0: Thank you very much.
1: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: patients.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
5: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: ribadiscono che il cessate il fuoco resta in vigore e Donald Trump, con un post su Truth Social, ha negato le notizie secondo cui i colloqui tra Washington e Teheran si sarebbero interrotti, dicendo che le conversazioni sono ininterrotte.
1: E intanto continuano anche gli scontri tra Israele ed Hezbollah libanesi dopo che Trump ha fermato l'attacco israeliano sulla capitale Beirut. I bombardamenti però continuano nel sud e soprattutto intorno alla città di Tiro. Nella giornata di ieri almeno 5 persone sono state uccise, compreso un bambino, e 48 ferite. Prosegue anche il lancio di missili da parte di Hezbollah verso il nord di Israele. Oggi intanto si terrà a Washington un altro round di trattative tra i due paesi, lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato statunitense, aggiungendo che nei colloqui di ieri sono stati fatti progressi importanti.
0: La Farnesina ha fatto sapere che i due attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia resteranno in carcere in Libia. Lo ha deciso il procuratore libico, davanti al quale sono apparsi Domenico Centrone ed In Alberizia, i due membri della flottiglia trattenuti a Bengasi da 10 giorni e di cui non si conoscono i capi d'accusa. Intanto il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta di visita ai due detenuti per garantire l'assistenza prevista dalle convenzioni internazionali.
1: Il 2 giugno 1946 segnò il compimento di un atto di libertà e diede avvio a un percorso che culminò nella Costituzione, la nostra casa comune. Così il presidente Sergio Mattarella ieri, per gli 80 anni della Repubblica Italiana celebrati all'altare della patria e con la tradizionale parata militare. Presenti Meloni, molti esponenti di governo e istituzioni. Nel pomeriggio Mattarella ha incontrato anche gli under 35 e messo in guardia dagli uomini soli al comando, ricordando che gli italiani sono il risultato di tante migrazioni e questo non ci dispiace affatto, ha sottolineato il capo dello Stato.
0: A Perugia un 31enne si è suicidato nel carcere di Capanne, doveva uscire a breve dalla struttura. Secondo la polizia penitenziaria si è tolto la vita nella propria stanza mentre le celle erano aperte. Un agente ha cercato di rianimarlo ma non è riuscito. È seguito quindi un incontro dei detenuti con il garante della regione, Giuseppe Caforio, secondo cui hanno denunciato carenze del carcere nell'area trattamentale in quella sanitaria.
1: Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha criticato il sostegno del presidente statunitense Donald Trump al candidato di destra, Belardo de la Espriella, uscito vittorioso dal primo turno delle elezioni di domenica scorsa. De la Espriella affronterà Ivan Cepeda nel secondo turno del 21 giugno. Quando un paese interviene nelle decisioni di un altro paese, muore la libertà, ha detto Petro, esortando i cittadini a difendere l'autonomia nazionale, ricordando la lotta di Simón Bolívar, e ha lanciato un appello in vista del voto. Invito tutta la Colombia a votare in libertà, non diventare né schiavi né colonia di nessuno. Su Truth Social il presidente statunitense ha nuovamente espresso il suo apprezzamento verso il candidato di estrema destra, ribadendo che ha il suo pieno sostegno.
0: Le notizie tornano alle 7, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
1: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko. Look at me.

0: Un accaldato buongiorno, benvenuti sulle frequenze del 103 e 100 di Radio Città Fujiko. Massimo e Berto sono qua in canotta per darvi il buongiorno e raccogliamo il testimone da Popolare Network e lo passeremo poi al dottor Piana che è di là in costume da bagno.
1: Buongiorno, prima di sciogliersi definitivamente per poi ricostituirsi, riprendersi, ci mettere un po' in freezer
0: sì.
1: O un po' più avanti, facciamo tempo a dare una buona notizia.
0: Dire, è là in costume da bagno o sono mutande? Non capisco.
1: Chi è questo?
0: Dottor Piana, quello di là dal vetro.
1: Ah, il dottor Piana, quello là.
0: Vabbè, okay. va bene, diamo una buona notizia.
1: No, vedevo una massa, però da qui, dalla mia angolazione, non riuscivo a distinguere bene.
0: Vabbè,
1: è lui comunque, sarà lui sicuramente, sarà quei costumi, sa, un po' volutamente, un po' vintage, no?
0: Vintage.
1: Sì, non lo vedo in tanga io, dottore.
0: No,
1: lo vedo bene.
0: Non voglio vederlo. Ma andiamo con le buone notizie. Il fatto che non metta il tango è la prima buona notizia.
1: Ma la seconda buona notizia è questa qua, che è molto meglio del tango, questo. Perché parliamo di Allucevalgo, dottore.
0: Allucevalgo,
1: l'Allucevalgo del geometra Santoni, che di solito l'Allucevalgo è più femminile.
0: Intanto c'è qualche uomo
1: avrà
0: che
1: qualche
0: ce
1: cosa del DNA, che chissà. Comunque ha smesso di dolere.
0: Bene.
1: Grazie agli pacchi di sebi, di lino e cenere calda. Che se l'ha fatta adesso proprio senti, lui fa il barbecue, no? Poi quando la carbonella ha finito di cuocere la salsiccia, le braciole, il copone,
0: ci mette il piede.
1: E finalmente potrà di nuovo indossare le calzature antifortunistiche per accedere ai cantieri in quanto geometra.
0: Certo. È una buona notizia veramente.
2: Anche Sergio Fanti e Stefano Migliore ascoltano sempre Giù dalle Brande.
3: Ma beh no? Ma in che film?
4: Sì, no, io ascolto sempre
2: Giù dalle Brande,
4: ecco sì, oh ragazzi, formidabile, però guarda, un consiglio. Potreste andare in onda alle 7 che io sono già uscito di casa?
5: Giù dalle Brande, un anime col senso.
0: Nuovi in diretta, pensiamo ai turisti che sono qua, che girano per Bologna accaldati, e il nostro Bilo Gongoni che ci fa l'almanacco bolognese, cioè ci dà le informazioni per i non bolognesi che sono qua e che ci ascoltano su come vive la città, com'era la città negli anni 60.
1: Oh, buongiorno. Oh, li raffreddiamo.
0: Raffreddiamo un po' con questa notiziole.
1: Siamo il loro freezer.
0: Esatto, poi negli anni 60 era più freddo, quindi in qualche modo...
1: No, noi siamo cool.
0: Puoi essere tu cool.
1: Vuoi far camicia?
0: Camicia.
1: Spento il telefono.
0: Sì,
1: bravo, va, fatto bene. Oh.
0: No, perché tanto so che mi chiamano per un autografo.
1: A quest'ora ti chiamano per un autografo. C'è qualcuno giù in strada che ti chiama.
0: Certo.
1: Benissimo. È 1965. Già ti chiamavano
0: gli autografi
1: in quest'epoca qui. Il circolo delle sofonisme.
0: Oh. Il circolo, se erano quelle nobildonne bolognesi?
1: Attivo nel mondo della nobiltà bolognese, organizzò per alcuni anni la Befana dei Miserabili.
0: Cioè, non è molto edulcorato, cioè, capisco che sia della povertà, ma i miserabili...
1: Infatti nessun nesso con l'opera di Victor Hugo. Il nome era dovuto al fatto che l'iniziativa era dedicata ai bambini indigenti.
0: Cioè, miserabili non è proprio un modo molto carino di chiamarli, i miserabili.
1: Le dame del circolo radunavano nel salone, un salone dedicato appunto a queste riunioni, un numero elevato di bambini poveri, mettendo in palio 20 paia di ciabattine di plastica nuove, di tipo messicano.
0: 20 ciabattine, indifferente il numero, cioè, non stiamo tanto a fare i sofistici, cioè il 25 gli diamo un 28 o viceversa.
1: Per aggiudicarsi l'ambito premio c'erano alcuni giochi di abilità da superare, sia quelli che piacciono tanto ai bambini, come lucidare le scarpe delle nobildonne, lustrare l'argenteria, tagliare l'erba del prato e altre divertenti attività ludiche del genere.
0: Mi sembra un po' utilitaristico questa manifestazione, se posso.
1: E per tutti quelli che non vincevano, c'era comunque una gustosa fettina, una bella fettina di mela golden, affettata direttamente dalla contessa Fernanda della Conti Capillis.
0: Una bella fettina per tutti.
1: Oh. No, mica una per tutti, una testa.
0: Ah, una testa, bene.
1: Una fettina, almeno, mica una fettina. Mela.
0: No, certo.
1: Con una mela avranno coperto almeno 15-20 bambini, perché aveva il taglio sottile la contessa. Sì. I giornali locali che non mancavano mai di immortalare la nobildonna durante l'operazione di taglio, appunto per la sua abilità,
0: certo.
1: Magnificavano questa iniziativa, parlando di un grande valore sociale e pedagogico, e lodando la generosità delle dame bolognesi.
0: 20 stamattine, cioè un po' micragnose, se posso.
1: Definendole materne, munifiche e disinteressate.
0: Disinteressate può essere, ma munifiche...
1: Ma un anno riuscì a intrufolarsi anche Mario Landini Penna.
0: L'estroso intellettuale, l'autore di Zonto sulla Sim Camille, uno degli intellettuali bolognesi che più hanno colpito l'immaginario collettivo.
1: Che si scagliò contro quella che lui chiamava generosità pelosa. Dacci del pelo!
0: Ma non credo fosse in questo senso.
1: Landini Penna ha preso il megafono e cominciò a inveire contro le nobildonne, dicendo che 20 paia di ciabattine erano una miseria.
0: Effettivamente. Cioè,
1: arrivare almeno a 30 paia.
0: Che sono comunque una miseria.
1: Offese da questa ingratitudine, la manifestazione finì, perché le donne si erano offese, le nobili donne.
0: Si erano offese.
1: E i 20 bimbi poveri rimasero comunque senza ciabattine e anche senza fettine di mela.
0: Ecco, questo è il vero dramma.
1: Il Carlino titolò, intellettuale comunista... Costringe alla povertà i bambini, mal interpretando la protesta dell'intellettuale e accusandolo di essersi intascato 8 paia di ciabattini in paglio.
0: Ma se erano piccole, cosa se ne faceva?
6: Ma dai, una supposta è una supposta.
7: Eppure, guarda il materiale con cui è fatta. Compatta, ma lievemente cedevole, frutto della ricerca italiana.
6: Effettivamente molto gradevole, così affusolata.
7: E l'ergonomia va provata per apprezzare il lavoro di ingegneria che c'è dietro.
6: È vero, si adatta piacevolmente a qualunque orifizio.
7: E guarda che splendido design.
6: Sì, un pezzo di design al prezzo di una supposta.
0: Di nuovo in diretta, un nuovo ospite, il nostro piccolo Lollo.
1: Ciao Massimo, è molto caldo, vuol dire che la scuola sta finendo.
0: Sì. Allora, oggi parliamo di arte con il nostro piccolo Lollo. L'arte spiegata ai bambini, questa rubrica.
1: Oggi parliamo di arte, Massimo.
0: Parliamo sempre di arte, Lollo.
1: Ah sì?
0: Ti sarà sfuggito, ma in realtà parliamo sempre di quadri. E oggi parliamo di un quadro di Diego Velázquez del 1656. Las Marinas, vi invito ad andare a vedere perché è un gran bel quadro, ma noi oggi facciamo non tanto con il nostro piccolo Lollo, non tanto una lettura del pittore, della sua arte, ma di quello che rappresenta questo quadro, perché se lo leggiamo bene c'è la corte di Spagna e al centro c'è l'infanta Margarita, e vabbè, sembra un angelo, ma in realtà è chiaro che è una vittima se leggiamo bene come è fatto il quadro. Lollo, tu hai visto? Perché viene dato in sposa lo zio a 15 anni, morirà a 21, pensa un po'. Quanti anni hai tu, Lollo?
1: Io, Massimo, ho 7 anni e mezzo.
0: Ecco, tu pensa, fra un po' potrebbero darti sposo qualcuno. Intorno a lei, vedi, non c'è calore umano, ci sono le damigelle, i nani di corte e nel vetro, nello specchio.
1: Ma tanto mio zio è morto.
0: Ah, ok, quindi stanno tranquilli. I nani di corte come stanno? Vabbè, c'è l'ombra pesante dei genitori che si vedono allo specchio e giudicano senza toccarla. Su tutto domina questo soffitto nero opprimente. Quindi questa bambina... sembra avere tutto perché è alla corte, destinata a un matrimonio importante, ma in realtà non ha la libertà. Questo è un po' quello che rappresenta questo quadro. Tu, Lollo, così, con la tua mente fanciulla, cosa ci legge?
1: Ma Massimo, sai che questa favola che hai raccontato adesso sembra la vita della zia Margherita?
0: Della zia Margherita? Quindi è nata sposa a un re.
1: Pensa, si chiamava come la bimba del quadro e quella della favola che hai raccontato te.
0: Sì, e anche lei è nata in sposa a un re.
1: E la storia della zia Margherita a me me l'ha raccontata la nonna, che poi era sua sorella e lei allora la sapeva bene.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo.
1: E anche lei, come la bimba che hai detto che c'è nel quadro,
0: è andata in sposa.
1: Aveva dei bei capelli biondi lunghi e ricciolini. E aveva, anche se in mezzo alla testa aveva un po' di chierica, come te, Massimo.
0: No, la chierica. È così piccola, aveva già la chierica, questa povera bimba. Ma...
1: I suoi genitori erano Arnaldo e Livonne. Ecco. Vabbè, e quando la zia è stata un po' grandina, il nonno ha detto, quando... L'ha detto il nonno per spiegarmi, sì, no?
0: Arnaldo.
1: Il nonno. Ha detto per spiegarmi cosa, un po' grandina, cosa vuol dire. Allora ha detto, quando ha messo su un po' di pelino dove serve, ha detto.
0: Mi piace questa educazione sessuale fatta ai bambini, no? Devo dire.
1: Ma sarà sotto le. Forse sotto le ascelle, ma.
0: Sicuramente, questo che intende il nonno.
1: Ma Massimo, dov'è che serve il pelo di una ragazza?
0: Ma stiamo parlando di un quadro, cioè noi stiamo parlando del quadro con del 1600, la Margherita con il re e tutta questa sofferenza di questa bimba nata in sposa.
1: Io te lo chiedevo, perché non è mica una scimmia o un orso che il pelo, certo, è il suo cappotto. A cosa serve quel pelo lì, Massimo?
0: Caro Lollo, se vedi, la bambina è vestita nel quadro, quindi non ci interessa il pelo, interessa il tuo nonno.
1: E poi dov'è che cresce sto pelo? Non serve mica la barba, eh?
0: No, non è la barba. Allora, posso dire che... un giorno lo scoprirai, mettiamola così.
1: Allora, guarda, quando la zia è diventata signorina, ha detto alla nonna, ma era signorina anche prima, no Massimo?
0: Sì, adesso la nonna allude a una maturazione, quando si diventa un po' più grandi, consapevoli del mondo che ci circonda, delle dinamiche relazionali.
1: Ecco, allora, quando è diventata così signorina, di più di prima, sì, volevano che si sposasse con Rizzoli, il birocciaio solfanaio, che a forza di raccogliere i rottami, i baiocchini non gli mancavano.
0: Ecco, posso dire che c'è una leggera differenza di contesto fra la tua vicenda di vita vissuta, che è molto interessante, per carità, con il quadro di Velázquez.
1: E poi le dicevano, mi ha detto sempre le nonne, che le dicevano con la via Margherita, brise ferra quaiauna, che ti sistemi, ecco, sì, okay. Ecco. E lei rispondeva, Morizzoli ha 55 anni e poi puzza come il suo cavallo Bastiano. E allora dice, roba da ridere, te pensa che quando muore tutta quella roba lì che ha diventa tua? Te pensa così, vedrai che la puzza diventa profumo.
0: E questo in effetti ricorda un po' il quadro, la situazione, è vero? Bravo Lollo.
1: Si è convinta, si è sposata, ma dopo 2 anni è morta lei di polmonite.
0: Anche in questo caso è molto simile la fine della favola, del quadro, della storia di famiglia. Purtroppo è così, i matrimoni che non vanno...
1: Ma io penso, è morta lei di polmonite, io ho pensato, forse ha preso freddo, perché aveva poco pelo.
0: Può essere, questa è una chiave di lettura che mi piace lasciare, lasciamola così, non ti rispondo neanche. Grazie Lollo, fortunatamente la stagione sta finendo, tirerò un sospiro di sollievo e non so se la ripresenteremo il prossimo anno.
8: Giù dalle brande, non ragionar di loro, ma guarda e passa.
0: Berto, siamo in chiusura, cosa facciamo stasera?
9: Guardi, dottore, una cosa abbastanza interessante, perché...
0: Spero fresca.
9: Ma sì, fresca, direi di sì, perché alle ore 21 siamo presso il cortile della filiale 12 della Banca Popolare del Frullo.
0: Sì.
9: E quindi siamo in cortile, fuori,
0: all'aperto, sì, sì.
9: E poi anche una situazione, la location, e anche una proponente la serata che non abbiamo mai ospitato.
0: No, quindi, è vero.
9: Ecco. E che cosa c'è? C'è la prima festa del bonifico istantaneo.
0: Oh, una cosa utile, impariamo a fare i bonifici istantanei.
9: Certo. Aperta alla partecipazione dei correttisti, dei loro parenti, amici e anche simpatizzanti.
0: Certo. Ecco, io simpatizzo per il bonifico istantaneo.
9: Sì, perché quello magari gli piace di più che il bonifico, certo, classico. Condotta con il solito brio dal capo filiale, il dottor Bazzoleni, e dal family banker. Dai due family banker, Gippo e Lauretta, che chi è che non affiderebbe i suoi risparmi,
0: certo.
9: Sì. Ecco, con la musica dei Forzati dell'F21.
0: F21? Cos'è l'F21? Forse
9: F24.
0: Può essere più facile.
9: Forse sa cosa c'è, io dottore, ho il sospetto, dico io, che chi ha preparato la velina qui non avesse calzato bene gli occhiali. Vabbè, con la fisarmonica di Pippo La Guardia, giurata. Pippo, non è che Pippo La Guardia, sì, poi sì. Io giurata.
1: Durante la serata verranno regalate ben 20 conti correnti vuoti e 10 calendari perpetui della banca ed estratti a sorte 5 portasegni in fitta pelle.
0: Fantastico, ci saremo. Ciao a tutti.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Dammi il cinghè.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
5: Dammi il 5!
4: La solidarietà dà senso all'umanità.
6: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agiop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Agiop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro. Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
7: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

buongiorno, buongiorno dalla voce di William Piana al microfono in regia dagli studi di Via Zanardi. Avete passato un buon 2 giugno? Mi fa piacere, io così così. Mercoledì 3 giugno, quest'oggi, già metà settimana della prima settimana del sesto mese 2026. La prima colazione in diretta già c'è, bella che pronta, i quotidiani sono puntuali, abbiamo la playlist mattutina. Questa sera, se l'estate è estate, però ho qualche serio dubbio, ma in tutti i modi ci sarò, perché anche quando il tempo è contrario io mi preparo e sono pronto per l'open deck al Comini Express, la parte estiva di binario 69, quindi console aperta per ascoltatrici e ascoltatori, appassionate e appassionati, condividere i nostri gusti musicali e i nostri vinili dalle 19 alle 22. Comunque sia, quindi iniziamo con lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni. Linea al GR di Popolare Network, un last minute con Mini Express Open Deck e il voltiamo pagina. Quindi libri a colazione, ribadisco il 333-180-9494 per arricchire la nostra e la vostra biblioteca in collaborazione con Libreria Ubic di Birnerio 27. La nostra estensione di frequenza con il DAB www.radiocittafugico.it e con lo streaming. Iniziamo con il brano del buongiorno, quindi poi apriamo la nostra edicola e così cominciamo il Breakfast Club, la prima colazione in diretta odierna. Baseado per Mr. Bongo e questo brano, anteché Aunite Acabe. A tra poco, poi vi dico cosa vuol dire. A tra poco, buongiorno.

0: Anche il brano del buongiorno di quest'oggi, che a quanto pare col meteo avverso riporta magari un ricordo di bella stagione con sonorità carioca. Al Breakfast Club per oggi mercoledì 3 giugno 7:06, lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni che vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Il 2 giugno, allora 2 giugno, festa della Repubblica, con uno che si fa compatire va a mangiare un panino con la porchetta. Con tutto il rispetto per la porchetta, una festa islamica, si fa compatire nell'indifferenza più totale. Situazione lavoro, beh, vi leggo subito il titolo principale, ma voi direte tutto ciò riguarda gli extracomunitari. Sì, però sono in Italia, che sarebbe una Repubblica fondata sul lavoro. Subito così la nostra Costituzione viene affondata con quello che troviamo purtroppo nei titoli principali per quello che è accaduto. Lo troveremo. Intanto per noi solo cibo, soldi mai. Io uscito dal bagagliaio in Calabria, braccianti uccisi, due arresti, parla il sopravvissuto. Titolo principale: Libano, le bombe e la lite. Trump, tensione e insulti al telefono con Netanyahu. Sei un fottuto pazzo, che contenuti e diplomazia. Il tycoon sull'Iran, il dialogo avanza. Raid russi, strage di civili in Ucraina, due bambini tra le vittime. La parata, la festa, il monito di Mattarella, no alle barbarie. 2 giugno, Salvini, l'assenza è un caso. Una proposta, la sfilata degli stati d'Europa. È la proposta di Paolo Mieli. La conclusione, lei replica follia, boccia e la ferita San Giuliano, i legali di lui, tentato omicidio. Chiudiamo il Corriere della Sera e prendiamo Repubblica. Bruciati vivi perché volevano essere pagati. I quattro braccianti uccisi nel Cosentino avevano chiesto di non lavorare più gratis. Parla l'unico superstite, ci davano solo cibo. Fermati due pakistani. Non chiamateli invisibili, quale immagine della carcassa dell'auto nella quale sono stati uccisi quattro braccianti. L'Italia, ecco l'Italia di Mattarella, il presidente degli 80 anni della Repubblica, grande atto di libertà, Costituzione, casa comune, il dialogo con i giovani, siamo un popolo figlio di migrazioni, Salvini diserta la parata ai fori. La democrazia, religione civile, Carlo Galli nell'editoriale su Repubblica, poi hanno filato anche gli cursori gridando decima. Insomma, abbiamo visto tanti episodi e tante realtà nefaste che purtroppo hanno popolato questo 2 giugno. E la conclusione: Trump, Netanyahu, la lite al telefono, pazzo, senza dimessa resti in galera. La conclusione di Repubblica. Le 7:09 con i Double Vision, facciamo uno stacco musicale, torniamo tra poco con il manifesto, il Fatto Quotidiano e il Domani. Buon ascolto. Oh,

festeggiamenti dell'imbelle a mangiare porchetta alla festa islamica, che non fanno altro che seminare ulteriormente odio dall'altra parte, se altra parte si può chiamare, perché in questo caso per me non ci sono altre parti, però la risposta è stata una totale indifferenza, si è fatto compatire. Due giugno, Costituzione, festa della Repubblica, fondata sul lavoro. Qui mi collego al manifesto, raccoglievano fragole, li hanno bruciati vivi perché chiedevano ai caporali di essere pagati. Quattro braccianti, tre afghani e un pakistano sono morti così nelle campagne calabresi, un quinto si è salvato, vittime della schiavitù, nel paese che celebra il 2 giugno e la Costituzione. Migranti, vite invisibili nella Repubblica dello Sfruttamento, a centropagina destre registe dell'intesa a Bruxelles, hub all'estero, stretta sull'asilo e retate come l'ICI. Rimpatri, l'Europa copia lo stile Trump, la Commissione non accontenta l'Italia, energia, investimenti non accise. Libano a ferro e fuoco, Trump non ferma la furia di Israele, anzi più si avvicina a un accordo, più Israele da addosso. Il limite ignoto, raid russi su tutta l'Ucraina, 22 morti. Quello che abbiamo visto poi nel Lugansk, dove raid nazisti ucraini hanno ucciso studenti in un dormitorio, mi pare più di una cinquantina di vittime. Queste notizie vengono riportate con meno enfasi, però, e certamente io non sono quello che fa le differenze, anzi per me i caduti civili purtroppo si sommano. Quindi il Fatto Quotidiano, titolo principale. Droni non ci sono, paragoni. 2 giugno, Mattarella contro le guerre davanti alle armi. Orgoglio nazionale, sfilano velivoli, killer e cani robot usati nei conflitti. Che bella Repubblica. Beh, ripudia la guerra, no? Gli italiani detestano il riarmo, le elezioni le decide il caro vita. Questa è l'affermazione di Rubio, che dice più spese militari, bravi. Brevi lesan, presunzione di innocenza del CSM, bavaglio ridicolo. Coppi intervista al giurista e avvocato sulla nuova norma. I due nemici spossati, la guerra in Iran già costata negli USA 750 euro a famiglia. No su accise e bollette, Ursula bidona Meloni, scorporo per spese green. Leoni opportunisti, Bannacci recluta eletti locali, vuole superare la Lega. Strage dei braccianti, il superstite, arsi vivi dai caporali mafiosi pakistani, chissà con che avevano legami questi qua. Intanto troviamo sopra la testata del Fatto le ultime due righe. Abruzzo, il segretario regionale di Forza Italia Pagano comunica che alle urne i seggi sicuri saranno due e uno spetterà a lui, il famoso rinnovamento chiesto da Marina Berlusconi. Chiudiamo questa seconda parte con il Domani. Putin semina morte in Ucraina, Kiev chiede difese aeree agli Stati Uniti, Trump a Netanyahu, per te odiano Israele, bombe sul Libano, Iran stallo trattative, i raid su Kiev e Dnipro hanno ucciso almeno 22 persone, Zelensky invoca aiuti, il reportage da Kharkiv sotto attacco tra sminatori e volontari, le città vive scrutando i droni russi, l'estremismo è dilagante, così Tel Aviv è finito nelle mani del messianesimo, i meriti di Mattarella, Meloni sogna di sterilizzare il Quirinale, i quattro braccianti morti in Calabria, schiavi e violenza bruciati vivi dai loro caporali, Costituzione, casa comune, il Colle, la festa della Repubblica e la conclusione, così direi, del Domani per questa giornata di mercoledì 3 giugno. Uno stacco musicale ci accompagna verso la conclusione con le ultime due testate che sono Il Resto del Carlino e Il Giornale. Eggsteppers, Gotta Be, per Dorado Record. A tra poco, buon ascolto.

Buongiorno a te Fabio, eh sì, buongiorno Bologna, trovo la parata del 2 giugno di una tristezza disarmante, io a me fa arrabbiare, fa venire un nervoso, aggiungo. Fabio auspica meno parate e più fatti e diritti per lavoratori, e una parata di lavoratori, non di militari, magari.

mattina per andare a lavorare, rischiando la propria vita, essendo sfruttato. Hanno tutti i diritti e nessun dovere, quello che sentiamo, sempre e comunque. Però avete le ferie, avete la mutua, pensa, a volte prendono anche lo stipendio, pensa un po', no? Che richieste assurde. Comunque, grazie Fabio, buongiorno a te. Concludiamo con le ultime due testate che sono Il Resto del Carlino e Giornale. Energia, l'Italia tira il fiato, l'Unione Europea libera 13 miliardi nella deroga per le spese della difesa, entrano per 3 anni gli investimenti per le rinnovabili. Rubio loda Roma per il riarmo, gli USA assicurano lo scudo nucleare anche al nostro paese, adesso sì che siamo tranquilli. Renzi dice meno tasse per i più poveri, no alla patrimoniale, intervista al leader di Italia Viva, attenzione, questo patrimoniale, poi ne convinto che con la patrimoniale uno per strada deve stare attento al portafoglio perché glielo portano via, cioè degli aspetti incredibili di come viene portata la narrazione sull'aspetto di differenze sociali, disparità e quant'altro. Detto questo, 2 giugno la parata e la festa, il messaggio di Mattarella, la Repubblica è la nostra casa, allora mettetela bene a posto che prende acqua questa casa. Le istituzioni ai fori, assenti Salvini, Conte e Schlein, a fondo pagina, pioggia di fuoco in Ucraina e poi da aggiungere direi che non vi è altro dal Carlino. Concludiamo allora con Il Giornale. Orgoglio e pregiudizio, multilateralismo, intelligenza artificiale, giovani e migranti, Mattarella promuove la Repubblica, la sinistra fa polemica, eurodeputati ABS, uno spreco da abolire, bufera sulla Salis anti-italiana. Emergenza islamista, è tornato il terrorismo, jihad e odio sui social del 21enne che preparava la strage, quel filo rosso che porta a Modena e alla strategia ISIS. Il PD agli alleati eletti islamici, farete la nuova Italia. Senza nucleare persi 72 miliardi in 5 anni, flessibilità sull'energia. Questo è Il Giornale, ovviamente. Trump gelido con Netanyahu, odiano Israele per colpa tua. E la conclusione, le immagini shock, il giovane bianco arrestato e ucciso scuote l'Inghilterra, perché bianco, ovviamente, Il Giornale ne dà questa attenzione. È la conclusione per quanto riguarda la lettura delle prime pagine di oggi, mercoledì 3 giugno, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali sarà in frequenza dalle 9.30 alle 10.30.

Sì, caro Alberto, anche i cavalli non li reggono più sti ipocriti, sì, fanno delle cose che neanche i cavalli le saltano, non ne possono più neanche loro, condivido pienamente. Buongiorno a te, Alberto, grazie.

0: A breve linea al GR di Popolare Network, al che si rientra con un po' di musica e per sottolineare l'appuntamento di questa sera. Comunque può anche nevicare che io ci vado, perché quando le previsioni durante l'anticipo di weekend, per questo weekend al mare, io ci vado lo stesso, anzi ci vado con più gusto, guarda. L'open deck, playlist condivisa, portate i vostri vinili contro ogni previsione, ma per condividere buona musica al Comini Express, open deck, la parte estiva di Binario 69. A tra poco, dopo la linea al GR di Popolare Network, per continuare la nostra prima colazione in diretta. A tra poco.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
4: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
5: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
7: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
8: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

Scambio di missili tra Iran e Stati Uniti nel Golfo. Washington colpisce una petroliera iraniana, Teheran reagisce attaccando basi americane in Kuwait e Bahrain. Trump però rassicura, stiamo continuando a parlarci. Continuano gli scontri anche tra Israele ed Hezbollah nel sud del Libano. Oggi a Washington, nuovo round di colloqui tra le delegazioni dei due paesi. Droni ucraini su San Pietroburgo, in fiamme uno dei più grandi terminal petroliferi del paese. Kiev colpisce anche un autobus russo che viaggiava da Mosca alla Crimea, 7 morti, 11 feriti. Ieri Mosca ha lanciato un pesante attacco su Kiev e Dnipro, almeno 22 le vittime. La Costituzione è la nostra casa comune. Ieri i primi 80 anni della Repubblica, Mattarella ha celebrato il referendum del 2 giugno 46 e il primo voto nazionale delle donne e messo in guardia contro gli uomini soli al comando. Il governo oggi riparte con la legge elettorale, alla Camera le audizioni sul Bignami Bis. Grande attesa per la presentazione della proposta sulla flessibilità di bilancio europeo chiesta da Meloni contro la crisi energetica. La Commissione la presenterà oggi. Cauto Giorgetti, percorso lungo e complicato, vedremo

0: ma i bombardamenti israeliani continuano nel sud, soprattutto intorno alla città di Tiro. Nella giornata di ieri almeno 5 persone sono state uccise, compreso un bambino, e 48 ferite. E anche Hezbollah continua a lanciare missili verso il nord di Israele. In questo contesto, oggi continuano a Washington i colloqui tra i rappresentanti dei governi israeliano e libanese, iniziati ieri. Anna Momigliano è giornalista del Corriere della Sera, esperta di Medio Oriente.
1: Ci sono due storie parallele che sono vere entrambi. Da un lato c'è la tragedia di quello che sta succedendo, dei bombardamenti israeliani per tutto il popolo libanese. Dall'altro, sul piano strettamente di schieramenti, paradossalmente il governo libanese e Israele sono dalla stessa parte, perché il nemico è Hezbollah. E se in passato è sempre stata una situazione complicata per il Libano, perché Hezbollah era una milizia che di fatto toglieva sovranità alle autorità libanesi, però era anche dentro il governo, adesso la posizione del governo libanese è molto più netta. E questa cosa, duole dirlo, è anche un po' il risultato del fatto che se ne stanno andando via i caschi blu, no? Perché a questo punto il governo libanese dice ora o mai più, perché una volta che non ci sono più i caschi blu, non può più fare niente.
0: Decine di droni ucraini sono stati lanciati questa mattina sulla città russa di San Pietroburgo. Secondo media e canali Telegram russi, un grande incendio è scoppiato in un importante terminal petrolifero alle porte della città. Secondo le informazioni, il rogo sarebbe ancora in corso e non sono noti dettagli su danni e possibili vittime. L'attacco arriva nel giorno di apertura del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, che inizia oggi e dura fino al 6 giugno e dovrebbe riunire numerosi imprenditori stranieri. Un altro attacco con droni ucraini invece avrebbe colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, in Crimea, provocando 7 morti e 11 feriti. A riferirlo sono le autorità della regione occupata del Donetsk, in Ucraina, dove è avvenuto l'attacco. Questi raid, se confermati, sembrano essere una risposta ucraina al grande bombardamento russo di ieri che ha provocato la morte di 22 persone tra Kiev e Dnipro. Il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: Secondo il Washington Post, i raid massicci effettuati dai russi negli ultimi tempi hanno il secondo fine di riaccendere l'attenzione sulla guerra in Ucraina. Vladimir Putin, anche a causa della situazione economica molto preoccupante per le casse dello Stato, vorrebbe riportare Donald Trump e gli ucraini al tavolo negoziale nel più breve tempo possibile e magari da una posizione di forza. Intanto, i bombardamenti a tappeto, come quello di ieri, servono a dimostrare ai nemici che un'ulteriore escalation sarebbe letale per loro e ai propri soldati che la situazione militare è sotto controllo, che i russi sono comunque in vantaggio, nonostante i dati sul terreno dicono altro. Fonti indipendenti russe hanno rilanciato la notizia che maggio è stato il mese in cui l'esercito di Mosca ha conquistato meno terreno in Ucraina da metà del 2023, solo 14 km² a fronte di 141 ad aprile e 160 a marzo. Mentre un'analisi di France Press sostiene che per il secondo mese di fila i soldati ucraini siano riusciti a riconquistare terreno. Tuttavia, se ciò è vero per il fronte del Dnipropetrovsk o al limite per Zaporizhia, non lo è senz'altro per il Donetsk, dove la schiacciante superiorità numerica russa sta lentamente stringendo la morsa intorno alla roccaforte designata Kramatorsk. Per mantenere questi ritmi ed evitare tagli alla difesa, il governo di Mosca sarà comunque costretto a trovare fondi in fretta, quasi sicuramente tagliando in altri settori della spesa pubblica. Il rischio recessione, dice Bloomberg, basandosi sui dati ufficiali della Banca Centrale Russa, non è mai stato così alto.
0: La Farnesina ha fatto sapere che i due attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia rimarranno in carcere in Libia. Lo ha deciso il procuratore libico, davanti al quale sono apparsi Domenico Centrone ed Ina Alberizia, i due membri della flottiglia trattenuti a Bengasi da 10 giorni e di cui non si conoscono i capi d'accusa. Intanto il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta di visita ai due detenuti per garantire l'assistenza prevista dalle convenzioni internazionali. Il 2 giugno 1946 segnò il compimento di un atto di libertà e diede avvio a un percorso che culminò nella Costituzione, la nostra casa comune. Così il presidente Sergio Mattarella ieri per gli 80 anni della Repubblica Italiana, celebrati all'altare della patria con la tradizionale parata militare. Il pomeriggio Mattarella ha incontrato gli under 35 e messo in guardia dagli uomini soli al comando, ricordando che gli italiani sono il risultato di tante migrazioni e questo non ci dispiace affatto, ha sottolineato il capo dello Stato. Sul valore della festa della Repubblica oggi ascoltiamo lo storico Francesco Filippi.
3: La democrazia è faticosa, la democrazia sembra farraginosa, la democrazia sembra lenta, certo, di fronte a quelle che sono le decisioni di un uomo solo, mettere d'accordo un'assemblea rappresentativa è diverso. La democrazia non gode di buona stampa e la democrazia

0: È stanca in questo periodo, non solo in Italia, in tutto il cosiddetto Occidente, per una serie di motivazioni che derivano sicuramente in primo luogo dal tentativo di dare risposte semplici a problemi complessi. Il nostro Occidente si sta incartando in una crisi di identità, questo arretramento ci deve far pensare e questo arretramento si può combattere solo in un modo, riprendendosi il potere di decidere e riprendendosi anche quelle che sono le facoltà che una democrazia rappresenta da a ognuno e a ognuna di noi, e cioè quella di potersi esprimere, poter votare, poter far sentire la propria voce. Questo un po' ce lo siamo dimenticato nel corso del tempo. Ancora una volta, a 80 anni di distanza, dovremmo ricordarcelo. Quel 2 e 3 giugno 1946 andò a votare letteralmente tutto il paese e probabilmente una buona parte di quelli che votarono nemmeno si resero conto del peso specifico che aveva quella ripresa di rappresentanza. Colsero l'eccezionalità del momento, ma non ne colsero forse appieno la potenza e la forza a livello di filosofia della società. Oggi noi potremmo rifarlo, anzi oggi noi dovremmo rifarlo.
1: Alle celebrazioni di ieri, presenti la Presidente del Consiglio Meloni e molti esponenti del governo che oggi ripartono con l'iter sulla legge elettorale. Alla Camera ci saranno le audizioni sul Bignami bis, il servizio.
2: All'altare della patria con Mattarella, celebrando la Repubblica di cui dice che bisogna chiedersi quale Repubblica vogliamo domani, Meloni si prepara ad organizzare con la sua maggioranza una nuova legge elettorale che per le opposizioni e alcuni costituzionalisti potrebbe avere parecchi aspetti di incostituzionalità. Oggi inizieranno 2 giorni, poche ore quindi concesse dalla maggioranza per le audizioni chieste dalle opposizioni. Verranno sentiti alcuni costituzionalisti che ribadiranno le opinioni già in parte espresse con la prima bozza di legge, poi corrette per far finta di venire incontro alle richieste dell'opposizione, ma che in sostanza rimane una proposta fatta per poter vincere, sia con un premio di maggioranza che rimane alto, sia con un listone di nomi applicato al proporzionale e poi con l'obbligo di indicare un candidato premier, che per la destra è un elemento immodificabile perché in questo frangente è utile a dividere e rompere il fronte del campo largo. Se ci saranno aggiustamenti, verranno fatti prima della data di approdo in aula alla Camera il 26 giugno, perché la volontà di fare presto rimane invariata, approvare la legge sia alla Camera che al Senato entro fine agosto, da averla pronta nel caso si vada ad elezioni anticipate già a fine anno per le divisioni nel governo, per una manovra di bilancio non elettorale e anche per evitare che la consulta si esprima prima delle elezioni politiche. Le opposizioni devono però ancora decidere come affrontare i lavori in Parlamento, se con emendamenti unitari oppure ognuno per conto proprio. Non un bel segnale nel caso le primarie saranno inevitabili. Liliano Studio.
1: Sarà presentata oggi dal commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis la proposta sulla flessibilità di bilancio chiesta da Giorgia Meloni per le misure contro la crisi energetica. La risposta della commissione sarà contenuta nel pacchetto del semestre europeo. Le indiscrezioni indicano un'apertura di massima di Bruxelles alle richieste del governo italiano, ma il ministro dell'economia Giorgetti è cauto. È un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire, ha detto ieri sera commentando le indiscrezioni. Il servizio da Bruxelles.
3: L'attesa della risposta della Commissione europea alla lettera di Meloni sulla richiesta di maggiore flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia è carica di aspettative ma anche di timori per il governo italiano, che non si espone fino a quando le indiscrezioni della vigilia non saranno confermate dal pacchetto di primavera del semestre europeo atteso per oggi, perché l'apertura del gabinetto von der Leyen dovrebbe essere solo parziale ed è condita con molti ma. L'aspetto più positivo per il governo Meloni è che effettivamente settimane di pressing hanno portato a un risultato: includere l'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che prevede deroghe per le spese di difesa, dovrebbe sbloccare tra i 7 e i 13 miliardi di euro nei prossimi 3 anni, senza che questo gravi sui conti pubblici. E fino a pochi giorni fa non sembrava nemmeno un'opzione per affrontare la crisi. Qui arrivano i ma. La flessibilità dello 0,3% del PIL dovrebbe essere condizionata agli investimenti per la transizione verso energie pulite. Quindi il governo non potrebbe erogare sussidi a pioggia per sostenere famiglie e imprese contro i prezzi crescenti del gas o per rifinanziare le accise tagliate, anche in ottica elettorale. Incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari o investimenti nell'efficienza energetica non è proprio ciò che chiedeva Meloni a von der Leyen, perché sono misure che avranno un impatto positivo nel medio periodo, non nell'immediato, e agevoleranno piuttosto paesi come la Spagna, che su questa strada ha iniziato a investire da tempo e che probabilmente è la vera vincitrice della partita sulla flessibilità di bilancio. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: A Perugia un 31enne si è suicidato nel carcere di Capanne, doveva uscire a breve dalla struttura. Secondo la polizia penitenziaria si è tolto la vita nella propria stanza mentre le celle erano aperte. Un agente ha cercato di rianimarlo ma senza successo. È seguito quindi un incontro dei detenuti con il garante della regione, Giuseppe Caforio, secondo cui hanno denunciato carenze del carcere nell'area trattamentale e in quella sanitaria. Bruciati vivi perché volevano essere pagati, è la testimonianza dell'unico sopravvissuto della strage dei quattro braccianti trovati carbonizzati 2 giorni fa in un'auto nel Cosentino, in Calabria. Un altro lavoratore agricolo afghano che è oggi vivo perché è riuscito a scappare dal minivan dove 2 caporali pakistani avevano intrappolato i 5, tutti migranti, per poi dare loro fuoco. Ci minacciavano per farci lavorare nei campi senza pagarci. Ci eravamo ribellati, volevamo un contratto, ha spiegato il 35enne. Ieri 2 persone originarie del Pakistan erano state fermate per omicidio pluriaggravato ed erano comparsi nelle immagini delle telecamere del distributore di benzina che hanno ripreso l'accaduto. Diverse centinaia di persone si sono radunate ieri sera a Southampton nel Regno Unito, dove il 18enne Harry Novak è stato ucciso da un 23enne britannico di origini indiane, Vikram Digwa. I manifestanti, radunati da un appello dell'attivista di estrema destra Tommy Robinson, hanno lanciato oggetti contro la polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. La tensione sociale si è amplificata dopo che Nigel Farage, leader del partito di estrema destra Reform UK, ha accusato la polizia di razzismo contro i bianchi. Digwa, infatti, aveva falsamente detto di essere stato vittima di insulti razzisti e di essere stato aggredito da Novak. Il video dell'arresto di Novak lo mostrano ammanettato nonostante avesse ripetutamente detto agli agenti di essere stato accoltellato. Immagini queste che hanno scatenato la rabbia soprattutto dei commentatori di estrema destra, tra cui Elon Musk, e che Farage ha amplificato. Il servizio del nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
4: È una tragedia che scatena una violenta polemica da parte dell'estrema destra britannica. Nigel Farage, leader del partito Reform UK, ha denunciato un razzismo al contrario, causato, a suo dire, dall'agenda delle politiche migratorie e di inclusione delle minoranze. Farage ha paragonato la vicenda all'assassinio di George Floyd negli Stati Uniti.
5: Enough of anti-white prejudice. White lives matter just as much as black lives.
4: Lo slogan White Lives Matter è diventato virale in poche ore. Il primo ministro Keir Starmer ha definito l'evento sconvolgente, concentrandosi però sulla microcriminalità e i reati con armi da taglio. Al contrario, la ministra dell'Interno Shabana Mahmood ha condannato la disinformazione e i commenti incendiari che hanno generato minacce di morte contro le forze dell'ordine, parlando di una pericolosa deriva anti-istituzionale. Nel frattempo l'organo di controllo indipendente della polizia britannica ha avviato un'indagine formale sulla condotta degli agenti coinvolti, impegnandosi a presentare un rapporto dettagliato entro 3 mesi.
1: 10 anni fa moriva a 74 anni Muhammad Ali, al secolo Cassius Clay, il più grande pugile di tutti i tempi. Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960, a soli 18 anni, a 22 conquistò il titolo mondiale dei pesi massimi e rinnegò il suo nome di nascita, definendolo un nome da schiavo. Il servizio di Luca Parena.
6: Siete voi bianchi il mio nemico, voi siete i miei oppositori se voglio libertà e giustizia, voi siete i miei oppositori se voglio uguaglianza. Muhammad Ali è stato un pugile, un comunicatore, un attivista per i diritti civili, un politico, in una formula, the greatest, il più grande. 10 anni fa moriva nell'ospedale dell'Arizona dove era in cura. Il morbo di Parkinson aveva indebolito il suo corpo fino all'ultimo. Pochi giorni dopo, oltre 100.000 persone si riversavano nelle strade della sua Louisville, la città dove era nato, dove aveva iniziato a fare box. La cerimonia per la sua morte fu vista da 1 miliardo di telespettatori in tutto il mondo. Da allora gli Stati Uniti sono passati da Barack Obama presidente a 2 elezioni di Donald Trump. Il movimento MAGA ha ridato coraggio ai gruppi razzisti e di suprematisti bianchi che Muhammad Ali fuori dal ring ha combattuto anche quando le forze avevano cominciato ad abbandonarlo. Alla guerra in Vietnam, contro cui si schierò a costo di perdere i migliori anni della sua carriera, sono seguite le guerre scatenate dagli Stati Uniti nel mondo, oggi. L'Ali Center, il centro culturale fondato dallo stesso Muhammad Ali, ha annunciato per oggi attività di volontariato con scuole, comunità religiose, organizzazioni no profit e aziende. Hanno intitolato il 3 giugno 2026 la giornata della compassione, un sentire insieme, un lottare contro la sofferenza degli altri, che ben al di là delle vittorie nello sport è ancora il lascito di Muhammad Ali.
1: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 8:30, redazione Martina Stefanoni e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.

voluto iniziare con Brasil Bam Bam Bam, che è questo disco per la Bronzewood Recording di Gilles Peterson, che spesso Manuel Mitoli porta nei suoi DJ set, e questa sera ovviamente sarà presente insieme ad Andrea Muzzi, DJ Muzz, insieme alla prima uscita per estate 2026 Open Deck con Checco Garbari, Ted Nylon, che nella formazione, diciamo così, resident, si dice in questo modo, però resident siete tutte e tutti voi per quanto riguarda l'Open Deck, nel quale ovviamente siete tutte e tutti invitati. Vi aspettiamo dalle 19 alle 22 al Comini Express, la parte estiva di Binario 69.

La scorsa puntata abbiamo un inizio e una fine dedicata al grande Sonny Rollins, recentemente scomparso, presente anche in playlist con delle chicche rare groove, Miles Davis a 100 anni dalla sua nascita, la presenza di Checco con la ricerca nelle sonorità fine anni 60, inizio anni 70 e non solo, anche la capacità e l'ironia oltre che la qualità della ricerca regolarmente a 45 giri, il formato di 7 pollici.

Andrea Muzzi, ex cestista, però io scherzo e dico: guarda, sei più forte come DJ. Ovviamente non posso permettermi, ma posso però permettermi di scherzare e ringraziare Andrea per le sue playlist che vanno dal funky al groove al reggae e anche a qualche digressione di energia black, al che la ricerca di Manuel nella proposta costantemente di produzione elettronica. Aprirò la serata io con le ritmiche di Sonar Collective, di Fruit After Record, di Aci Jazz, dei Jazzanova, come tra poco lancerò e vi farò ascoltare un po' di musica per dare un compendio generale di quella che sarà la formazione che è completata da voi. Portate i vostri vinili dalle 19 alle 22 perché la console è aperta. A tra poco.

avevo sottolineato, tra l'altro questo è quel vinile che saltella ogni tanto, però è la prova che di vinile sarà il DJ set di questa sera. Magari cercherò di proporlo in maniera misurata, perché è un contrattempo che può capitare, però l'aspetto vinilico è sempre comunque molto affascinante. Per quanto riguarda l'inizio, ore 19, non è il voltiamo pagina, quindi aspettiamo un attimo prima di mandare la sigla del voltiamo pagina, però veramente mancano 5 minuti, poco più. Ci stiamo avvicinando anche alla pubblicità, per cui questo last minute che è dedicato al Comini Express di questa sera, per quanto riguarda il dove, Parco dei Donatori di Sangue, questo nome già che è una grande attenzione, una grande generosità e un merito, questa sera sarà palcoscenico appunto di una console condivisa come tutti i mercoledì d'estate. Vi aspettiamo 19-22 Comini Express Open Deck, la parte estiva di Binario 69. A tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
7: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.

0: Bisogna essere molto ottimisti, un po' di fantasia, uno sguardo attento, ma mi pare che un pallido raggio di sole stia prendendo spazio in questo cielo nuvoloso. Mercoledì 3 giugno, 8:02 minuti, leggermente in anticipo rispetto alla consueta partenza, perché abbiamo un voltiamo pagina anche con contributo dell'autore che presenterò nella parte seconda della puntata odierna. Intanto la partenza in presentazione con Silvia, alla quale do il buongiorno. Buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutte e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: E buongiorno anche al nostro notaio Stefano, che ci ha raggiunto leggermente dopo per motivi di aver possibilità di consultare più precisamente le vostre risposte. Poi vi spiegherò, insomma, è un po' distratto Stefano con il telefono che dimentica in giro, però evidentemente si sa, la stagione è questa, è un po' ballerina e comprendiamo e come. Silvia, hai portato un libro ad Elfi e mi fa molto piacere questo. Beh, spero che sia piaciuto anche a te.
1: Il libro?
0: Sì, cioè, no, io.
1: Il libro è interessante.
0: Ok.
1: Sì, non è una storia fittizia, è un reportage giornalistico, per cui appunto, più che dire bello, ti viene spontaneo dire è interessante. Si tratta di Il giornalista e l'assassino di Janet Malcolm, edito da Adelphi, l'hai già detto tu, e come ti dicevo è un reportage relativo a una storia che realmente accaduta, che ha sconvolto gli Stati Uniti più o meno alla fine del secolo scorso. Cioè nel 1970 accade un delitto veramente orrificante. Una donna in stato interessante e le sue due figliolette, la più grande ha sui 6 anni, l'altra 2 o 3, proprio piccole piccole, vengono massacrate nella loro abitazione a colpi di punteruolo da ghiaccio e bastone. Si pensa al marito come possibile assassino. Il marito è un medico giovane, un giovane medico dei berretti verdi, quindi dell'esercito. La causa viene portata davanti al tribunale militare e il giovane viene scagionato alla fine, risulta non colpevole. Passano gli anni, una decina o una dozzina di anni dopo, il processo viene rifatto, questa volta da un tribunale civile, e l'imputato, che ovviamente è sempre il marito, decide di permettere a un giornalista d'inchiesta di sedere nel suo collegio di difesa. Questo giornalista d'inchiesta, che si chiama McGinnis, ha alle spalle un certo successo per aver scritto un libro su Nixon, ai tempi della campagna per l'elezione di Nixon, un libro appunto intitolato Come si vende un presidente. Lui si era infiltrato nel comitato elettorale di Nixon e in quel modo aveva potuto vedere come veniva montato il personaggio Nixon, come veniva venduto proprio il personaggio Nixon all'elettorato attraverso i media. L'imputato di questo processo appunto si fida ciecamente di questo giornalista, che acquista tutta la sua quindi fiducia e addirittura diventa un suo amico. Diventano amici, vanno fuori assieme, praticamente vivono in simbiosi quasi per tutto il tempo che precede il processo, durante lo svolgimento del processo, e quando però alla fine del processo l'imputato viene questa volta condannato all'ergastolo, il giornalista comincia a inviargli delle lettere in prigione in cui gli dice come è dispiaciuto di quello che è accaduto, continua a fare delle profferte di credere, continua a dire che crede nella sua innocenza E quindi c'è una corrispondenza che va avanti 4 anni su questo tono, 4 anni durante i quali il giornalista scrive il suo libro su questa vicenda, quello per il quale era stato ammesso nel collegio di difesa. Quando esce il libro, che si chiama Fatal Vision, Visione Fatale, è un, diciamo, un pugno nello stomaco, ma è un eufemismo per il detenuto, perché nel libro McGuinness descrive McDonald, che sarebbe il detenuto, come uno psicopatico che non può essere lui l'assassino delle povere donne, e offre tutta una serie di prove a dimostrazione del fatto che ci si trova di fronte a un pazzo furioso che va tenuto in carcere.
0: Cioè, ha detto una cosa, ha dato solidarietà, e poi sul libro invece
1: fa esattamente il contrario. Esattamente il contrario, perché erano amici, proprio, a meno, o fingeva di essere amico. Avevano, finché per tutta la durata del processo, finché l'uomo era in libertà, quindi andavano fuori assieme, facevano gite, bevute insieme e quant'altro, e veramente era diventato un amicone durante tutta la durata.
0: Bell'amico.
1: Durante tutta la durata del processo continuava a dirgli che lui lo riteneva innocente. 4 anni di lettere nelle quali continua su questo tono, e poi il libro tutt'altra cosa. Allora il presunto assassino che cosa fa? Lo cita per truffa. E quindi il libro che noi abbiamo per le mani è la cronaca, ma soprattutto il commento, se vogliamo dire, a questo secondo processo. Questo processo intentato dal presunto colpevole
0: ai danni
1: del giornalista. Scrive il libro è a sua volta una giornalista d'inchiesta, la quale parte proprio dicendo... e qui bisogna leggere l'inizio del libro, perché è piuttosto forte, diciamo. Lei parte con queste parole: un giornalista che non sia tanto sciocco né tanto presuntuoso da non vedere come stanno le cose sa bene che ciò che fa è moralmente indifendibile. Il giornalista è una sorta di impostore che sfrutta la vanità, l'ignoranza, la solitudine del prossimo, ne guadagna la fiducia e lo tradisce senza scrupoli.
0: Ma tutto ciò è basato su un caso di cronaca nera realmente accaduto?
1: Sì, certo, realmente accaduto.
0: Scagionato dal tribunale militare e ritenuto colpevole poi da un altro processo in sede civile?
1: Sì, sì.
0: Ok, no, sto cercando di addentrarmi anche in questa narrazione,
1: appunto,
0: che è carica di contraddizioni, se vogliamo.
1: Appunto, dopo c'è questo processo, sempre in sede civile, ai danni del giornalista, ed è quello il processo che interessa l'autrice del libro. Perché la sua tesi è questa, che lei espone all'inizio, che in effetti il giornalista per statuto non può che essere moralmente indifendibile, perché il giornalista in qualche modo deve, se lo ritiene opportuno per arrivare alla sua meta, per arrivare allo scopo, a scrivere il suo libro, le sue interviste o altro, non deve esitare di fronte alla possibilità di tradire chi.
0: Certo.
1: E chi accetta di essere intervistato, chi accetta, insomma, di essere nelle mani di un giornalista, lo fa a suo rischio e pericolo. Deve essere pronto a sapere che le sue parole potranno essere travisate, stravolte, tutto quello che lui fa o dice potrà ritorcergli contro.
0: Non faccio più un'intervista da adesso in avanti, veramente mi sento un po' una brutta persona.
1: No, ecco, l'idea di base sarebbe questa: per arrivare a dimostrarla, lei, che ripeto è una giornalista anche lei, Lei intervista, va a cercare tutti coloro che hanno avuto una parte in questa storia. Quindi, prima di tutto, lo stesso McGuinness, il giornalista, che però dopo un primo incontro non ne vuole più sapere mezza,
0: certo.
1: la rifiuta, e quindi con lui non ha vita facile. Poi va naturalmente dal cosiddetto assassino. Dico cosiddetto perché,
0: certo, perché
1: malgrado lui sia stato condannato ed è tuttora vivo e è un ergastolano, però non ci sono mai state delle prove schiaccianti della sua colpevolezza. Quindi
0: lui come si dichiara?
1: Lui si dichiarava innocente. Ovviamente. Quindi va da lui e ha molti incontri con lui, può accedere alle lettere che gli ha scritto il giornalista e poi va da tutti gli avvocati della difesa e gli avvocati dell'accusa e mette in fila tutte le cose di cui viene a conoscenza. E quindi abbiamo un ritratto molto sfaccettato di quello che è la posizione appunto del giornalista nei confronti del suo materiale e soprattutto vediamo proprio come ci sia una differenza enorme tra chi vede il giornalista come un truffatore e lo quindi da condannare e chi come la difesa e come i giornalisti che vanno a testimoniare per la difesa dicono sì va bene ma è nella logica dei fatti, lo facciamo tutti, quindi non ha senso prendersela con lui perché tutti lo facciamo. Ecco, quello che è interessante è che poco alla volta si vede come l'accusa, per portare avanti la sua teoria di colpevolezza, usa poi gli stessi sistemi che aveva usato il giornalista per la sua, per la sua analisi. Mentre dall'altra parte la difesa in qualche modo perde, parte perdente direi in partenza, perché basa tutta la sua difesa appunto sul lo fanno tutti, quindi... Che non,
0: certo,
1: è propriamente.
0: Infatti, non è esattamente così, ma la mia domanda di lui come si dichiara di fronte a tanti cortocircuiti non è poi così banale, perché davvero è un libro, come hai detto tu giustamente, molto interessante.
1: È un libro molto interessante, sì. Perché, prima di tutto, perché mentre lo leggi, il personaggio del giornalista non è simpatico, chiaramente. È un personaggio che senza dubbio ha tradito la fiducia dell'altro, però resti anche molto perplesso perché siamo di fronte a uno già condannato per un omicidio, per tre omicidi, veramente per un massacro,
0: sì,
1: per una cosa molto molto orrenda, che viene difeso contro un altro che in fin dei conti non ha ammazzato nessuno. Quindi
0: è molto
1: paradossale la questione. E poi c'è da dire, ovviamente questo il libro non lo dice, ma basta informarsi un po' e lo si viene a imparare, che la autrice nello stesso periodo in cui scriveva questo libro, perché va notato che questo libro esce negli anni 90 in America e viene tradotto soltanto oggi in italiano, mentre scriveva il libro era lei stessa sotto processo perché uno psicanalista americano l'aveva accusata di aver fornito un ritratto molto malevolo nei suoi confronti in un suo libro che aveva fatto sulla psicanalisi negli Stati Uniti.
0: Per una diffamazione,
1: sì,
0: quindi.
1: Quindi lei era un po' nella stessa barca, sì, dell'accusato. Ecco, nella postfazione che c'è al termine del libro e che è di Emmanuel Carrère. Carrère non solo dice che questo è un libro che bisognerebbe fare leggere, conoscere a tutti i giornalisti ed è un reportage estremamente importante appunto che andrebbe diffuso nelle scuole di giornalismo. Arriva alla conclusione che, malgrado l'autrice fin dall'inizio dica che è giusto, cioè non, è, non che è giusto, che il giornalista per sua stessa natura è un mentitore e un truffatore, Però lei, dice Carrère, mantiene sempre una posizione estremamente obiettiva. Non, è il bello del lavoro è proprio questa sua, questa sua capacità di mantenere un equilibrio tra le due posizioni. Ora, fermo restando che non sono poi proprio del tutto d'accordo che lei mantenga tutto questo equilibrio. Sì, è molto equilibrata, però pende un pochino di più dalla parte dell'accusa che non da quella della difesa, o perlomeno mette molto in rilievo le pecche della difesa. Ecco, malgrado questo c'è da dire un'altra cosa, che anche Carrère, guarda caso, nella sua carriera ha avuto parecchie accuse di diffamazione, è stato parecchie volte nella posizione del giornalista McGuinness di cui si parla, quindi chiaramente c'è un po', direi, di coda di paglia da parte sua, secondo me.
0: La definizione è quella. Lo metti in palio il libro?
1: Dunque, il libro io lo posso mettere in palio, fermo restando che è il libro che io ho usato per fare la recensione per Alias.
0: È ancora più bello.
1: Quindi. È pieno di segni, di scritte, di annotazioni, quindi quello che metto in palio è... Se tu credi che sia il caso che lo metta in palio, è un libro usato, non è certo libro nuovo.
0: C'è il valore aggiunto delle tue note, per cui guarda, per me l'ascoltatore, l'ascoltatrice che potrà arricchire la biblioteca propria con questo volume non può che esserne fiero di tutto ciò. Per cui io direi di partire con lo stacco musicale. Prima ti chiedo se una narrazione così articolata è fruibile, cioè scrivere
1: è molto
0: bene.
1: Facile, okay. Perché veramente è giornalismo allo stato puro, quindi non è letteratura.
0: Ho capito.
1: Altra cosa, la playlist l'ho scelta in omaggio al libro, sono tutte canzoni che parlano di assassini e di delitti.
0: Ah, ok, beh, in omaggio direi proprio a questa cosa orrificante, come è stata definita. Io sapevo terrificante, mi piace imparare termini nuovi.
1: No,
0: è
1: no.
0: Italiano, orrificante.
1: Dici che è italiano?
0: È italiano. Guarda,
1: che
0: sono andato a vedere.
1: Ah, sì,
0: perché
1: pensavo
0: a me piace
1: fosse
0: imparare.
1: Un neologismo che mi era venuto così.
0: No, non perché voglio essere puntiglioso, perché mi piace imparare termini che non conosco o che non uso così con consuetudine. Al che stacco musicale, ricordando che io sono redattore, speaker e DJ, non giornalista.

0: 8:22 minuti, un po' un fuori onda canterino con Psycho Killer, che per me è una canzone molto molto bella. Al che stavo anche riflettendo sulla tua presentazione molto interessante, come interessante il libro, tra l'altro titolo
1: Il giornalista e l'assassino.
0: Non fa una piega, ha detto.
1: E non la fa, perché, perché se è vero.
0: Ne fa diverse.
1: Che, se è vero che il cosiddetto assassino non si sono mai trovate le prove schiaccianti della sua colpevolezza, il titolo giusto avrebbe dovuto essere Il giornalista e il detenuto.
0: Ah, beh, anche questo è un altro approfondimento interessante che dà spunto per la presentazione di questo lavoro. L'autore?
1: Janet Malcolm.
0: L'autrice.
1: Autrice.

0: Abbiamo dei last minute letterari, Silvia?
1: Oh sì. Venerdì, questo venerdì, dopodomani, alle ore 18, Michele Mellara e Stefania De Salvador presenteranno il mio libro Tina, la cultura britannica al tempo di Margaret Thatcher, nella sala del bar La Linea in Piazza Renzo, alle 18.
0: Beh, è un last minute
1: importante.
0: Esatto.
1: No, per me è importante perché ho due presentatori di tutto rilievo e ci tengo molto.
0: Ed è il momento del quiz a questo punto, quindi orecchie aperte, vai Silvia, a te la parola.
1: Dunque, abbiamo sentito David Byrne che cantava Psycho Killer. Questo Psycho Killer è ispirato a un personaggio di un film, un personaggio che si chiama Norman Bates. Io vorrei sapere di quale film è protagonista Norman Bates, chi è il regista del film e chi interpretava Norman Bates sullo schermo. Sembrano tante domande, ma è una domanda tutto sommato abbastanza facile, però voglio tutte e tre le risposte.
0: La puoi ripetere?
1: Sì. Dunque, di quale film è protagonista un personaggio chiamato Norman Bates, il regista del film, che è un film famosissimo, e l'attore che lo interpretava?
0: A voi la parola e le risposte al 333-180-9494. Prossimo brano in playlist, questa è una hit veramente.
1: Sì, che l'ho messa perché non molti se ne accorgono, perché è un brano molto complesso,
0: sì,
1: molto
0: strutturato.
1: Molto strutturato, ma all'inizio una delle prime battute che dice il cantante, cioè Freddie Mercury, è "Mama, I killed a man", mamma, ho ammazzato un uomo. Ed è Bohemian Rhapsody dei Queen.
0: A tra poco.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post Luca Misculin guiderà un viaggio geografico

0: Vengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin La Fram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
1: Non tutti nella capitale sbocciano i fiori del male. Qualche assassinio senza pretese lo abbiamo anche noi in paese. Qualche assassinio senza pretese l'abbiamo anche noi qui in paese. Aveva il capo tutto bianco, ma il cuore non ancor stanco, gli ritornò a battere in fretta per una giovinetta. Gli ritornò a battere in fretta per una giovinetta. Ma la sua voglia troppo viva subito gli esauriva in quattro baci e una carezza l'ultima giovinezza. In quattro baci e una carezza l'ultima giovinezza. Quando la mano lei gli tese, triste lui le rispose. D'essere povero in bolletta lei si rivestì in fretta. D'essere povero in bolletta lei si rivestì in fretta.
2: Inconfondibile De Andrea, tema con la colonna sonora portata da Silvia e Stefano, Delitto di paese. Dopo la pubblicità il rientro è solitamente in musica italiana, quindi si mantiene la tradizione. Vincitore, anzi vincitrice, sono ben contento. Perché ho detto vincitore? Perché il primo è stato Luigi, ma non ha dato risposta completa. E alla fine, dopo altre due risposte, riporta anche la terza risposta, perché sono tre le risposte. E scrive: Anthony Perkins, che aveva omesso, si giustifica dicendo: mi è venuto in mente dopo, sapete, io non consulto mica Wikipedia. Lo so, però, insomma, non vale come giustificazione, caro Luigi, perché non so se approva anche Silvia è abbastanza il quiz, non dico immediato, seppur articolato, non ha bisogno di Wikipedia, direi. Detto ciò, ringraziamo anche Cinzia che dà tre risposte esatte e aggiunge: siete dei grandi. Beh, io sono unicamente alto, per i grandi direi proprio che ci sono altri, come gli autori che presentiamo. Al che la vincitrice, come vi ho detto, e dà risposta esatta anche nella scrittura, è la nostra Maria Carla. Perché? Perché ne sono particolarmente affezionato. Di solito arriva seconda, a un attimo, ma un secondo dalla risposta. Ecco, questa volta invece il libro presentato da Silvia con relative note è tuo, Maria Carla. Psycho, Hitchcock, Anthony Perkins. Maria Carla, grazie.
1: E quando furono impiccati volarono fra i beati, qualche beghino di questo fatto fu poco soddisfatto.
2: Luigi manda la faccina con l'aureola, come dire: no, io sono, diciamo, senza malizia, lo sappiamo bene, anzi.
1: Non tutti nella capitale.
2: Però Luigi, Cinzia, potete portare a casa nella vostra biblioteca il libro che vado a presentare insieme al coautore Romano Lupi. E all'interno della rassegna rapsodica che ogni tanto va in frequenza nei magazine o nel Voltiamo Pagina contro la russofobia, è di Sandro Teti Editore, un editore molto attento a questi contenuti che apprezzo tantissimo. Il titolo: L'URSS di Italo Calvino. Detto coautore perché Romano Lupi porta questa raccolta di taccuini editi per l'Unità, organo del Partito Comunista Italiano, insieme a Mario Curletto, una coppia di autori già rodata. Hanno portato altri libri di cui poi nell'intervista, nella conversazione che ho tenuto con Romano, verranno citati. Il lavoro qui non è semplicemente una raccolta, è un aspetto che l'emozione porta al viaggio, all'aspetto anche di innovazione non

0: Nonostante le difficoltà al rapporto con il lavoro, al rapporto con la cultura e tutti gli aspetti che diventano armonico contrasto, come spesso mi piace definirli, in quelli che troviamo dell'Unione Sovietica negli anni 50, allora meta di intellettuali provenienti da tutto il mondo, incuriositi dalla vittoria riportata nella Seconda Guerra Mondiale e dalla successiva ricostruzione del paese, che è stata veramente molto molto intensa, al che le contraddizioni non mancano all'interno di questo di questa raccolta di taccuini. Io ho contattato Romano Lupi e quindi sentiamo appunto questo dialogo. Per il nostro voltiamo pagina con la rubrica No Russofobia troviamo per Sandro Teti editore una pubblicazione che porta il titolo L'URSS di Italo Calvino, coautore Romano Lupi, che è qua al telefono con noi. Buongiorno e benvenuto Romano.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Questo grande intellettuale Italo Calvino, tra l'altro in un percorso che inizia da giornalista, che è un po' vissuto in maniera altalenante, a volte anche in maniera difficoltosa, 1951 in Unione Sovietica, come del resto tanti intellettuali per l'epoca. Italo Calvino in questo libro vive con un po' così di entusiasmo ma allo stesso tempo stupore, questo effetto di trasferimento che tra l'altro è stato anche mediamente lungo, si può dire. Com'è stata l'avventura di Italo Calvino? Le chiedo subito, Romano.
1: Ma intanto diciamo subito che lui è andato in Unione Sovietica nel 1951 e tra gli intellettuali italiani che all'epoca avevano intrapreso questo viaggio è stato sicuramente uno dei primi. È andato prima di Morave, è andato prima di Carlo Levi, è andato in un periodo in cui soprattutto era ancora vivo Stalin, quindi non è andato a vedere gli effetti della destalinizzazione. Quello che lui ha visto sono gli effetti di quanto un paese che fino a 6 anni prima era uscito dalla guerra in maniera tragica, in maniera devastata, un paese che era stato raso al suolo per una buona parte, almeno nella sua parte europea, era stato rimesso in piedi, aveva dato vita e aveva consolidato tutta una serie di eccellenze che lui nota anche non erano presenti nemmeno nel mondo occidentale dove lui viveva.
0: Come viene accolto tutto ciò? Anche perché lui è giornalista per l'Unità, è redattore per diverse pubblicazioni.
1: Beh, lui principalmente scrive sull'Unità, anche perché è un Calvino che si è già laureato, lo ricordiamo, lui si laurea nel 47, nel 47 esce il suo primo libro che è Il sentiero dei nidi di ragno, quello ispirato alle vicende della resistenza sanremese, però lui è ancora fondamentalmente un giornalista, perché ha un solo libro all'attivo, tant'è che l'Unità per lanciare l'uscita di questo taccuino di viaggio in USA di Italo Calvino, che uscirà poi nel 52, lo annuncia con una pubblicità recante la dicitura Italo Calvino, autore del Sentiero dei Nidi di Ragno. Lavora già alla Einaudi, è ancora un militante del Partito Comunista Italiano, però è ancora forse più giornalista che scrittore. Da lì a breve mollerà il giornalismo per dedicarsi totalmente alla sua attività all'interno della casa editrice Einaudi e alla scrittura.
0: Dialogo con un giovane Berlinguer, mi pare che ho notato, il consiglio: guarda, se intraprendi determinate carriere politiche dimenticati di tutto ciò che è relativo all'essere un romanziere. Anche interessante,
1: sì, perché,
0: anche tutto ciò.
1: Perché una volta chi diventava funzionario di partito aveva una carriera indirizzata, diciamo. Lui praticamente da funzionario di partito avrebbe dovuto fare la trafila di tutti quelli che l'avevano preceduto, di tutti quelli che lo seguiranno. Intanto c'era l'anomalia che lui si era laureato, mentre i funzionari di solito dopo il diploma andavano a fare la scuola di partito, che era o a San Lazzaro di Savena o alle Frattocchie,
0: Le Frattocchie
1: a Roma, no?
0: Sì.
1: E venivano istruiti a diventare dei buoni dirigenti, poi si dovevano fare tutta la trafila che li portava da essere consiglieri comunali, poi andare in regione, poi andare magari in Parlamento. Dopo che facevano 2 mandati non si potevano più ricandidare, andavano in pensione e con la pensione iniziavano a lavorare per il partito. da funzionari. È chiaro che avrebbero dovuto dedicare tutta la loro esistenza allo studio e alla politica, non avrebbero avuto il tempo per dedicarsi a queste altre attività. Calvino alla fine sceglierà un'altra strada, ma non la sceglie subito, non la sceglie contestualmente. Infatti, al viaggio che fa nel 51 in Unione Sovietica, ma la sceglie dopo i fatti d'Ungheria del 56, poi lui esce nel 57.
0: Case di legno vicino ai grattacieli, gente nero vestita che con questo freddo mangia gelati per la strada, vie piene di librerie, di farmacie, i negozi di alimentari con la roba finta in vetrina, case di 8 piani che per allargare la strada vengono spostate la notte, mentre gli abitanti dormono. Sinceramente ci capisco ancora poco. Tra le realtà, una conquista ottenuta in questa Repubblica Socialista, che è la Repubblica Socialista Sovietica dell'Azerbaigian che visiterà, è quella di poter scrivere libri in azerbaigiano, idioma bandito ai tempi dello zar. È proprio dei volumi in questo azero che trovo un regalo con il quale la gioventù comunista congeda la delegazione venuta dall'Italia. Sono conquiste quelle che si ritrovano gli operai in una repubblica periferica come quella dell'Azerbaigian, cioè di poter accedere alla cultura, avere un'assistenza sanitaria, poter condividere momenti di svago fra teatro e cinema, ma che non si accontenta di rimanere tale, ma vuole riconoscere e riconoscersi per perfezionare il proprio lavoro, per migliorare la propria cultura. Tutti i macchinari sono di fabbricazione sovietica e il processo produttivo di estrazione e raffinazione avviene in URSS. Si parla di Baku, che è una delle capitali per l'industria estrattiva, visto la ricchezza del sottosuolo azerbaigiano. Allora, il libro è in palio per voi. A me chiaramente è piaciuto molto, anche dal punto di vista documentaristico, portato da Romano Lupi, di cui parleremo nella seconda parte di conversazione, e Mario Curletto. Ringrazio Sandro Teti, editore. Io vi chiedo, vista la mia passione anche per la geografia, le coste dell'Azerbaigian, come di tanti altri paesi che erano periferici come repubbliche socialiste sovietiche, sono bagnati da un lago enorme. È considerato il lago più grande del mondo, anche se è chiamato mare. Mi dite il nome di questo mare o di questo lago? È considerato il lago più grande del mondo, ma in realtà geograficamente è poi definito mare. È il mar. A voi la risposta al 333-180-9494. E per quanto riguarda la carriera anche grandissima e immensa del grande intellettuale scrittore Calvino, leggendo queste esperienze, secondo me hanno influito anche nel suo modo di scrivere, trovandosi davanti a determinati paradossi, contrasti, situazioni così lontane ma alla fine così possibili, così vicine ma particolari. Può aver influito tutto ciò? Se pensiamo, se pensiamo a determinate narrazioni e scritture di Calvino, che poi da lì in avanti ci saranno chiaramente, secondo me questo soggiorno è influito.
1: Ma in opere letterarie non saprei, diciamo, negli articoli o nelle corrispondenze sicuramente, non saprei però individuare un'opera letteraria in cui c'è un richiamo, cioè intendo un romanzo, certo, un'opera letteraria, in cui c'è un richiamo diretto a questa esperienza, sinceramente no. Ci sono dei suoi libri, dei suoi racconti che hanno alcuni elementi proprio della militanza politica, penso alla giornata dello scrutatore, no?
0: Sì.
1: Però non mi viene in mente un riferimento diretto all'Unione Sovietica. Alla sua militanza nel PC invece sì.
0: Certo, certo.
1: Poi c'è tutto il travaglio che sta sullo sfondo della la speculazione edilizia.
0: Sì.
1: Che viene concepito quando lui sta uscendo dal Partito Comunista. E c'è anche una parte che da questo punto di vista presente secondo me nella speculazione edilizia.
0: Certo. E per quanto riguarda il lavoro, che è corredato da splendide immagini in bianco e nero, ci sono delle fotografie bellissime.
1: Sì,
0: si può dire qualcosa di più?
1: Ma noi non avevamo fotografie dirette di quel viaggio, non avevamo fotografie che testimoniassero la presenza di Calvino in Unione Sovietica, non avevamo materiale fotografico relativo alle persone che sono andate in URSS con lui, e quindi abbiamo deciso di colmare questa lacuna cercando fonti russe e sovietiche, post-sovietiche sostanzialmente, delle immagini che facessero riferimento alle descrizioni che lui fa negli articoli e che fossero contemporanee al periodo storico in cui lui è andato in URSS. Cioè, parla di del gastronom, per esempio, noi abbiamo cercato delle immagini del gastronom dei primissimi anni 50, no? Per dare l'idea al lettore di come fosse quel negozio.
0: L'URSS di Italo Calvino, Mario Curletto e Romano Lupi, come vi siete divisi il lavoro in caso di dicotomia nella produzione di questa scrittura?
1: Ma ognuno si è preso gli articoli che più lo interessavano.
0: Okay.
1: Poi abbiamo buttato giù un primo testo, ognuno interveniva sul testo dell'altro con delle osservazioni e facendo tutto un lavoro di esegesi anche del testo e di controllo incrociato.
0: Sì.
1: Io su quelli di Mario, Mario sui miei, ma ormai noi siamo abbastanza collaudati perché abbiamo scritto la biografia di Yashin, abbiamo scritto Football Stroika, il calcio sovietico negli anni della perestroika, abbiamo scritto Shostakovich, note sul calcio. Insomma, mai.
0: Sì, sì, è una collaborazione che.
1: Sì, è una collaborazione consolidata, e su questo, cioè, ormai non è che ci dobbiamo d'accordo.
0: C'è un modus operandi.
1: Sì,
0: ok.
1: Sì,
0: L'URSS di Italo Calvino, Sandro Teti, editori. Io ringrazio tanto Romano Lupi per questa presentazione.
1: Grazie
0: e poi
1: a voi,
0: a presto.
1: Saluto agli ascoltatori.
0: Invece una citazione c'è, come, ma non solo questa, proprio questi ultimi segnalano quello che già il Marco Polo del Milione, ancora molto lontano dal diventare uno dei due protagonisti delle Città Invisibili, aveva osservato, naturalmente ignorando cosa sarebbe diventato per il mondo l'oro nero. Scorre dell'olio dalle sorgenti, ma un olio che non è buono da mangiare, ma sì da ardere. Molto contento per le risposte tutte esatte. Intanto ringrazio Luca. Mar Caspio, come Dino dalla Bolognina, risposta esatta da questo trittico che conclude il nostro Gianluca. Magari questa sera avrò modo di consegnartelo brevi mano, perché sei tu il vincitore del lavoro L'URSS di Italo Calvino. E l'autore, coautore Romano Lupi, se questa sera mi dai conferma, visto che ne abbiamo parlato di questi contenuti anche l'ultima volta che ci siamo incontrati, per cui sono molto contento di consegnarti questo lavoro di Sandro Teti, editore. Fammi sapere, così lo porto all'open deck di questa sera. Nota aggiuntiva: Shostakovich, note sul calcio, bellissimo. Non l'ho letto, sarà mia cura come leggere la biografia del grandissimo Yashin. Grazie Francesco, scusa, sai che confondo sempre il tuo nome. Grazie di cuore. Francesco e Maria Laura sono i nostri vincitori, al che siamo giunti al termine, cara Silvia.
2: Maria Carla.
0: Maria Claudia, ho
2: Maria
0: detto.
2: Carla.
0: Maria Carla, ho detto?
2: Maria Laura.
0: Maria Laura, Maria Carla, invece oggi con i nomi, ragazzi, è veramente un inciampo dietro l'altro. Però vi ringrazio per voi che siete decisamente più attenti e vi do appuntamento a domani con il Breakfast Club alle ore 7. Nulla da aggiungere, Silvia, intanto ti ringrazio.
2: No, invito tutti di nuovo venerdì per la presentazione alle 18 alla linea.
0: Ottima aggiunta. Buon ascolto, a domani.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Eccoci qua. Eccoci qua, siamo tornati. È stata una pausa breve, ma insomma significativa. Ovviamente salutiamo tutti, anche sì, tutti i monarchici e le monarchiche all'ascolto, perché c'è posto per tutti, eh?
1: Certo.
0: Anche adesso.
1: Anche gli anarchici.
0: Anche anarchici, monarchici, tutto
1: autarchici.
0: Autarchici, esatto. Odontotecnici, noi tutti, tutti ce li mettiamo tutti dentro. Allora, oggi parliamo di una cosa virale, un fenomeno virale che sta avvenendo. Devo dire che Amos Daldon non ne inventa, ma ne trova sempre una. Complimenti, Amos, complimenti, perché non so come fai, insomma, i tuoi emissari, capito? Lui c'ha questo network mondiale, no? da cui si nutre. Ecco. Allora, quella di cui parliamo oggi è una forma di guerriglia marketing o filmmaking che sta diventando un vero e proprio fenomeno, è diventato un vero e proprio fenomeno negli Stati Uniti, ed è relativa a una pratica legata alle chiese di Scientology, che è questa comunità, insomma,
1: di cui facevano parte anche alcuni personaggi,
0: di cui fanno parte tutti i grandi divi hollywoodiani, ce ne sono tantissimi, da Tom Cruise, che è anche un grande sacerdote, a John Travolta, insomma, c'è imbarazzo.
1: Anche John Travolta.
0: Sì, c'è imbarazzo della scelta. E sono e hanno delle chiese. Questa religione, insomma,
1: culto
0: fondato dallo scrittore di fantascienza Ron Hubbard. Ricordo che anni fa, ma decenni fa, in una nostra vita precedente in via Masi,
1: sì,
0: non so perché, ma avevamo degli scatoloni con dei libri di Ron Hubbard.
1: È vero. Mi ricordo.
0: Ma non so perché, non ho mai capito perché. Adesso
1: mi è venuta
0: questa immagine, sì, questo flash, ma chissà, vabbè, meglio non indagare. Allora, sono edifici, quindi sono come delle chiese, che appunto hanno, praticamente cosa succede? Che ci sono dei gruppi di persone che si radunano davanti alle sedi di Scientology, davanti a questi edifici, spesso vestiti con costumi improbabili, da Gesù ai Minions, da alieni ai personaggi di cartoni animati. Poi cosa fanno? Spalancano le porte e iniziano a correre dentro l'edificio, filmando tutto finché qualcuno non li ferma. E poi mettono i video su TikTok. E il risultato, perché lo fanno?
1: Sì, senso, mi
0: perché
1: sfugge.
0: È un luogo percepito come impenetrabile, che diventa come una sorta di sfida, di prova da superare, come se fosse un videogioco. E tant'è che questi video...
1: Sì, ma scusate, ma perché lo fanno proprio solo... Lo fanno solo
0: su Scientology.
1: Capito? Entrate, non so, in un ministero.
0: Ma la sfida è diventata questa, non so perché.
1: In un'aula giudiziaria.
0: Vabbè, perché sai, i Scientology poi negli Stati Uniti, insomma, un certo peso, sono tutti, aderiscono tutte persone abbienti, insomma, vabbè. Comunque, loro hanno scelto quello. E il bello è che questi video accumulano milioni di visualizzazioni e è una pratica proprio che si chiama Scientology Speedrun, cioè proprio è diventata una specie di sport, capito? E di gioco, insomma. La speedrun nel mondo dei giochi è il tentativo di completare un livello nel minor tempo possibile sfruttando scorciatoie e percorsi nascosti. E l'obiettivo quindi qual è? Entrare in una chiesa di Scientology e vedere fin dove si riesce ad arrivare prima di essere fermati, perché poi qualcuno magari ti ferma, anzi senza magari. Chi è che l'ha inventato? È un creator americano noto online come Jwiley, che ha pubblicato il primo video. Il primo video è lui che corre attraverso l'atrio di un centro di Scientology a Los Angeles, che adesso è stato rimosso, ma ha accumulato 90 milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo. È innescato un fenomeno nel giro di poche settimane, appunto si vedono, sono nati centinaia di video in cui si vedono persone correre nei corridoi degli edifici di Scientology, scendere le scale, aprire le porte, sbirciare. Alcuni lo fanno addirittura in diretta streaming.
1: Ma non fanno dei danni, no?
0: No, è come se fossero i livelli di un gioco. Questo è il senso, no? E tant'è che a questo punto Scientology ha preso delle guardie, cioè capito, ha aumentato.
1: Mi chiedevo, infatti.
0: Esatto, cioè, ha dovuto spendere, capito, l'ira di Dio, perché hanno preso dei vigilantes per bloccare. Però la cosa non si è fermata, perché Il trend continua, capito? Anzi, diventa anche più sfidante.
1: E c'è una sfida un po' più.
0: Ma guarda, io devo dire, guarda, una cosa del genere veramente non avrei mai, ma nemmeno mai immaginata che potesse diventare un fenomeno sociale, perché veramente noi non abbiamo idea qui in Italia, ma negli Stati Uniti, ecco, se vedete una chiesa di Scientology e vedete qualcuno che esce scappando, non vi stupite. Non vi stupite, non c'è
1: ma
0: niente.
1: Ce n'è in Italia di chiese di Scientology? Perché magari potremmo fare un tentativo anche noi.
0: Boh, adesso magari chiederemo ad Amos di informarsi, perché io non, sai che non ho mai viste, però magari...
1: No, io,
0: anche magari anche noi potremmo fare un giretto, veloce. Comunque, insomma, negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti è pieno, a Los Angeles ce ne sono tantissime, quindi insomma non è così complicato. Io credo che, mi dice Amos, che ce ne sono a Milano, Roma, Padova, Torino, Verona, Firenze, Catania, Ravenna e Modena.
1: Beh, allora andiamo a Modena.
0: Ma anche a Ravenna.
1: Anche a Ravenna.
0: Quindi ce n'è, vedi quanti ce n'è, ma guarda.
1: Facciamo una scappatina,
0: lanciamo questa. Non so se saranno contenti, però vabbè, torniamo domani.
1: A domani.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
5: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
7: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
8: Dammi il cinghe.
9: Dammi il cinghe.
10: Dammi il cinghe.
11: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
12: Dammi il cinghe.
11: La solidarietà dà senso all'umanità.
13: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
14: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: quartiere e città.
1: Bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro Edu Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che vi fa compagnia tutti i giorni con una mezz'ora d'aria. Alla conduzione ci sono io, Antonella Cortese, e insieme a me c'è Ilaria Cecchinato. Ciao Ilaria.
2: Ciao Antonella e un saluto a tutte e tutti coloro che ci ascoltano e alle persone ristrette dalle case circondariali dell'Emilia Romagna.
1: Oggi Ilaria vorrei cominciare con una new entry perché c'è una nuova realtà che si è affacciata sul panorama del mondo della detenzione, in qualche modo, che è il Movimento Italiano Diritti Detenuti, che è stato fondato da pochissimo tempo da Giulia Troncatti. E più che parlarvene noi, lasciamo che lo faccia direttamente Giulia, ascoltiamola.
3: Ad oggi in carcere sono 64.000 circa le persone che si trovano recluse, ma solo pochi sanno veramente quello che accade all'interno dei penitenziari italiani. Il Movimento Italiano Diritti Detenuti è un'associazione no profit che ha due obiettivi. Il primo è di immaginare un tipo di giustizia diverso. Il secondo è di provare a garantire i diritti delle persone che si trovano all'interno degli istituti di pena. Diritti che sono sulla carta, ma che spesso non vengono garantiti nella realtà. Diritti detenuti è un gioco di parole che ha in realtà un doppio valore. Diritti detenuti sono i diritti delle persone detenute, ma sono al contempo anche diritti che sono detenuti perché sono sulla carta ma non sono veramente garantiti all'interno dei penitenziari italiani. Il carcere è un costrutto culturale, non è un costrutto naturale. Per questo dobbiamo cominciare a discuterne e magari anche a metterlo in discussione. Come Movimento Italiano Diritti Detenuti vogliamo fare questo, vogliamo cominciare a ripensare il modello del carcere, vogliamo pensare di proporre un tipo di giustizia diverso, un tipo di giustizia riparativa e non retributiva, che non miri soltanto a punire ma soprattutto a riparare il danno che è stato fatto a livello di comunità. E all'interno della situazione che già esiste ci impegniamo quotidianamente nella tutela dei diritti delle persone private della libertà. Come Movimento Italiano Diritti Detenuti abbiamo tre obiettivi. Il primo è portare una narrazione più realistica sul carcere, cercando di uscire dalla solita narrazione che non guarda realmente a ciò che accade dentro i penitenziari. Il secondo obiettivo è quello di promuovere degli strumenti tecnologici che avvicinino le persone private della libertà, le persone che hanno subito la privazione della libertà, le loro famiglie, gli avvocati e tutte le persone che gravitano intorno al mondo della carcerazione, a un accesso più diretto al mondo dei diritti. Quei diritti che spesso parlano il burocratese, parlano il linguaggio della giurisprudenza e che quindi sembrano qualcosa di lontano, inaccessibile, solo ideale. Attraverso la tecnologia noi pensiamo di poterli rendere più reali, più concreti, quantomeno più democratici. L'ultimo obiettivo che ci proponiamo è un principio operativo, quello di promuovere dei percorsi formativi e lavorativi che garantiscano il reinserimento delle persone detenute all'interno della società civile post-detenzione. Perché il reinserimento non è un premio, è una necessità civile, perché più reinserimento, più formazione, più lavoro significano meno recidiva ed oggi la recidiva in Italia è al 70%. Questo ci dice una cosa sul carcere, che il carcere come modello ha fallito. Un reinserimento serio significa più sicurezza per la società civile e meno vittime.
2: Grazie a Giulia Troncatti. E ora passiamo all'intervista della settimana, o meglio le interviste della settimana, perché come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella puntata precedente, il 15 maggio io e Alessandra Milanovic siamo state a Parma per un convegno, Riparare, prendersi cura, esercitarsi alla giustizia riparativa. E è stato un convegno ricchissimo che è iniziato alle 9:30 ed si è concluso alle 18:30 e ci sono stati tantissimi interventi per approfondire le questioni e gli aggiornamenti relativi appunto alla giustizia riparativa. Tra gli interventi c'è stato anche quello di Veronica Valenti, la garante dei diritti delle persone detenute di Parma, che ha raccontato e approfondito il valore della giustizia riparativa e ha messo in luce come la giustizia riparativa sia in qualche modo uno spazio inedito, necessario, ma che ancora ha del potenziale inespresso. Ascoltiamola.
4: La giustizia riparativa rappresenta uno spazio che non può essere ignorato, uno spazio inedito che ci impone di fronte a un interrogativo: è possibile un'altra giustizia consensuale fondata sul dialogo, non sulla violenza, dove non troviamo solo l'imputato e lo Stato, ma proviamo in avere la vittima che dialogano basando un dialogo fondato sul consenso reciproco a un mediato da professionisti che sanno condurre quel dialogo. E certe volte noi dimentichiamo da un punto di vista come nasce questa riforma. La riforma Cartabia nasce in un momento storico in cui si parla di efficienza della giustizia. Allora, se io penso che proprio per migliorare l'efficienza della giustizia punitiva, in quel momento storico abbiamo individuato una disciplina organica della giustizia riparativa, significa che quello che da questi mesi prenderà finalmente forma, questi 36 centri di giustizia riparativa, ha delle ricadute, ci deve anche in più a far riflettere su quelli che sono anche i limiti della giustizia punitiva, come l'abbiamo tradizionale, come l'abbiamo definita in questo momento. Certo, la giustizia riparativa non si andrà a sostituire al modello di giustizia tradizionale, ma ci induce a riflettere, proprio perché guardando in particolare con gli occhi della garante gli effetti di quella giustizia punitiva, non posso che constatare che ci sono delle criticità enormi. E lo vediamo purtroppo con le criticità appunto delle strutture carcerarie, che purtroppo noi misuriamo periodicamente con il numero delle persone che perdono la vita in carcere. Tu, Francesco, hai citato appunto la morte di un giovane 27enne avvenuta nel carcere di Parma, ce n'è stato un altro a Modena qualche giorno fa, ma nel giro di 10 giorni in Italia ci sono stati 5 suicidi negli istituti penitenziari, 5 nel giro di 10 giorni. Significa che questo modello di giustizia non è più sostenibile. E io mi domando, ma guardate che in carcere, per come sta andando la legislazione in questo momento, ci potrebbero finire i nostri figli. Perché lo sbaglio è umano, no? Quindi vi invito a riflettere e secondo me un momento come questo, come hai detto tu, Francesco, ci invita a fare un salto culturale. Un salto culturale, uno sforzo culturale che dobbiamo fare tutti insieme come comunità, proprio perché viviamo in una società caratterizzata da profonde fratture. Quindi è vero che la giustizia riparativa è un percorso che affianca la giustizia punitiva, però ha ancora un potenziale inespresso.
2: Nell'arco della mattinata ci sono state altri interventi di giuristi e esperti in legge, ovviamente anche docenti, ma anche avvocate, tra cui l'avvocata Maria Rosaria Nicoletti del Foro di Parma, che ha messo in luce l'importanza di una preparazione adeguata anche per gli avvocati relativamente alla giustizia riparativa e anche puntando l'attenzione sul fatto che sia un dovere deontologico ormai quello di informare i propri assistiti sulle possibilità della giustizia riparativa. Ascoltiamola.
0: Quotidianamente, no, si sperimenta, per chi fa un certo tipo di processi, quando arrivano persone offese anche dal reato, ma anche gli imputati, gli indagati, che a volte si ha la percezione proprio che il processo non basta, che si abbia bisogno di qualcos'altro, cioè che ci sono delle dinamiche, delle logiche per cui l'avvocato si capisce che non è possibile attraverso il processo andare incontro a quelle che sono le loro aspettative. E quindi come superare questo possibile, diciamo, quel mestiere serve? Superabili innanzitutto non con un preconcetto assoluto, questo è chiaro, ma dotandoci tutti, gli operatori, diciamo dei vari ambiti, dei rispettivi campi di azione, di una preparazione adeguata, di una preparazione specifica. E in questo senso mi rivolgo all'adempimento, ovviamente, anche il ruolo istituzionale, cioè quindi anche come avvocatura istituzionale agli avvocati. Quindi gli avvocati avranno l'esigenza non solo di una formazione di base, ma anche di una formazione specifica. Hanno proprio un dovere di formazione specifica, e perché, insomma, mi ricordo che se vi presenti è intuitivo, no? Che ormai in tutti gli atti, a partire dalle indagini preliminari fino alla fase dell'esecuzione, ci sono gli avvertimenti, gli avvisi per cui si può aderire ai percorsi di giustizia riparativa. È chiaro che ecco, bisogna che poi ci sia anche la, ovviamente non tutti vi possono accedere, questo è chiaro, però da parte dell'avvocato ci deve essere anche un dovere deontologico, io direi, di informazione verso i propri assistiti, cioè l'esigenza di spiegare la possibilità di poter accedere a questi percorsi, oltre a un ulteriore dovere, quello di valutazione, cioè di saper valutare se rispetto al caso che hanno di fronte un possibile, può essere proposta una possibile soluzione di giustizia riparativa. E questo, ovviamente, per fare questo tipo di valutazione bisogna essere attrezzati anche preparati, no? E quindi l'avvocato, chi, diciamo, forse meglio dell'avvocato conosce proprio assistito, ha un contatto diretto, no? Con l'assistito, che conosce le ansie, le preoccupazioni, anche le ferite del reato, sia esso imputato, sia essa persona offesa. Quindi può raccogliere, ovviamente, queste esigenze, quando dicevo prima, quel qualcosa che non può entrare nel processo penale, e portarlo in uno spazio parallelo, che è appunto quello della giustizia riparativa.
2: Un altro intervento molto denso ma anche molto ricco di spunti di riflessione è stato quello di Luca Agostini, giudice del Tribunale di Parma, che anche in maniera un po' provocatoria ci pone l'attenzione sul concetto di rieducazione relativamente alla giustizia riparativa, e sposta un po' invece il focus su un mandato diverso, ovvero quello di dare valore alla dignità umana. Ma ascoltiamo le sue parole.
5: Qui necessariamente cerco di adattare quello che avrei voluto dire a ciò che ho ascoltato oggi, la funzione educativa della pena, che secondo me è fuori fuoco, e lo dico andando ovviamente contro le sentenze, chi se ne frega, così forse niente, che in quella sentenza fanno un inquadramento ovviamente teorico, dogmatico, che non potrei mai raggiungere, ma dato che io faccio i cerchi con il bicchiere, di giustizia riparativa e di pena non si può parlare perché è un contesto diverso. L'alterità o complementarità, che si voglia, che poi è stata anche avallata dalla Corte Costituzionale, ci dice che questa non è una pena, se c'è una cosa che non è la giustizia riparativa. Quindi che finalismo rieducativo della pena, cioè l'articolo 27 terzo comma, possa essere invocato con riferimento alla giustizia riparativa, mi sembra fattibile solo in senso lato, cioè non è lo scopo in realtà. Meglio, non è connesso a quello, non è quello un livello costituzionale, secondo me è ciò che rende la giustizia riparativa coerente col processo penale, laddove si innesca sullo stesso, e quindi rende coerenti le ricadute che sono già state accennate su cui forse come più probabilmente, o meglio, dal mio punto di vista forse sarebbe più azzeccato parlare della dignità umana come principio fondamentale che sta nell'articolo 2 e che quindi copre tutto ciò che attiene alla gestione di un essere umano che viene coinvolto in un processo e poi viene coinvolto nella fase forse della pena, ma che abbiamo visto che addirittura la giustizia riparativa può azionarsi quando c'è una sentenza di un luogo a procedere. Ecco perché non è certamente sempre a fuoco, secondo me, come bussola la funzione educativa. Ha una valenza che sicuramente può valorizzare un individuo e quindi forse la risocializzazione dell'individuo dal punto di vista, la sua coerenza con quello del sistema. E qui, a mio modo di vedere, c'è il più grande punto di rottura rispetto alla pena costituzionale, in particolare quella che è la pena carceraria reale, non teorica, cioè quella pena carceraria che è reclusione di un soggetto in un'eterotopia escludente, pallone dietro un muro, dove la società non può vederlo e dove lo considera altro, che è il veicolo forse di certe scelte di criminalizzazione che tendono a punire l'altro, perché così può essere recluso ed escluso.
2: Chiudiamo quindi le interviste della settimana e passiamo alla rubrica di oggi, Storie di Leoni, a cura di Gabriella Rosio, che oggi ci parla dell'avvocata Lidia Poet.

0: Ciao Gabriele, in questi giorni si è tornati a parlare di Lydia Poët, grazie anche a Netflix che ha rilanciato la terza stagione della serie dedicata proprio a lei. E si tratta di una serie ispirata a questa donna, ma con tutta evidenza c'è moltissima opera di fantasia, come succede spesso nelle serie, e anche di storia un po', diciamo, artefatta. Ma chi era Lydia Poët?
1: Ciao Antonella, un saluto a te e un abbraccio a tutti i detenuti e le detenute che ci seguono dal carcere. Ecco, come hai ben detto tu, in questi giorni si è tornati a parlare di Lydia Poët, questa donna straordinaria, donna torinese, vissuta all'inizio del Novecento. Ecco, si è tornata a parlare di lei in questi giorni perché appunto Netflix ha messo in onda in questi giorni la terza serie dedicata alla storia di questa donna. Se siamo arrivati alla terza serie è perché le prime due naturalmente hanno avuto grande successo, la storia è molto intensa. Poi certo, la serie televisiva va ben oltre la cronaca e la storia documentata, ecco, c'è una parte evidentemente di immaginazione, di fantasia, ecco, che sviluppa un po' la storia di Lydia Poët, però è importante che tutti noi possiamo conoscere la sua storia. Lydia Poët va ricordata perché è stata una delle prime donne in Italia a laurearsi in giurisprudenza e grazie alla sua tenacia, all'ostinata determinazione con cui ha difeso per lunghi anni il suo diritto ad esercitare la professione di avvocato, ci è riuscita a fare l'avvocato in Italia. Che cosa era successo? Alla sua laurea, conseguita nel 1881 a Torino con il massimo dei voti, diede ampio risalto un giornale femminile militante dell'epoca, La Donna, parlando della grande prova di forza che essa diede nel superare tutti quegli ostacoli che ancora si oppongono alla donna, perché ella possa, pari al suo compagno, darsi, quando la vocazione e l'intelligenza superiore ve la chiamino, agli studi scientifici, letterari, a quegli studi in una parola che furono e purtroppo ancora sono riservati esclusivamente all'essere privilegiato che si chiama uomo. Dopo la laurea, Lydia Poët svolse per 2 anni la pratica forense, indispensabile per il superamento degli esami da procuratore legale. Appena superato l'esame, chiese l'iscrizione all'albo degli avvocati e dei procuratori legali. Nel 1883 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino votò, con ben 8 voti a favore contro 4 contrari, la risoluzione di iscriverla prima donna in Italia all'albo degli avvocati patrocinanti. D'altra parte, la legge professionale non negava l'accesso alle donne. Ancora una volta, il giornale La Donna celebrò l'evento. Un inizio brillante, incoraggiante, prospettive grandi si aprivano per lei, ma da allora la strada per l'esercizio della professione per Lydia Poët sarebbe stata tutta in salita.
0: Gabriele, ma perché all'inizio del Novecento una donna non poteva esercitare la professione di avvocato?
1: All'inizio del Novecento una donna, come hai ben detto tu Antonella, non poteva esercitare la professione di avvocato. Dunque, contro l'iscrizione all'albo di una donna cominciarono a diffondersi testi e articoli e la Corte d'Appello di Torino annullò l'iscrizione che era stata votata, l'iscrizione all'albo professionale per Lydia Poët. Fu annullata con il seguente pronunciamento, utilizzando l'argomento che la professione forense dovesse essere qualificata come un ufficio pubblico e come tale l'accesso era per legge vietato alle donne. Vi leggo qualche riga di questo pronunciamento, il linguaggio è naturalmente un po' antico, ma abbastanza comprensibile. La questione sta tutta in vedere se le donne possano o non possano essere ammesse all'esercizio dell'avvocheria. Ponderando attentamente la lettera e lo spirito di tutte quelle leggi che possono aver rapporto con la questione in esame, ne risulta evidente essere sempre stato nel concetto del legislatore che l'avvocheria fosse un esercizio esercibile soltanto da maschi e nel quale non dovevano punto immischiarsi le femmine. Un linguaggio un po' antico che dice che è evidente che le donne non possono fare l'avvocato, ma è evidente in che senso? Nel senso che in effetti, dopo l'annullamento dell'iscrizione di Lidia Poët all'albo degli avvocati, la Cassazione di Torino confermò la pronuncia d'appello. La questione fu oggetto di molta attenzione. Se molte voci si erano levate contro l'esercizio della professione di avvocato da parte di una donna, molti sostenevano che andava difeso il loro pieno diritto a farlo. Tra essi vi fu un noto avvocato torinese, l'avvocato Santoni De Sio, che nel 1884 pubblicò un libro a difesa dei diritti femminili. Egli aveva studiato l'attività delle donne nella magistratura nordamericana e si schierò a favore di un'evoluzione in tale direzione anche nella realtà italiana. Anche il Consiglio degli Avvocati di Venezia prese posizione, invitando la classe politica a porre fine alle discriminazioni nei confronti delle donne e a procedere a una modifica del codice e della legislazione vigente, al fine di equiparare donne e uomini e di dare anche alle donne i medesimi diritti degli uomini. Le ragioni addotte dagli oppositori alla carriera delle donne in avvocatura furono essenzialmente di due tipi. Sentite quali erano questi motivi. Una di carattere medico, l'altra di carattere giuridico. Dal punto di vista medico si sosteneva che le donne a causa del ciclo mestruale non avrebbero avuto almeno per circa una settimana al mese la giusta serenità. La seconda obiezione era di carattere giuridico. Le donne all'epoca non godevano della parità di diritti con gli uomini. Non potevano essere testi per processi dello stato civile o testimoni per un testamento. Inoltre esse erano sottoposte alla volontà del marito, che dovevano seguire in ogni suo minimo spostamento o cambiamento di domicilio. Per questo permettere alle donne di svolgere l'attività di avvocato sarebbe stato un problema per i clienti, perché si sarebbe dato loro un patrono privo di tutte le facoltà giuridiche. I movimenti femministi e le forze progressiste rispondevano a queste obiezioni sostenendo che il primo punto, quello riguardante la questione medica delle mestruazioni, non aveva alcun fondamento, si trattava solo di superstizioni e pregiudizi. Per quanto riguardava il secondo, basato sulla legge in vigore, era necessario procedere alla revisione in senso più egualitario del codice.
0: C'è anche da dire che nel frattempo il numero delle donne laureate in legge e che avrebbe poi voluto esercitare la professione andava sicuramente aumentando, indicando anche una tendenza, un'avanguardia di un più ampio movimento cominciato un po' con Lidia Poët.
1: Antonella, è proprio così, è proprio come tu dici, il movimento delle donne che si laureavano in giurisprudenza cresceva e così Lidia Poët non si arrese mai, continuò l'attività legale pur senza poter patrocinare nei tribunali e fu sempre molto attiva nel movimento internazionale delle donne. Ad un certo punto finì per vincere, seppur tardivamente, la sua battaglia. Nel 1920, all'età di 65 anni, dopo che era entrata in vigore la legge 1176 del 1919, che permetteva alle donne di accedere ad alcuni pubblici uffici, riuscì finalmente ad iscriversi all'albo degli avvocati di Torino. Quanti anni erano passati? Quanti anni erano passati in forza della sua determinazione e del suo coraggio? Disse di sé: ero nata per studiare e non ho mai fatto altro. In un secolo in cui le ragazze si occupavano esclusivamente di trine del lago e budini di riso, fu male o fu un bene? Non so, ma sento che se rinascessi ricomincerei da capo. Oggi in Italia le donne avvocato sono il 48%, con un costante aumento negli ultimi anni. Grazie, Lidia Poet.
0: E rieccoci questa volta ai Me solo per salutarci, per ricordare a tutti voi che potete scrivere alla redazione liberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un sentito ringraziamento va a tutte le persone che hanno partecipato a questa trasmissione, in primis Giulia Troncatti, poi a seguire Veronica Valenti, Maria Rosaria Nicoletti, Luca Agostini e Gabriele Arosio. Un saluto da me, che sono Antonella Cortese, e da Ilaria Cecchinato. A domani!
2: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
7: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
8: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della Città.

0: Comunque, se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info www.osteriadellorsa.com.
1: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

Il 2 giugno del 1946 gli italiani votarono democraticamente, scegliendo con le urne e le schede elettorali la democrazia rispetto e la repubblica rispetto al regno sabaudo. E la domanda è: che cazzo c'entrano i militari in tutto questo? Non si capisce, se non in questa logica di riarmo assoluta che stiamo vivendo e che ci sta avvelenando la vita civile. E purtroppo devo dire che Natangelo, con la solita penna così acida, ben descrive nella sua vignetta il 2 giugno, festa della Repubblica Italiana, quattro braccianti arcivivi che questi quattro lavoratori immigrati lasciano una scia di fumo. Che bella guarda le frecce tricolori. Questo è un po' il dato della Repubblica Italiana in questo momento, che sto leggendo il Fatto Quotidiano, apre con: droni non ci sono paragoni. È motto, no? Chiaramente un noto slogan. 2 giugno, Mattarella contro le guerre davanti alle armi. Sì, perché c'è anche, non basta il peace washing, che viene ben descritto e con enfasi dal Corriere della Sera: Mattarella e le guerre, il mondo fermi la barbarie. Nel frattempo applaude i droni che passano davanti a lui assieme la Meloni, Ignazio La Russa e Fontana. Dopo aver parlato di pace, Mattarella e la Premier applaudono la sfilata di micidiali velivoli e di Cesare, il cane robot. E sui droni, che questa nuova meraviglia, interviene anche dal Fatto Quotidiano Vignarca, rete pace e disarmo, spesso anche ai nostri microfoni nelle interviste. In 80 anni potevamo capirlo, esaltare i simboli delle guerre non serve, portano solo morte. Francesco Vignarca domanda allora il Fatto Quotidiano: esibire i droni è un modo per far sembrare più innocua la guerra? Il drone è senz'altro il simbolo delle nuove guerre, dall'Azerbaigian all'Ucraina. Il suo utilizzo è letale, ma al tempo stesso rappresenta questa bella idea di una guerra moderna, sempre più lontana e spersonalizzata. Il drone non richiede né vicinanza tra chi attacca né chi attaccato, né soprattutto che si debbano impegnare uomini. Quindi quando non muoiono i tuoi soldati, tutto va bene finché muoiono gli altri, specialmente se civili, donne e bambini compresi. Però guai a parlare di pace in questa sfilata di guerra, perché se attivisti bloccati nei pressi dei fori romani. E sapete qual era il loro reato? Aprirono striscione con scritto: ripiudare la guerra, difendere la terra. Estinzione Rebello, e sono stati fermati, perché queste cose non si dicono. Questo. E poi allora c'è l'elemento chi c'era e chi non c'era. Allora, l'assenza di Salvini diventa un caso, ma il giornale lo giustifica: no, ma era impegnato a lavorare per i treni. Conte forfè nell'opposizione. Lo staff del leghista era impegnato sul trasporti per evitare lo sciopero dei ferrovieri previsto l'11 giugno. Sì, sempre in omaggio alla festa della Repubblica, fare la legge antisciopero. Questo va comunque. Allora, abbiamo chi c'era. C'era il Serra, sette parlamentari, l'unica forza politica d'opposizione che ha inviato i due capigruppo, Raffaella Paita e Maria Elena Boschi, è stata Italia Viva. Per Azioni delegati due deputati, Antonio D'Alessio e Fabrizio Benzoni. Assente più Europa, e tra i sindaci non si è visto il primo cittadino di Milano, Beppe Sala. Nemmeno nessuno per AVS, sempre piuttosto fredda nei confronti della parata. Ma Ilaria Salis, europarlamentare, ieri ha deciso di esplicitare il sentimento con una proposta shock. In un'epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre, bisognerebbe abolire la parata militare del 2 giugno e restituire alla festa repubblica il suo originario carattere civile e democratico. Questa sarebbe la proposta shock. Comunque, dice anche Donzelli, ringrazia forse Fratelli d'Italia, ringrazia le divise, ci mancherebbe, no? Ieri come oggi. Mentre stigmatizza l'assenza di Conte, Schlein, Boldrini, Frantoiani e Bonelli, il co-leader di Verdi di AVS ha fatto gioco facile nel duplicare: io non ho ricevuto alcun invito, perché evidentemente era considerato un intruso in questa guerra, e forse giustamente. E allora tutto questo è perché? Perché siamo in presa al grande riarmo, e dove anche non solo la Repubblica Italiana, ma anche il sogno di Spinelli d'Europa.

0: ha fatto dell'Europa un'alleanza militare, né più né meno, incurante della democrazia dei paesi aderenti, tanto più che si vuole far aderire persino l'Ucraina, che di democrazia non la vede neanche col binocolo. E allora abbiamo difeso l'avviso di Rubio, segretario di Stato americano, grazie per i nuovi fondi, perché che diciamo soldi togliendole alle spese sociali, ma Meloni li fa sparire dalla mozione di destra, perché si fa ma non si dice. Poi in realtà c'è un altro problema, il problema riarmo detestato preoccupa la crisi in un'inversione U dovuta ai sondaggi. Questa volta Lidio Gaggiulo, istituto Piepoli, che vede che il 41% italiani individua tra i proprietari del paese la gestione del prezzo di carburante e delle bollette. La famosa sicurezza, peraltro più intesa come cosa interna alle città, è assolutamente secondaria. Ma allora però c'è una grande preoccupazione che gli USA ritirano truppe militari dall'Europa, come potremmo fare senza il babbo padrone? Però non è così, tranquillizzatevi tutti, perché per la sicurezza Financial Times ci avverte che USA altre armi nucleari all'Unione Europea. Però appunto riarmo, arriva la fabbrica dei proiettili, rivolta contro la politica silente. C'è un nuovo stabilimento bellico ad Agnani, a sud di Roma. Nel 2025 la Can&D Amor Eatery ha proposto un progetto per un sito industriale per produzione di nitroglicerina. Il piano è andato avanti anche grazie all'amministrazione locale accomodante, ma i residenti non ci stanno. Tra il 2021 e il 2025 l'Italia ha aumentato le esportazioni di armi del 157%, quelle che rimangono le facciamo sfilare a Roma, al Foro Imperiali. Però tutto questo naturalmente piace molto e guarda caso la destra, per cui Libero come apostrofa chi non era presente con i volti di Schlein, Conte e Saviano. I disertori, ma tra un po' è actum banditen. Schlein, Conte e gli altri big giallorossi evitano la parata del 2 giugno, Sgarbo, Mattarella, assente pure Salvini, ma per impegni del ministero, dice. E se andiamo un altro giornale, sicuramente che non è proprio della tradizione democratica del nostro paese, Il Secolo d'Italia, che anche allora era organo dell'MSI, che era il sopravvissuto protofascista in Italia, la festa dell'orgoglio. Oh, se l'orgoglio non è poeti, cantautori, commediografi, drammaturghi, pittori, scienziati, ma sono armi e carabinieri che suonano la tromba, le fanfare, sfilata da brividi per gli 80 anni della Repubblica Meloni, una storia di coraggio. La Meloni, la sua dichiarazione ovviamente non dice nulla sulla resistenza, no, dice l'Italia di questi piccoli gesti di coraggiosi, questo è quanto. Allora ancora una volta stiamo coi cavalli che sono scappati, hanno disertato, bravi equini.
1: E sfilano anche gli incursori gridando decima, e io ricordo che chi ha giurato sulla Costituzione deve dichiararsi antifascista, ma non solo questo. Il primo articolo dichiara che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e, come dice il manifesto, fondata sul lavoro, e troviamo, raccoglievano fragole, li hanno bruciati vivi. Sì, ma è fra di loro. Sì, ma è in Italia che ha una Costituzione che deve essere fondata sul lavoro.
0: Attenzione. E non è solo fra di loro. Io indagherei anche
1: chi c'è sopra,
0: chi prendeva questi lavoratori nei campi,
1: chi c'è sopra tutto ciò, chiaramente,
0: perché tra di loro un accidente.
1: Oltretutto, questa è una misera giustificazione infame. Oltretutto, per quanto riguarda altro articolo, basta aggiungere un 1, l'11, l'Italia ripudia la guerra, ma da quello che vediamo non è esattamente così con quelli che hanno sfilato. L'Italia di Mattarella, il presidente degli 80 anni della Repubblica, grande atto di libertà costituzionale, istituzione, casa comune, il dialogo con i giovani. Siamo un popolo figlio di migrazione, e intanto Salvini diserta la parata ai fori. Prima pagina di Repubblica. Aggiungiamo gli 80 anni della Repubblica riportati dal manifesto. Tanta ipocrisia, Non c'è un problema migranti. Mattarella risponde così ai giovani. Il capo dello Stato, oggi più barbarie che nella guerra fredda, fare di più per il clima. Il 2 giugno un atto di libertà senza precedenti. Le nuove generazioni migliori di noi. Mamma mia, quanta bontà che troviamo in queste parole. Però quello che voglio sottolineare per quanto riguarda il 2 giugno, vicino alle 2000 persone in piazza, l'altra parata di Pontedera, no alla base, no alla guerra. La Toscana non può diventare l'hub logistico dei conflitti globali. Nel giorno della festa della Repubblica, la mobilitazione contro la guerra e la militarizzazione dei territori ha trovato il suo epicentro toscano a Pontedera, con il movimento No base. Anche questo ovviamente va a braccetto con le proteste, che però vengono fermate, già citate da Alfredo, fermi al buio per Extinction Rebellion, che portavano dei contenuti di pace e solidarietà. Passiamo, per concludere, all'approfondimento all'interno della Repubblica, il quotidiano appunto che vede felice di essere frutto di tante migrazioni, dice Mattarella, lite a destra sulle assenze, Salvini non va alla parata, ero impegnato al lavoro, che è un po' un ossimero mettere insieme queste parole. Però la conclusione, come vi ho detto, prendendo anche il quotidiano Felsinio, è il 2 giugno con la festa ovunque, dai fori imperiali alla serata pop, quanto pesa lo spirito repubblicano, politica divisiva e il colle a unirci. E il politologo Alessandro Campi, la Costituzione è nata per tenerci insieme, oggi prevalgono istinti settari. No, quelli che prevalgono sono istinti non esattamente settari, ma sono istinti eversivi, reazionari e di estrema destra. È quello che viene chiamato divisivo, e chi ricorda invece il vero contenuto della Costituzione. Questo insomma è il rapido approfondimento che riporta il Resto del Carlino, con tanto di spazio a Paola Cortellesi, a Gianni Morandi e alle varie figure presenti, tra la immancabile sfilata delle frecce tricolori e di tanti delle forze armate.
0: Sì, potremmo ribattezzare questo 2 giugno tradito dal militarismo armi e circenses, tra la parata e la serata pop, come viene descritta. Però, parlando di riarmo, succede che ci spostiamo in Medio Oriente, perché fila delle armi in Francia non succede in Italia, succede in Francia. Imposti limiti agli israeliani. Il governo francese, come nel 2024, ha di nuovo limitato la presenza delle aziende israeliane al Salone Internazionale di Parigi dedicato alla difesa della sicurezza Eurosatory. Non potranno esporre armi offensive, ma solo sistemi di armi di difesa antiaerea. Israele ha deplorato questa decisione, ovviamente. E ci spostiamo su questo versante con la falsa riga che Trump... come racconta Marta Serafini, Netanyahu, messo alle strette, è costretto a obbedire agli Stati Uniti d'America. Sarà vero? Allora noi andiamo a vedere dall'agenzia di questa mattina che ci sono altri bombardamenti in Libano. Questo è quanto arrivano, quindi vediamo quanto sta obbediente. In difficoltà in patria per il voto, leva gli ultraortodossi, il premier evita lo scontro. L'ex primo ministro Barak critica il governo per aver creato un'illusione di vittoria. Questo è quello, è quello che arriva. Secondo Alon Pincaks, che è ex diplomatico negli States, nonché ex consigliere di Eliu Barak, quindi fonte israeliana, Bibi è disperato, leggo dal Fatto Quotidiano, deve scaricare ogni colpa su Trump, che non va fino in fondo in Iran, perché Netanyahu sembra essere Franco Battiato, ha bisogno di uno stato di guerra permanente però deve alzare bandiera bianca.
1: Non è vero, le due citazioni non è così.
0: Allora chi viene in difesa di Bibi Netanyahu? Non poteva mancare Fiamma Nera, Stein dal giornale, il rischio di cadere nella trappola dell'Iran, e quindi guai trattare con l'orco iraniano, meglio ucciderli tutti, compresi donne e bambini, così non si corre il rischio. Però secondo il commento di Farhan Sabadi nei rapporti tra USA e Iran, USA e Iran obiettivo comune, alta la guerra lunga e costosa. Trump smentisce lo stop al dialogo, il conflitto è costato $750 a famiglia, Teheran paga con l'inflazione al 57%, siccità nonché blackout. Questo è quello che arriva, però questo non ferma la guerra, purtroppo, perché leggiamo il lancio di missili incrociati USA e Iran, notizia di questa mattina è arrivata alle 7, gli USA hanno lanciato un missile contro una nave diretta a un porto iraniano in violazione del blocco americano. Quindi quello in violazione da messo da loro, no? Perché è bellissimo, perché fosse un fatto di diritto internazionale. Rappresaglia iraniana. In seguito alle azioni ostili degli USA, il Golfo, il stretto di Hormuz, il riso di Okhotsk, le basi americane in Kuwait vengono colpite. Iniziata una nuova ondata di raid in Kuwait e Bahrain, scrive l'agenzia IRIB, senza esito, dice il CENTCOM, che parla poi di raid difensivi di USA a Kuwait, perché gli americani si difendono sempre. Oddio, colpiscono sempre. fuori dalla casa loro, però è sempre difesa. Può essere anche in Estremo Oriente, dovunque è sempre difesa. Ma allora c'è la guerra a parole. Gli iraniani, gli americani hanno dimostrato di comprendere il linguaggio dei missili meglio di quello della democrazia, dice su X il portavoce del Comitato Nazionale della Sicurezza Nazionale e Politica Estera dell'Iran, tal Rezaei. I Pasdaran hanno detto di aver colpito vari obiettivi, tra cui il quartier generale della flotta quinta USA, di aver risposto a un missile USA contro la nave colpendone un'altra. La compromissione della sicurezza dello Stretto di Hormuz comporterà il prezzo molto alto per le forze armate nordamericane, che non mi sembra un linguaggio esattamente di pace, però insomma se uno si vuole continuare a illudere, e noi siamo quelli che, tradendo il pessimismo dell'intelligenza e sposando ad oltranza l'ottimismo della volontà, continuiamo a sperare che ci sia un accordo. Perché Trump non potrà dire aver vinto questa guerra senza il cambio di regime in Iran? È Federico Rampini che fa quello falsaggio che guarda le guerre da lontano. È come guardare i falò da lontano, non ci si brucia mai. È molto bello, è spettacolare, ma non ustiona. Comunque, dice Rampini, tra esperti USA, Teheran ha capito che Hormuz è la sua leva più preziosa. Ci voleva Rampini per capirlo. Ho capito, però come in compenso su questa grande intuizione di Rampini, che fino adesso ci lascia sbalorditi, neanche mai l'avevano sospettato, c'è una pagina intera del Corriere della Sera. Ci dice però un altro grande difensore di Israele, ed è Giuliano Ferrara dal Foglio, per cui il fondo d'apertura è: caro Mattarella, se anche noi come Israele avessimo i confini dei terroristi come Hezbollah, avremmo usato la stessa forza indebita? Quindi questo non ci sta Giuliano Ferrara, così come non ci sta questo di Claudio Verardi dal Riformista, che parla le ragioni di Israele spiegato a un bambino, al nipotino. Poveretto,
1: gli
0: speriamo,
1: insegna,
0: che,
1: mamma speriamo, mia,
0: perché vediamo una ragione: siamo partiti dalla sua curiosità, questa è bella come registrazione storica revisionista. L'Iran e Israele si odiano da sempre? Gli ho risposto di no. Non confidano nemmeno, ci sono migliaia di chilometri tra i due paesi e fino al 79 facevano persino affari insieme. Sì, quando c'era lo Shah, generale, fascista, dittatore, torturatore, le cose andavano benissimo. L'odio è nato per un motivo preciso: quell'anno a Teheran hanno preso il potere gli Ayatollah, estremisti religiosi, seguaci dell'Islam, oscurantisti e sanguinari, perché prima invece era molto liberale.
1: Diplomatico, democratico.
0: Per uno nelle carte poteva scegliere quale tortura, era grande democrazia. Per tenere in piedi la loro feroce dittatura avevano bisogno di un nemico perfetto a indicare al popolo. Hanno scelto Israele, uno Stato ebraico libero e democratico. Nel cuore del Medio Oriente è un'infezione intollerabile per dei fanatici tagliagole, dice Claudio Verardi. È una perfetta ricostruzione storica.
1: Ma guarda te come ha girato bene le cose. Intanto da pagina 14 di Repubblica: Trump, la trattativa continua, ma in Libano l'IDF non si ferma. Tra le vittime un padre e due figli che rientravano dagli esami sostenuti nella capitale. Fuoco incrociato di alleati e opposizione su Netanyahu. Siamo diventati un burattino. Per il segretario di Stato USA un accordo non è garantito. Vedremo fino a che punti si spingono. Intanto chi ne rimette le conseguenze, l'eterno esodo da Daieh, il cuore sciita di Beirut si svuota al ritmo dei raid. E poi c'è questo dialogo, l'ira di Donald al telefono: Bibi, tutti odiano te Israele, senza di me saresti in galera. Sì, insomma, gliele canta chiare, no? E poi vediamo intanto che sud del Libano ferro e fuoco, la furia di Israele non si placa, a nulla sono valse le rassicurazioni USA e resta la minaccia di affondare i colpi su Beirut. Intanto Bibi umiliato da Trump, l'opposizione lo incalza, Axios riferisce di telefonate tra i due colme di insulti. Tel Aviv bombarda anche a Gaza, 4 palestinesi uccisi nelle ultime ore, 933 da ottobre. L'intervento della Casa Bianca apre nuove crepe nel rapporto tra Washington e Netanyahu, oggi nuovo round di negoziati diretti, ma nessuna soluzione concreta e duratura ancora sul tavolo. Intanto Medici Senza Frontiere, a tiro come nella Striscia, distrutte attrezzature, porte, finestre. Si parla di un luogo molto pericoloso. Cos'è? È un ospedale. Dopo l'attacco il personale ha cominciato a spostare, pensate, i pazienti da tutti i reparti. I numeri sono quelli del Ministero della Salute: 127 feriti, 39 dello staff, di cui 4 in terapia intensiva. Questo a pagina 8 è il Manifesto.
0: Allora, quest'oggi finiranno le trasmissioni regolari di fumetti fumetti a sinistra, Un mondo dentro il balloon, ma ci saranno 4 numeri speciali legati alla nascita e il consolidamento della resistenza palestinese. Ce ne parlerà Daniel degli Esposti, che è uno storico ricercatore indipendente che abbiamo registrato alla conserva APS di Monte San Pietro e che ha fatto un flash, seppure riassuntivo, dalla Nakba fino ad oggi. E allora, ricordando che poi Daniel sarà presente anche il 12 di giugno, venerdì alle 19, alla festa di Rifondazione Comunista di Bologna presso il giardino russo, sentiamo uno flash di questo passaggio, questa storia, e vediamo com'è nata Hamas.
2: Che fino all'88 non c'era, o meglio, l'islamismo politico c'era, perché i Fratelli Musulmani si sono impiantati a Gaza negli anni 40, quindi c'erano da mo', e non hanno mai accettato la presenza sionista in Palestina, ma erano gramsciani. Cosa dice Gramsci nei Quaderni? Non possiamo pensare di andare ad attaccare il regime frontalmente adesso, perché ci spaccheremo le corna. Dobbiamo circondare una per una le casematte della dittatura e, dopo aver costruito l'egemonia, quindi un blocco sociale egemone tra il proletariato e quelle classi che potrebbero convergere insieme al proletariato nella lotta contro gli oppressori, ecco, quello è il momento rivoluzionario. Quindi loro fanno Gramsci, però in una logica della Sharia. Noi dobbiamo islamizzare il nostro popolo, insegnare i precetti del Corano, gli hadith del profeta e dei suoi seguaci, e a quel punto, una volta che avremo trasmesso questo bagaglio valoriale e avremo il popolo con noi, faremo resistenza. Per 40 anni i Fratelli Musulmani fanno gli oratori, cioè attività sociali, ricreative, servizi, educazione. Quando scoppia l'intifada e si rendono conto che c'è quel magma caldo con cui si può lavorare, passano ad azione e nasce Hamas, che è al tempo stesso partito politico, organizzazione che fornisce servizi e braccio armato con le brigate Zalim al-Qassam. Il braccio armato incarna il nuovo fronte del rifiuto, o meglio, spazza via quasi le altre forze della resistenza palestinese. È ingeneroso dire che le spazza via, perché l'FPLP esiste ancora, però se l'FPLP negli anni 70 contava tanto anche in termini di immaginario, dalla fine degli anni 80 l'FPLP imbocca una china che lo porta a precipitare. Hamas si propone come la vera alternativa, cioè Hamas dice: ci stanno prendendo per il culo, non dobbiamo sederci a quel tavolo, dobbiamo rifiutare quel tavolo e dobbiamo continuare a resistere, ma non come avete fatto fin qui, dobbiamo cominciare a far sul serio con la resistenza. Tradotto, dobbiamo usare anche la violenza. C'è, oltre a Hamas, un'altra formazione islamista che si chiama Jihad Islamico, che prende ispirazione da Hezbollah e dall'Iran, pur essendo sunnita, mentre Hezbollah è un'organizzazione sciita. L'organizzazione del Jihad Islamico ammette dal 1981 il ricorso agli attentatori suicidi. Hamas no. Hamas ammetterà il ricorso agli attentatori suicidi dopo che Baruch Goldstein, fanatico sionista, con una modalità da suprematismo bianco del XXI secolo, prende un fucile d'assalto, entra nelle tombe dei patriarchi Al-Khalil Hebron, fa una strage di una trentina di palestinesi che stanno pregando alle tombe dei patriarchi e viene linciato da chi non è ammazzato. Quindi non esce vivo dall'assalto che fa, e oggi è celebrato come martire di Israele dal governo israeliano ogni anno.
3: rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
0: E targhiamo questa notizia del Medio Oriente segnalando che restano in carcere due italiani della Global Flotilla Sumul arrestati in Libia dai miliziani di Haftar. I due connazionali partecipanti alla flottiglia interna trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico, che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. Quindi è importante la mobilitazione per la liberazione anche di questi compagni, queste sorelle, questi fratelli. Nel frattempo, spostandosi dall'altra guerra, segnaliamo un attacco di droni ucraine contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopolo in Crimea, ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. Lo riferiscono le autorità nel Donetsk, regione ucraina sotto controllo russo, così dice l'agenzia, dove è avvenuto questo attacco. L'autobus viene colpito da un drone all'altezza di Yena Kiev, ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione locale istituita da Mosca, Pushilin. Oltre 350 droni ucraini abbattuti la notte, di cui 50 sul Donetsk. Questa è la guerra micidiale che continua. Naturalmente la nostra propaganda segnala solo i morti da una parte, come la propaganda avversa segnala solo i morti dall'altra, e questa è la serie occhio per occhio. Il mondo è ampiamente cieco da parte in quei luoghi particolarmente. E infatti leggo dal Lorenzo Cremonese del Corriere della Sera: droni e missili su Kiev e Dnipro, la vendetta russa causa 22 morti. Vendetta perché sarebbe il colpo appunto occhio per occhio sul colpo dello studentato, che a volte era la vendetta per una, eccetera eccetera eccetera. La Mosca fatica sul terreno. Senza più Orbán, l'Unione Europea accelera l'ingresso di Ucraina e Moldavia. Qui appunto dicevamo che l'Unione Europea ormai è solo un'alleanza militare aggressiva, non c'è più nulla di democrazia se si parla di Moldavia ed Ucraina. Questo e poi naturalmente lo scrittore di Kurkov: Putin perde sul campo e colpisce civile, terrorismo puro. Ma questa appunto è la versione ucraina. Se leggessimo uno scrittore di regime russo sentiremmo esattamente il contrario. Ma il Domani, giornale atlantista: Putin semina morti in Ucraina, Kiev chiede difese aeree agli USA. Gli USA dicono: beh, se pagate ve li diamo, non c'è dubbio, non c'è problema. I raid su Kiev però hanno ucciso almeno 22 persone, tra cui un bambino. Zelensky invoca aiuti, i reportage di archivi sotto attacco, tra sminatori volontari, la città vive scrutando i droni russi. Quei droni, no, che sono la meraviglia delle nostre sfilate del 2 giugno. Droni e missili ipersonici, guerra di logoramento, strategie. Mosca accumula scorte di vettori diversi per rilasciarli, è ondata saturando la difesa nemica, dice Maurizio Boni. Questa volta siamo al Fatto Quotidiano. Kiev idem con i veicoli senza pilota. Immobile, conquista di 100 km, Kharkiv ne è l'emblema. Cioè, di fatto, mentre la guerra moderna nei cieli fa colpi di droni, la guerra prima guerra mondiale nelle trincee non si sposta un millimetro e la gente muore da una parte e dall'altra.
1: L'economia russa è a un bivio: tagliare sulla difesa o rischiare la recessione. A Mosca tira aria di crisi. Questo è il manifesto a pagina 7. Washington Post scrive: Putin vuol trattare, i raid servono a riportare l'attenzione. Allora, io ho una riflessione, però è personale. Non è che quanto dicono che Putin vuole arrivare in Portogallo a attaccare e quant'altro, non è che quello che ha riportato finora è un termine, però se si continua a bombardare, attaccare, mandare droni, chiaramente poi c'è un riconquistare a vicenda, come giustamente ha detto Alfredo, che porta un occhio per occhio, che poi restano ciechi i civili, se non che morti, ammazzati. Allora anche questo aspetto è un altro da tenere in considerazione, perché appunto a pagina 7, in seguito all'attacco al college in territorio russo, arrivano poi massicce risposte su tutta l'Ucraina: 22 morti e 130 feriti. Mosca torna a seminare distruzione, ma la situazione sui fronti aperti è la peggiore dal 2023. A maggio conquistati solo 14 chilometri quadrati. Io ho questa idea, però è opinabile chiaramente, che non è che debba arrivare a Kiev per quanto riguarda una conquista di territorio, è mantenere nei territori russofili e russofoni una sicurezza sulla quale vuol trattare. Però più andiamo avanti, più la situazione diventa difficile, soprattutto per i civili ucraini. Nuova dimensione della guerra, una sciame di 653 3 droni Shahed e 73 missili su tutto il territorio. Nella capitale in 40.000 dormono in metro, evacuate zone di Kharkiv, e Zelensky dice: dateci Patriots. Capito, questo è il motivo di Mosca. Ha riconosciuto i raid dicendo di aver preso di mira obiettivi militari. Se si rifiutano di negoziare la pace, continueremo. Questo a pagina 21 di Repubblica.
0: E girando allora nelle pagine internazionali, andiamo a questa cosa che succede a Londra, che diventa un vessillo per l'estrema destra. Mi ha pugnalata, non respiro, ma la polizia crede al killer, sì, che conflitti razziali in Inghilterra. Allora, la storia sarebbe questo: Harry Nowak avrebbe insultato e aggredito un sikh, il quale gli ha dato una coltellata. Arriva la polizia e mette questo ragazzo bianco per terra col ginocchio tipo Floyd, e quello muore. E allora questo, c'è White Matter Lives, questo è anche la vita dei bianchi vale, no? È la risposta,
1: sì,
0: bianca.
1: Sì, okay.
0: Non dico il tempo di Roma, quanto vale la vita di un ragazzo occidentale bianco, vale molto di più di un ragazzo nero africano.
1: Perché è bianco?
0: Certo. No, non è solo un problema britannico. Dopo il video shock risplode il caso del 18enne Ewe Nowak, accoltellato selvaggiamente da un sikh. La vittima è agonizzante, arrivano le polizie e non gli credono, danno retta all'aggressore che lo accusa falsamente di razzismo. L'accoltellato muore, come ammanettato e irriso. Quel ragazzo siamo noi, non distinguiamo più tra un omicidio vero e un atto di razzismo inesistente. Nel tempo sa che è inesistente, perché era lì, aveva i testimoni sulla strada. Allora interviene Daniele Capezzone, sempre sul pezzo. Spirito di Oriana, aiutaci tu. Oriana Fallaci era quella dell'odio, no? Ma che ci hanno fatto? Ci hanno anestetizzato che non reggiamo più se ammazzano un ragazzo bianco? Naturalmente speriamo che i poliziotti abbiano la punizione che meritano, ma sta di fatto che razzismo è razzismo, questo è quanto. Ma di questo parleremo ancora più avanti, anzi possiamo farlo anche subito, perché abbiamo questo tema che arriva dal giornale: è tornato il terrorismo, emergenza islamista, jihad e odio sui social del 21enne che preparava la strage, quel filo rosso che porta a Modena, la strategia ISIS. Cioè, impariamo che in Emilia Romagna è fortissima l'ISIS, questa è secondo legge.
1: Lo sapevo io.
0: Questo è quanto arriva. Quello che non ci dicono è quello, non ci dice la verità, non c'è il tempo, che a San Vito Lo Capo un ragazzo di 12 anni l'hanno fermato perché lui voleva uccidere 3 compagni di scuola musulmani per fare giustizia. E allora il problema di chi guida le auto da Passa a Modena o altre cose, di questi minorenni, non è il colore della pelle o la religione, è il clima di odio che stiamo dando a questi ragazzi. E qui dobbiamo interrogarci noi cosa sta succedendo in questo paese, e invece di chiedere campagne, crociate, filo Islam, contro Islam o altre cose. Questo è il dato che arriva. Nel frattempo possiamo tornare agli esteri guardando Cuba, perché uno dice: perché poi ce l'hanno tanto con Cuba? Forse è solo un fatto di vendetta storica per baia dei porci? O perché Cuba è stata sempre un'eresia contro l'influenza della potenza americana in Sud America? Anche, sicuramente, ma c'è delle cose anche contemporanee. Per esempio, la concorrenza sulla sanità. Ed ecco che arriva il faro di Roma: i prodigiosi vaccini creati a Cuba. La scienza al servizio dell'umanità contro il bloqueo e le minacce dell'impero. Perché la vicenda dei vaccini cubani contro il Covid-19 rappresenta una delle pagine più significative della storia recente, scrive il Faro di Roma, della sanità pubblica mondiale. In un momento in cui perfino paesi economicamente molto più forti dipendevano dalle forniture delle grandi multinazionali farmaceutiche, sappiamo quanto siamo stati dipendenti, no? Cuba riuscì a sviluppare autonomamente diversi vaccini, tra cui i più noti, Abdala e Soberana. Fu risultato di decenni di investimenti nella ricerca pubblica e nella formazione scientifica, non di improvvisazioni legate all'emergenza. La particolarità dell'esperienza cubana consiste nel fatto che questi vaccini furono progettati e prodotti interamente da istituti pubblici nazionali, senza la dipendenza dei grandi gruppi farmaceutici privati che dominano il mercato mondiale. Invece di considerare la salute come una merce, Cuba ha affrontato la pandemia come una sfida collettiva, mobilitando le proprie strutture scientifiche e sanitarie con l'obiettivo di proteggere l'intera popolazione. Particolarmente significativo è stato il ricorso a tecnologie vaccinali basate sulle proteine ricombinanti, una piattaforma consolidata e ben conosciuta agli scienziati cubani grazie all'esperienza maturata nella produzione di altri vaccini e farmaceutici biotecnologici. Questo approccio ha consentito di sviluppare prodotti efficaci e detti anche alle condizioni dei paesi non con minori risorse tecnologiche e infrastrutturali. Questo è quanto. tanto. In America Latina poi mi sposto in Bolivia, dove le proteste, dice l'indipendente, contro il governo stanno diventando una vera insurrezione. Dimezzamento dello stipendio, abrogazione della riforma agraria. Non stanno servendo a salvare la testa del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. È facile dimezzare lo stipendio di poveracce. In carica da almeno di un anno. Dopo un mese di proteste e decine di blocchi stradali, la capitale La Paz risulta ancora isolata. I manifestanti, i cittadini e lavoratori provenienti da tutti i settori puntano verso un solo obiettivo, le dimissioni del governo. I colloqui con l'opposizione e il rappresentante delle dimostrazioni sono bloccati, mentre dall'estero arrivano aiuti per arginare le ripercussioni dei blocchi e delle infrastrutture stradali del paese da parte dei manifestanti. A far scattare le proteste è stato un miscuglio di elementi, tutti riconducibili al fallimento della politica del capitalismo per tutti del presidente Paz. Il capitalismo per tutti è un ossimoro. Il terrorismo è comunque
1: non
0: per
1: è,
0: pochi.
1: Infatti.
0: Ma la ricetta neoliberista, nuova Bolivia filo statunitense, sta venendo applicata da una manciata di mesi, ma tanto è bastato per far sprofondare il paese nel caos e mettere a serio rischio la stabilità dell'esecutivo.
1: Jeffrey, la riscossa Dem è iniziata, a novembre la Camera sarà nostra. Concludo sugli Stati Uniti d'America, anche perché dà un'attenzione all'ambiente. Sulla guerra il presidente ha sbagliato tutto, ora sta cercando di rimediare ai guai che ha creato anche in ambito ambientale. Ha apprezzato la presa di posizione di Meloni sia sull'Iran che sull'Ucraina, dicendo è un approccio giusto. Il capogruppo dell'asinello al congresso USA e il voto di midterm, dobbiamo strappare solo 6 seggi, nel 2018 ne prendemmo 40. A conclusione diamo un'occhiata anche a questo paradiso per ricchi di Ivanka e Jared. Nel mirino delle autorità anticorruzione il progetto di resort, e qui lo vediamo nell'immagine, veramente un ambiente a livello ambientale e non solo, un posto meraviglioso, è un resort, ci vogliono fare da 10.000 stanze nell'isola di Sazan, ideata da figlio e genero di Trump. Sono 5 miglia di spiaggia con la laguna da una parte e l'oceano dall'altra. Qui c'è l'immagine e quello che potrebbe diventare, cioè ovviamente questo posto unicamente per ricchi, con devastazione totale nelle coste che vi ho appena citato. Questa è pagina 21 di Repubblica.
0: E poi parliamo dell'America e l'Africa, perché l'Africa per l'America è l'immondezzaio internazionale, perché leggo Ebola, piano americano per portare gli infetti in Kenya, e qui esplode la protesta.
1: Sì.
0: La Corte Suprema del paese africano si oppone all'accordo segreto con Washington, scontri e roghi nella base militare di Latakia. Qui gli Stati Uniti d'America stanno già costruendo un ospedale per isolare gli eventuali cittadini contagiati ed evitare di portarli in patria. Capite il rispetto delle persone?
1: Che soluzione che hanno trovato?
0: Allora, la gente è contrarissima, la Corte anche, il governo keniano invece è più attento perché prenderebbe dei soldi, questo sulla pelle dei suoi cittadini. Quindi i cittadini del Kenya in questa situazione ambigua hanno deciso di far sentire la loro voce. Alcune centinaia di persone hanno cercato di avvicinarsi alla base facendo rumori con i fischietti e bruciando copertoni, fronteggiate da carri armati e soldati. Negli scontri due persone sono rimaste uccise. Questa è la aiutiamoli a casa loro.
1: A casa loro.
0: Sì. E infine parliamo allora di ambiente, e perciò siamo energia. Sì, dell'Unione Europea la flessibilità. Per l'Italia spesa fino a 14 miliardi, è andata male alla Meloni, perché c'è un 14 miliardi, ma non da spendere per le accise, per mettere delle toppe sul buco di bilancio, ma per fare investimenti green nel paese.
1: Infatti.
0: E non è quello, certo, non è il loro obiettivo. Comunque, e allora qual è la nuova sirena? Ritorno all'atomo. Grande. Massimo Astorri, la legge sul nucleare alla Camera, la sinistra dei no. Compreso il popolo italiano che per due volte ha bocciato il referendum, ma
1: infatti
0: ci è costata 72 miliardi solo negli ultimi 5 anni. Ma perché dire solo stato? Ma diciamo 100, 200, 500 miliardi. Chi è che l'ha sputato la spalacchia lì? Invece sappiamo che il nucleare è tutt'altro meno che conveniente, però diventa utile se uno vuole dotarsi in futuro di una forza di frappa nucleare militare. E qui torniamo al 2 giugno con la paranza militare. L'aggravio sui costi delle bollette per famiglie e imprese equivale ad una finanziaria. È come se adesso. No, ma è bello che come se adesso decidessimo di fare le centrali, le bollette automaticamente diminuiscono.
1: Subito.
0: Nella mia delle ipotesi, la prima centrale è pronta tra 10 anni. Sperando che lo studio di Hormuz tra 10 anni sia liberato. E il conto dei danni provocati dal referendum 87 ricade anche sulla crescita, sulla crescita dei guadagni di qualcuno, peraltro. Allora andiamo al nuclear di Mike Oldfield.

0: Nuclear Mac Oldfield, dalle vecchie arie del rock. Andiamo avanti allora su questa nostra pagina anche delle informazioni sull'ambiente. Però parliamo ancora di capitalismo, perché col Domani, con Francesca Ferri, a pagina 15, c'è un colloquio con Vaclav Smil, uno scienziato che ha dato l'ultimo libro, Il paradosso della fame, nutrire il mondo non è un'utopia. Nel suo ultimo libro lo scienziato affronta con i dati il tema del futuro del nostro pianeta alimentare e spiega perché riuscire a dare da mangiare a tutti senza danneggiare il pianeta è una reale possibilità. Lo diceva anche Gandhi, c'è da mangiare per tutti, ma non per l'avidità di uno solo, e quindi quello si mangia tutto il resto, e alla fine è compreso se stesso. Da mangiare al bere, perché in Sicilia ad Agrigento l'acqua è tanta, ma razionata per i debiti. E quindi bel mondo finanziario.
1: È giusto.
0: Il ricatto dell'acqua va in scena ad Agrigento. Se lo scorso anno, a giugno, gli invasi vuoti si poteva camminare, oggi che le diche sono piene, la loro acqua in eccesso è stata versata in mare, gli agrigentini speravano un'estate tranquilla. Così non è, anzi, la situazione nelle case è addirittura peggiorata. L'autunno piovoso aveva fatto ben sperare. Gli agricoltori di Ribeira si erano radunati in chiesa per ringraziare Dio per le piogge, ma non avevano fatto i conti con un ente, Sicilia Acque. L'ente in sovrabbito pubblico-privato che gestisce l'acqua in Sicilia, vendendola agli enti provinciali, questi pubblici, ha deciso di ridurre drasticamente l'erogazione, tanto parte dal debito che AICA ha nei confronti di Sicilia Acque, 25 milioni che l'azienda idrica nei comuni agrigentini sta pagando a rate da 800.000 euro al mese. Nonostante l'approccio propositivo per ripianare il debito, però, Sicilia Acque ha deciso di ridurre all'inizio dell'estate il rapporto di liquido erogando il volume d'acqua corrispondente all'importo di 0,8 euro al mese. Questo però non basta per tutti i 43 comuni della provincia che questa settimana hanno già assistito ad una riduzione e a turni di erogazione che arrivano anche a 2 settimane. Questo è quanto, vedete come i debiti finanziari, chi la pagano? I cittadini e le cittadine, ovviamente. Questo è quello che arriva. Di qui parliamo, sì, di ambiente, agricoltura, ma anche di lavoro. E torniamo a quanto abbiamo detto all'inizio, che Riccardo Bruno, i braccianti bloccati in auto, il fuoco nel video, sciocchi, 4 bruciati vivi. Una cosa tremenda, con questi 2 caporali mafiosi che tengono chiuse le porte per farli arrostire vivi. Uno si è riuscito a salvare sfondando un vetro, è l'unico sopravvissuto, testimone nei giornali anche da Alfio Sciacca del Corriere. Io uscito dal bagagliaio, sono mafiosi pakistani, non volevano pagarci, ci siamo ribellati, ci hanno puniti, volevano essere pagati, volevano un contratto e quindi li hanno bruciati vivi. Questo Cosenza, fermati due pakistani ripresi dalle telecamere. E allora qual è la spiegazione? Roba di stranieri. I caporali, i braccianti, insomma, è che il mondo incivile, no? A parte il fatto che scopriamo improvvisamente che il consolato americano a Roma la prendeva lavoratori 2 euro all'ora e l'impresario turco voleva scappare, l'hanno beccato all'aeroporto. Tutto, e non era una fabbrica clandestina del sud, era il consolato americano a Roma. E quindi non si può dire che gli americani non sapessero. Ma a parte questo, i contatti con la ditta di Scanzano, lì assunte le vittime. Come spiega un sindacalista della Fly CGL, ci sono aziende che pagano direttamente i lavoratori e quelle che pagano i caporali, che poi pagano i braccianti. I caporali controllano la filiera, un potere che deriva dalla lingua. I migranti braccianti non parlano l'italiano, loro sì invece. Aziende agricole e caporali dunque si cercano. Allora le aziende agricole sono italiane. Allora perché non si indaga, e spero che lo facciano, non solo su questa criminalità pakistana da sbaragliare, ma anche dove non portati questi lavoratori a lavorare sotto l'occhio dei caporali pakistani, e difficilmente i territori agricoli erano di pakistani, probabilmente erano di italiani mafiosi. Comunque andiamo avanti. Spesso però sono i secondi che si propongono. Avete bisogno di manodopera? Ve ne posso portare una decina. Questo
1: è una tratta di schiavi.
0: Sì. Il caporale offre il pacchetto completo, porta i braccianti nei campi e procura l'alloggio, fornisce colazione e i pasti. Non c'è niente gratis, anzi. Tutti i servizi che poi si fa pagare. E chi decurta dalla busta paga, come è successo stando alla testimonianza del sopravvissuto nel litigio tra le vittime di Amendolara e i caporali. L'interesse si può così dire di tutti. Il caporale guadagna dall'intermediazione, l'azienda che riesce ad ottenere una manodopera a basso costo, in nero, e i braccianti che lavorano. Ecco, l'ultimo anello della catena mi sembra quelli che ci guadagna di meno.
2: Assolutamente, sì. Poi direi che un altro bracciante si è salvato perché non era andato a lavorare. La discussione sui soldi è l'ultimo affronto. Chiesti i soldi anche per il trasferimento in auto, cioè si facevano pagare anche i soldi per il carburante nel portarli a lavorare, che li tenevano giù dal compenso quotidiano che era inesistente a questo punto. Ed è tra criminalità, tratta e silenzi, i migranti diventano schiavi, viaggiano nelle campagne degli invisibili, caporali pakistani si avvalgono di manodopera afghana arrivati in riva allo Ionio dopo il ritorno dei talebani in Afghanistan nel 2022. Questa è la grande liberazione che hanno portato gli Stati Uniti d'America e la NATO, no? Sotto ricatto anche gli indiani del Punjab che nell'agro pontino sono arrivati in Calabria. Le indagini dai trafficanti di esseri umani alla sottomissione nei campi, l'ombra delle 'ndrine. In questo caso c'è un vertice che è proprio cosa nostra, il caso di dire. I caporali si avvalgono di tutto ciò e poi al solito c'è a cascata il denaro che viene sempre più assorbito fino allo sfruttamento in schiavitù.
0: Sai, Willy, come si sconvolgerebbero le 'ndrine? Dando pieni diritti ai lavoratori, anche di diritto a associazioni sindacali.
2: Esatto.
0: Senza lasciarli in clandestinità, magari con qualche CPR di troppo, vero?
2: A Marsale caccia ai lavoratori stranieri, 5 raid in pochi giorni e si procede dove c'è bisogno, alla fine poi c'è sfruttamento. Questo sfruttamento che poi riporta una situazione di lavoro, altro che l'Italia è fondata sul lavoro, in questo modo, punto di domanda. Abbiamo un bel da fare delle sfilate. Bruxelles accelera a proposito sui rimpatri, lo stile è quello dell'ICE, cioè la Gestapo americana. L'intesa tra Parlamento e Consiglio e Commissione accontenta le destre, accordi bilaterali con paesi terzi sui return hub lontano dai confini, stretta sul diritto d'asilo, foglio di via europeo, regole severe per i ritorni forzati. Questa è la situazione di diritto per quanto riguarda la realtà lavorativa e di migranti. Però la pagina di fianco, la dichiarazione di Mattarella a proposito della giornata di ieri: non c'è un problema migranti. Questo lo leggo appunto dal manifesto a pagina 4 su diritti e lavoro.
0: Allora, dice Enrico Riera dal Domani, i caporali delle fragole chiedevano la paga e ci hanno bruciati vivi. Chiedevamo la paga e ci hanno bruciati vivi. Dunque, queste fragole sangue. Veniamo invece al tema dell'estate, perché questa sera a Bologna grande concerto con tutti i disagi del quartiere limitrofo allo stadio, Full Immersion Metallica, il gruppo mitico del metal.
2: Sì.
0: Sold out per i concerti sera dall'Ara, unica data italiana del tour, limiti e divieti della circolazione vengono segnalati, che ve lo consiglio se abitate da quelle parti, ma non solo, perché poi a catena il traffico si blocca un po' dappertutto nella parte ovest di Bologna. Dunque Andrea Tinti dal Corriere di Bologna, che parla appunto dell'arrivo del mitico gruppo dei Metallica in quel di Bologna. Ormai saranno nonni, però insomma il mito resiste. Allora, su questo mi sposto a Milano, perché parla del grande affare dei concerti estivi. Si contano 31 mega show a giugno e luglio che coinvolgeranno circa 1.600.000 appassionati. Si accende la polemica per i prezzi alti, sì, perché ci sono dei prezzi davvero alti che si segnalano in questa per Metallica, perché i prezzi vanno dai 115 ai 345 euro, ciao. Ed è subito sold out. Questo è quanto l'impazzimento dei prezzi, che ci ricordano quando magari con qualche auto di riduzione popolare i prezzi stavano bassi. Comunque, allora, i biglietti popolari finiscono subito, restano solo quelli VIP. Questo è quanto che arriva dal versante musicale. E poi, se invito che tocco il Corriere di Bologna, ci rimango per segnalare questa notizia che invece apre il giornale locale. Scuola, Conti mano tesa ai sindacati, l'assessore regionale, massima flessibilità su tempi e modi, nessuna risorsa torta alla disabilità, perché c'è polemica da parte dei sindacati e dei consigli d'istituto su questo inizio della scuola già dal 31 agosto. Il consiglio d'istituto, misure insufficienti, ha creato confusione, serve confronto, un confronto non c'è stato. Questo è quanto. Ma Conti rassicura i sindaci, massima flessibilità su tempi e strutture. Castaldini, Forza Italia, non si torna indietro, la misura va fatta. Questo è Forza Italia su questo anticipo della scuola.
2: Prezzi ancora in salita, in tutta Europa aumentano anche cibo e servizi. L'inflazione a maggio arriva al 3,2% per colpa dell'onda lunga dei rincari dell'energia. I falchi della BCE spingono per ritoccare il costo del denaro già nella riunione di giugno. La Lagarde alzerà i tassi almeno due volte, stavolta non sbaglierà. L'economista Rosa prevede rialzi da un quarto di punto per evitare le accuse del passato di scarsa tempestività. La crescita soffre, non si può mortificare gli USA, vedremo se Trump accetterà questa realtà. E riportato poi, visto che stiamo parlando di aspetti di economia e finanza, con la dichiarazione di Renzi che prendo in prima pagina dal Resto del Carlino. Leader di Italia Viva, Renzi, meno tasse per i più poveri, ma no alla patrimoniale, che questa resta sempre comunque un motivo assolutamente orripilante per quanto riguarda governo e non solo. L'articolo poi prosegue, se riesco a intercettarlo, a pagina 13, sempre per una visione padronale molto preoccupante, che ogni volta che riporta l'aspetto della patrimoniale trova non solo fumo degli occhi ma anche oltre. Questo che viene ripreso a pagina 13 del Resto del Carlino.
0: Sì, la patrimoniale è la verità. Torna l'Assess Klein, la Salandini, che ho fisso la patrimoniale. Vorrei sapere da Renzi, una volta che bisogna spendere per le armi, ridurre le tasse ai poveri e non prendere ai ricchi, dove trovo i soldi? È il gioco del bussolo, dei tre bussolotti. Comunque, veniamo allora anche alla pagina della politica, il Fatto Quotidiano, e qui chiudiamo la nostra rassegna stampa, c'è questo obiettivo, sorpasso sul Carroccio, Vannacci Falpino di eletti locali. Futuro nazionale al 4,8%, mentre Salvini crolla al 5,7%. Questo. Entro sabato altri quattro deputati vanno a confronto nazionale di Vannacci.
2: Fanno in fretta,
0: eh? Dopo avere la Lega invitato il crogiuolo, la destra fascista possibile in Italia, cercando di superare la destra anche Fratelli d'Italia, adesso paga lo scotto per sempre uno più a destra di te, e in questo caso è Vannacci. Allora i giornali si domandano quali saranno i salti carpiati tridimensionali del centrodestra per poi inglobare Vannacci nelle liste elettorali della coalizione, perché altrimenti non riescono a vincere, anche nonostante la loro truffa della legge elettorale. Questo è quanto arriva su, e poi sul versante del per finire abbiamo, torniamo a questa strage ad Amendolara nella Sibaritide, ci siamo nel Cosentino in Calabria, che è l'aspetto più negativo, ma c'è un mondo che si oppone alla mafia e noi vogliamo segnalarlo. È quello che succede nella fattoria dei primi, siamo a Bari, la cooperativa dei semi di vita che trasforma 26 ettari confiscati alla mafia in un modello di cultura sociale. Sentiamo le testimonianze di chi ci lavora.
3: In un posto a disposizione di tutti, a disposizione della comunità. Credo che qualcosa siamo riusciti a farla. La fattoria dei primi, 26 ettari confiscati alla criminalità organizzata a Valenzano. Oggi qui ci sono 18 ettari in funzione tra alberi, orti, frutteti, 700 galline all'aperto. Un posto dove quando arrivi è casa. E qui facciamo agricoltura sociale. Fra i campi e le tantissime altre attività della cooperativa abbiamo come persone che lavorano all'interno dell'azienda, ragazzi e ragazze con disabilità, adulti minori del penale, tossicodipendenti. Abbiamo tutta una sfera di persone che vive uno svantaggio di vita e di salute, ma che qui trova assolutamente un posto dove poter lavorare con serenità. Ad oggi siamo fra dipendenti, soci e volontari più di 25 persone.
4: Il bello di lavorare in campagna è rallentare i propri ritmi. Io mi sono reso conto in prima persona che i ritmi che stanno nella città e nel paese sono molto molto frenetici e spesso ci fanno perdere il valore che hanno quei piccoli momenti. Stare in campagna vuol dire godersi meglio il proprio tempo e il tempo che si ha a disposizione.
5: Ho imparato molte cose da quando ho iniziato e ho relazionato con molte persone e mi sono trovato molto bene nel fare questo mestiere. Oggi ho tagliato il mio primo carciofo.
6: Non è un lavoro come tanti, diciamo, è un lavoro speciale, siccome è una cooperativa. Quando mi hanno offerto questa possibilità sono scoppiato dalla gioia, perché comunque è una possibilità di rifarmi moralmente, per conoscermi e migliorarmi ogni giorno di più.
3: Un altro luogo dove lavoriamo è il carcere minorile di Bari. Lì, insieme al Ministero della Giustizia, nel 2022 abbiamo fatto realizzare una serra all'interno della struttura e là abbiamo avviato la carroceria Fornelli, questo posto dove i ragazzi vengono istruiti al lavoro agricolo e poi, quando si danno una possibilità, li portiamo all'esterno a lavorare sui terreni confiscati. Siccome non ci fermiamo mai, il futuro prossimo è un hub culturale gastronomico, un luogo dove poter portare le persone e farli conoscere la Fattoria dei Primi. Abbiamo aperto da pochissimo una raccolta fondi online per fare in modo di realizzare questo fantastico luogo. Nel cuore della nostra terra coltiviamo la dignità delle persone. Questa è la nostra missione su questi terreni e ci auguriamo di portarla avanti quanto più a lungo possibile.
7: Questo programma è stato offerto da...
8: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
9: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
10: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
11: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti, ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
12: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
13: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
14: Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli.

gratuitamente dal sito radiocittafusico.it e che appunto vi dà la possibilità di ascoltarci all over the world. Città Fujiko Live Club è la trasmissione che va in onda ogni mercoledì o quasi, poi più avanti vi spiegherò perché, che si propone di farvi ascoltare un paio di ore di musica dal vivo, registrata dal vivo, rigorosamente ufficiale, a parte pochissime eccezioni, e di tutte le epoche e di quasi tutti i generi. E Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità, novità che avevo già preannunciato la scorsa settimana, perché come vi ho detto appunto la scorsa settimana sono usciti in contemporanea due album di Peter Gabriel. Il primo ve l'ho proposto la settimana scorsa, Live at the Womad Festival 1982, e oggi vi propongo l'altro, che è un po' più recente e che invece di essere singolo come quello di mercoledì scorso è addirittura doppio. Spero ovviamente che Peter Gabriel non abbia bisogno di presentazioni, dirò solamente che è stato il cantante dei Genesis fino al 1975, quando i Genesis erano quelli veri e non il Phil Collins Group come sarebbe stato in seguito. Ha fatto i primi, una curiosità ma lo sapete meglio di me, i primi quattro album di Peter Gabriel si chiamano semplicemente Peter Gabriel, tutti e quattro, e si distinguono solamente dalla copertina che è diversa e spesso vengono appunto nominati a seconda della copertina. Comunque Peter Gabriel ha fondato il WOMAD, che si chiama in realtà World of Music, Arts and Dance, nel 1982, e inaugurarono questo WOMAD con quel festival che è stato poi immortalato prima in una raccolta doppia con diversi musicisti che hanno partecipato all'occasione, e appunto invece più di recente con l'esibizione di Peter Gabriel del venerdì che ci siamo ascoltati appunto la scorsa settimana. Oggi abbiamo un doppio album, come vi dicevo, che si chiama Live in the Big Room. The Big Room è un locale, appunto una grande camera, come dice appunto il nome stesso, che fa parte dei Real World Studios, gli studi che sono vicino a Bath, in Gran Bretagna, di proprietà di Peter Gabriel. In occasione del 23 novembre del 2003 organizzò un concerto in questa Big Room per il Fan Club. Il concerto è stato registrato e adesso è stato pubblicato. Il brano che ho scelto per voi per iniziare, manco a dirlo, è un classico di Peter Gabriel, si chiama Dig in the Dirt, lo ripeto, l'album si chiama Live in the Big Room, il tutto registrato il 23 novembre 2003. Digging the Dirt, Peter Gabriel.

0: In pratica una festa tra amici, questa che si è svolta il 23 novembre del 2003 al Big Room dei Real World Studios di Peter Gabriel. Il tutto immortalato adesso in questo doppio album che si chiama Live at Big Room, appunto, e che è come il suo compagno della settimana scorsa, vale dire Live at the Room at 1982, è stato pubblicato per il download all'inizio dell'anno, praticamente 6 mesi fa, ed è uscito solamente un paio di settimane fa, 3 settimane fa per meglio dire, se ricordo bene, in versione fisica, appunto, doppio CD. Digging in the Dirt, anzi il brano che ci siamo ascoltati. E la settimana scorsa presi l'occasione, appunto fornitemi da Peter Gabriel, ex cantante dei Genesis, per farvi ascoltare cantanti e musicisti fuoriusciti dalle loro band originali, e riprendo, perché ce ne sono veramente tantissimi, riprendo questa storia, chiamiamola così, e oggi ci ascolteremo in questa prima parte appunto altre cantanti che sono fuoriuscite dalla loro band o che parallelamente alla loro band hanno una propria carriera solista. E iniziamo subito da una ragazza che arriva dal New Jersey, si chiama Lauryn Hill. Dal 1990 fino ad oggi ha fatto parte dei Fugees, anche se i Fugees non si sa bene se siano ancora insieme, se ogni tanto si trovano, poi si sciolgono, poi si ritrovano, insomma una storia abbastanza complicata, diciamo così. Lauryn Hill, fra parentesi, per la cronaca rosa, è sposata con uno dei figli, dei tanti figli di Bob Marley, si chiama Rohan. E ultimamente, ma ormai da diversi anni, ha lasciato il music system, il business musicale, ma ogni tanto si intravede in qualche concerto molto molto sporadico. Quello che vi propongo oggi è un doppio CD, uno dei pochi doppi CD della serie MTV Unplugged, ed è un po' particolare perché appunto Lauryn Hill si presenta da sola con la chitarra acustica e inframezza per meglio dire le canzoni con molto molto parti parlate. Non è un disco semplice, non è un disco facile, ma alcune canzoni sono veramente molto interessanti, tipo quella che ci andiamo ad ascoltare adesso. Il tutto è stato registrato agli MTV Studios di Times Square a New York City il 21 luglio del 2001. Il brano proposto da Lauryn, che vi propongo per meglio dire, da Lauryn Hill, si chiama Freedom Time.
1: See, boy, key, I wanna do this.

You say that it's over, baby.

Abbiamo alzato un po' il tasso rock della questione insieme a Janis Joplin, naturalmente grande cantante in assoluto per quel che mi riguarda, una delle mie preferite, se non la mia preferita in assoluto. Janis Joplin ha fatto parte dal 1966 al 1968 di una band che si chiama tuttora Big Brothers and the Holding Company, l'unico sopravvissuto nel senso musicale naturalmente della band originale, Peter Albin, il bassista. Tutti gli album dal vivo che vedete in giro di Janis Joplin sono stati pubblicati dopo la sua morte, purtroppo il 4 di ottobre del 1970. Questo In Concert è il primo album postumo, un doppio long play, dove vede la prima parte Janis Joplin inserita all'interno di Big Brothers and the Holding Company e la seconda parte invece in versione solista, accompagnata dalla Full Tilt Boogie Band. Il brano che ci siamo ascoltati è un brano che ha scritto Janis Joplin stessa, è stato registrato al Festival Express, questo treno che attraversò il Canada con Janis Joplin, la band e tantissimi altri musicisti. C'è un ottimo documentario, se lo volete vedere, che documenta questo Festival Express. In particolare questa Move Over è stata registrata a Calgary in Canada il 4 luglio del 1970. Molto velocemente andiamo adesso con un personaggio che non è molto conosciuto dalle nostre parti, si chiama Jimmy Burns. Lui ha fatto parte, fa tuttora parte, anche in questo caso abbiamo band che si sciolgono, si riformano eccetera, di una band che si chiama Cold Chisel, viene dall'Australia, da Adelaide per la precisione, e il suo primo album solista affiancato alla carriera della band è del 1984. Ci sono molti album dal vivo e anche un singolo che è questo che ci andiamo ad ascoltare molto velocemente perché la pubblicità incombe, Stone Cold Eastern Creek International Raceway di Sydney in Australia, 27 marzo 1993, Jimmy Burns, il pezzo si chiama Stone Cold.

0: Stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
5: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
6: Well, like I said, we been here in Paris for the last 3 months. We made a record. And this next song is going to be on that record, I imagine, you know. And it's a song called Sunday Sound. And Sunday Sound is like this kind of thing. Since I was a kid, my dad was a folk singer and stuff. And I always associated, not in a very healthy Christian way, but are there any healthy Christian ways? I don't know. But sorry to attack some of your faith. But I always remember just growing up and my parents playing records and my dad, you know, singing old folk songs and stuff on Sunday mornings. And just associated that good vibe with Sunday morning. And this is called Sunday Sound, like I said previously there. Just in case you didn't hear me. 2, 3.

0: Maglia.
1: Lunga introduzione da parte di Chris Robinson, molti di voi lo sanno, ma lo ribadisco, insieme al fratello Rich è il fondatore, sono le menti pensanti dei Black Crowes, però come molte coppie di fratelli hanno spesso diversità di opinioni, diciamo così, e in quei momenti sciolgono i Black Crowes e ognuno segue una propria carriera solista. Chris Robinson per un certo periodo ha fondato la Chris Robinson Brotherhood, che poi è andata a finire perché il suo alter ego Neil Castle ha pensato bene di suicidarsi, anzi male di suicidarsi, e però c'è anche Chris Robinson una propria carriera solista. Qui abbiamo un promozionale francese, due brani, uno in studio che si chiama Silver Car e l'altro era appunto quello che ci siamo ascoltati, Sunday Sound. Il problema è che non c'è scritto né dove né quando è stato registrato, comunque era sempre Chris Robinson. Ma visto che all'inizio abbiamo ascoltato un paio di ragazze, torniamo alle ragazze con una ragazza appunto che è partita da Phoenix in Arizona e poi insieme al suo ragazzo che si chiama Lindsay Buckingham nel 1973 ha fondato un duo che poi è confluito nel 1975 nei Fleetwood Mac. Lei si chiama Stevie Nicks e permettete un piccolo appunto maschilista, a noi giovani eterosessuali dell'epoca faceva veramente sognare. Comunque lei ha iniziato la propria carriera solista con un album che si chiama Bella Donna appunto nel 1981. In più ha fatto nel corso degli anni tre album dal vivo, ma il brano che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Edge of the 17, è stato tratto da una puntata di quella trasmissione televisiva americana che si chiama VH1 Storytellers, dove ognuno di loro, ognuno dei musicisti in giornata, diciamo così, raccontava la propria storia, inframmezzava le canzoni a propri pensieri, alla propria storia, alle proprie speranze, a tutto quello che le veniva in mente. Lo ripeto, il brano si chiama Edge of 17, è stato registrato al Sony Music Studios di New York City il 18 agosto del 1998, lei si chiama Stevie Nicks.

0: Thank you, good night.
1: È una storia un po' particolare quella di Belinda Carlisle. Lei viene da Los Angeles, è partita come batterista con il nome di Duty Danger, batterista di una band punk di Los Angeles, una delle migliori, si chiamavano Germs, però questa militanza come batterista nei Germs non è stata suffragata da nessun album. Poi è entrata nelle Go Go's, anzi ha formato le Go Go's come cantante solista, e Go Go's che sono attive tuttora dal 1978, malgrado molte stop, diciamo così. E il fatto è che succede molto spesso che le bands si sciolgono, poi si riformano, poi si sciolgono again, ed è veramente difficile tenere dietro, come si dice qua a Bologna, a tutte queste cose. Comunque il suo primo album solo, che si chiama Belinda, è uscito nel 1986. Ha avuto durante la sua gioventù un sacco di problemi di droga, naturalmente, come spesso accade nel mondo della musica. Ha fatto un solo album dal vivo, che è un doppio long play, che è uscito per Record Store Day del 2022, album che si chiama The Heaven on Earth Tour. E poi ha fatto qualche singolo con delle canzoni dal vivo. Questo è uno di quelli, la canzone principale in studio si chiama California. Poi ci sono tre canzoni registrate live al National Exhibition Center di Birmingham in Gran Bretagna, quindi in trasferta rispetto alla sua Los Angeles. Il tutto il 13 dicembre del 1996. Il brano, uno dei classici, si chiama Heaven is a Place on Earth. Lei era Belinda Carlisle. Chiudiamo con un personaggio che ci ha lasciato in maniera tragica. Prima ho accennato Neil Casal, amico di Chris Robinson, e questo invece è stato per diversi anni il cantante di Soundgarden, e durante lo scioglimento di Soundgarden, insieme a tre dei Rage Against the Machine, ha fondato gli Audioslave. Poi nel frattempo ha avviato una carriera solista che è iniziata con un album che si chiama Euphoria, Euphoria Morning, anzi, nel 1999, dopo il primo scioglimento di Soundgarden, che anche loro poi si sono riformati. Lui si chiama Christopher John Boyle, ma sicuramente lo conoscete meglio come Chris Cornell. Il suo album live, l'unico completamente in solitaria, si chiama Songbook, è stato registrato in diverse occasioni e in diverse epoche, e in particolare quello che ci andiamo ad ascoltare è un brano che si chiama Ground Zero. È stato registrato al Vic Theater di Chicago il 22 aprile del 2011. A chiudere questa, ancora una volta forzatamente, piccola rassegna di cantanti principalmente fuoriusciti temporaneamente o stabilmente dalla loro band d'origine, conclude appunto Chris Cornell. Il brano si chiama Ground Zero.
2: Here's a song from Scream. This is called Ground Zero. This is about sort of getting over the shitty horror of 9/11 and wanting to hate and stomp people's fucking faces in. Always, you know, it always ends up being for the wrong reasons, and then, you know, thinking about how we can try to figure out a way to make the world better instead of stupider. This is called Ground Zero.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Dammi il cinghè.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agio per Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGEOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
7: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.

0: Seconda parte di Città Fujiko Live Club, seconda parte che è iniziata come sempre con la novità che vi propongo quest'oggi, Peter Gabriel Live in the Big Room, secondo album uscito contemporaneamente qualche settimana fa, contemporaneamente a Live at Womad Festival 1982. Questo si chiama Live in the Big Room, sono due CD registrati appunto nella Big Room dei Real World Studios, che sono vicino a Bath, un posto favoloso in Gran Bretagna, e tutto per il fan club di Peter Gabriel, quindi una cosa ridotta, una cosa fra amici, registrata il 23 novembre del 2003. Il brano che ci siamo ascoltati è quello che apre tutto l'album, si chiama Burn You Up, Burn You Down, ed era Peter Gabriel.
1: To a place I'd never been, there was something stirring.
0: E come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Record Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Siamo in giugno, la bella stagione, c'è un sacco di festival, un sacco di concerti e un sacco di registrazioni, ma il criterio personale con cui scelgo i brani che trasmetto è quello di un brano per ogni decade. E naturalmente abbiamo tantissime cose, per cui iniziamo subito dal 1971 con una super band che si chiama semplicemente Band, per cui il nome dice tutto. Hanno iniziato come The Hawks perché erano la backing band di Ronnie Hawkins, un cantante che ebbe un certo successo soprattutto in Canada, visto che 4 su 5 di loro sono canadesi. Il tutto come Hawks dal 1958 al 1963, poi andarono in tour e supportarono Bob Dylan in diverse occasioni, a iniziare dal famoso tour del 1966. Sono una di quelle band che i critici saccenti chiamano seminale, è un termine che a me non piace per niente, ma dirò che sono sicuramente fondamentali.

dell'evoluzione della musica rock americana e non solo americana. La prima parte della loro carriera si concluse con un concerto, mega concerto con tanti amici, immortalato da Martin Scorsese in un film che si chiama Last Waltz. Il tutto fu registrato il 25 novembre del 1976. Poi la band si riformò, però senza Robertson, che era il chitarrista cantante e principale compositore. Poi alla fine 1999 gli hanno dato su definitivamente. Hanno fatto diversi album live, e alcuni naturalmente con Bob Dylan. Questo invece che ci andiamo ad ascoltare si chiama Stage Fright ed è il terzo album in studio, è stato pubblicato nell'agosto del 1970, ripubblicato come doppio CD nel 2021. Il secondo CD ha un concerto intero registrato alla Royal Albert Hall di Londra nel marzo del, anzi il 3 giugno scusate, del 1971. E pur essendo, come dicevo, per 4/5 canadesi, uno dei loro più grandi successi parla di Sud, parla degli Stati Uniti e della notte in cui il Sud, che per gli amici era l'Old Dixie, è stato sconfitto. The Night They Drove Old Dixie Down era il 1971, Band.

C'è chi si inventa nomi stranissimi per la propria band, questo invece era semplicemente The Band, cioè la banda, e il tutto registrato alla Royal Albert Hall di Londra il 3 giugno del 1971, The Night They Drove Old Dixie Down, il brano che ci siamo ascoltati. Well, I beg you, dear Molly. Uno dei miei personaggi preferiti in assoluto si chiamava purtroppo Thomas Joseph Miller, veniva da Wilmington in Delaware, ma quando si spostò a New York per formare insieme al suo amico Richard Dell i Neon Boys prima, i Television poi, si cambiò nome e si faceva chiamare Tom Verlaine, chitarrista secondo me eccezionale, quello che si dice un tocco veramente fantastico, un gusto musicale notevolissimo e degli assoli, soprattutto con i Television, veramente incredibili. E dopo un paio di album i Television però si sciolsero e Tom Verlaine iniziò la propria carriera solista, salvo poi riformare anni dopo i Television per un brevissimo tempo. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è tratto da una raccolta, si chiama The Miller's Tale, Miller appunto il cognome originale di Tom Verlaine, a Tom Verlaine Anthology, è un doppio CD, uno in studio e uno dal vivo. Quello dal vivo è stato registrato al Venue di Londra il 3 giugno del 1982. Il Venue era il locale che chi arrivava a Londra in treno alla Victoria Station, appena uscito dalla Victoria Station, sulla destra vedeva il Venue, appunto un locale storico che ormai non esiste più. Il brano che ho scelto per voi si chiama Prove It, lui si chiama Tom Verlaine, si chiamava purtroppo.

0: This case is closed.
1: Brano conclusivo del concerto di Tom Verlaine al Venue di Londra il 3 giugno del 1982. Il brano si chiama Prove It e appartiene al repertorio dei Television, che del resto i brani dei Television erano quasi tutti scritti dallo stesso Tom Verlaine. Uno dei migliori gruppi italiani di tutti i tempi, si chiamano tuttora perché dopo un buon periodo di scioglimento si stanno riformando per un tour, si chiamano Consorzio Suonatori Indipendenti per gli amici CSI, un gruppo che nacque dalle ceneri dei CCCP e sono stati attivi dal 1992 al 2002, poi torneranno on stage prossimamente, visto che è andata bene la riunione dei CCCP, hanno detto perché non ci riproviamo anche noi. Hanno avuto un successo strepitoso, strano, molto molto strano, perché la loro musica non è di facile fruizione, con due album nella seconda metà degli anni 90, Linea Gotica e Tabula Rasa Elettrificata. Inquiete è il primo album live registrato durante una trasmissione televisiva di Video Music, chi si ricorda Video Music ha più o meno la mia età, e una trasmissione si chiamava Acustica e scimmiottava proprio, diciamo così, l'Unplugged di MTV, scusate. Il tutto è stato registrato negli studi Michelangelo di Cinisello Balsamo, provincia di Milano, o addirittura Milano città, non so bene, devo mettere a mia ignoranza, il 3 giugno del 1994. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, appunto, come dicevo, i CSI sono conseguenziali ai CCCP, e infatti è proprio un brano di questa band, si chiama Io Sto Bene, versione CSI del 1994.
2: Io sto bene. Un eufemismo.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù da romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.
7: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.

Direi che è facilmente riconoscibile la musica dei King Crimson anche nel loro periodo più cerebrale, diciamo, in questo modo. King Crimson hanno avuto diverse fasi nel corso della loro lunghissima carriera, sono in giro dal 1968, sempre però sotto la guida di Robert Fripp, che ha detto di recente che per il momento non si parla di tour. Lui non ha più voglia di suonare, cioè dovrebbe reimparare a suonare, ha detto, perché è tanto tempo che non lo fa e non ha più voglia di studiare, per cui per il momento non se ne parla. Però prossimamente in luglio uscirà un nuovo album dal vivo, si chiama 2014 New York City, registrato appunto nella Big Apple nel 2014 luglio, quindi aspettatevi che appena sarà disponibile ve lo proporrò come novità. Questo intanto era un vecchio album, anzi sono tre CD, per cui un bel malloppo. Si chiama Heavy Construction, la band era quella con Adrian Belew alla chitarra e alla voce, Robert Fripp alla chitarra e alle tastiere, Trey Gunn con una chitarra particolare che si chiama War Guitar, che è molto difficile da spiegare e non farei in tempo a dir di tutto, e Pat Mastelotto alla batteria elettronica. Questo triplo CD è stato registrato in diverse occasioni durante il tour europeo del 2000, e questo brano, che ha un nome che non vi sto a dire perché è incredibile, 4C, ci sono 4C, 6 Zurre e 2 C finali, è praticamente una improvvisazione che i King Crimson hanno fatto al Kultur Congress Zentrum di Stuttgart in Germania il 3 giugno del 2000. E sempre grandi però i King Crimson. A rappresentare gli anni 10, gli anni 2010, arriva un'altra grande band che vi propongo spesso perché ha fatto tantissime cose dal vivo. Si chiama Dave Matthews Band, vengono da Charlottesville, in Virginia, e sono attivi dal 1991, però bisogna rilevare il fatto che Dave Matthews è sudafricano, quindi è un immigrato, ma nessuno ha mai pensato di affondare la sua nave. Comunque questo è un altro discorso. È probabilmente, anzi quasi sicuramente, insieme ai Fish, la band più famosa nell'ambito delle jam band americane, e è venuto anche diverse volte in Italia, sempre grandissimi concerti, bravissimi tutti, soprattutto il batterista è assolutamente incredibile. Ha fatto un sacco di album dal vivo e ha di proprio, che trovate sul loro sito, una serie che si chiama Live Tracks, che è arrivata adesso al numero 73, dico 73, comunque. Qui invece abbiamo un album in studio, Away From The World, che è stato pubblicato nel settembre del 2012 e come bonus includeva tre tracce dal vivo. Questa è una di quelle, si chiama Sweet, è stata registrata a Cleveland, Ohio, il 3 giugno del 2012, Dave Matthews Band.

È abbastanza raro trovare nella discografia delle Dave Matthews Band un brano corto come questo che ci siamo ascoltati, 4 minuti e 43 per questa suite registrata a Cleveland, Ohio il 3 giugno 2012 e inserita come bonus track insieme ad altre due nel suo album in studio che si chiama Away From The World del 2012. Dave Matthews Band, consigliatissima anyway. A concludere le Record Today, ma anche Città Fujiko Live Club di oggi, arriva una registrazione effettuata in quel di Roma, la nostra capitale, che ha un luogo veramente magico per quel che riguarda la musica, che è l'Auditorium Parco della Musica. È una cosa veramente trascendentale, ci sono due o tre situazioni, una all'aperto e due o tre, non mi ricordo bene, al chiuso invece, e ci sono un sacco di concerti. Se andate a vedere sul loro sito, veramente tutta l'estate è piena, e però quasi pochi hanno pubblicato registrazioni effettuate all'Auditorium. Uno di questi è una band che arriva da Cincinnati, Ohio, si chiamano National, sono due coppie di fratelli, una coppia dei quali addirittura gemelli, più Matt Berninger, che è un cantante che arriva da, che è il cantante e che fra l'altro ha fatto un album solo che vi volevo proporre nella prima parte della trasmissione, ma non ho fatto in tempo, ma questo è un altro discorso. Hanno un grande successo negli Stati Uniti con una musica molto, come dire, molto quieta, ma a volte anche abbastanza darkeggiante, se mi consentite il termine. Hanno fatto 7 live album, ben 7 dal 1999, di cui uno, che si chiama Juicy Sonic Magic, è stato pubblicato solamente in cassetta, una cosa un po' particolare a quei tempi che corrono. Però ci sono diverse band che hanno pubblicato oltre agli album in CD o in download o in long play anche la cassetta, o addirittura alcuni solo la cassetta, come appunto i National con Juicy Sonic Magic. Il doppio album che ci andiamo ad ascoltare si chiama semplicemente Rome, alla americana naturalmente, Roma all'italiana, è stato registrato il 3 giugno di 2 anni fa, del 2024, e il brano che ho scelto per voi, per una questione temporale nel senso di tempo che sta finendo per la trasmissione, si chiama Smoke Detector. Prima però vi devo ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25, e non starò a dirvi ancora una volta la frequenza, il DAB e il web, perché andiamo subito ad ascoltarci questi National. Naturalmente l'appuntamento è per mercoledì prossimo, dopodiché ci sarà una piccola pausa, ma vi darò tutto appunto mercoledì prossimo. E stesse frequenze, stessa cosa che si chiama Città Fujiko Live Club. Loro sono National, Smoke Detector, Roma 3 giugno 2024. Ciao a tutti da Nevio.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival. Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati alla presentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
3: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
4: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

Popolare Network.

L'Ucraina colpisce San Pietroburgo nel giorno in cui si apre la Davos russa, un importante summit economico. Zelensky lancia un monito al Cremlino che risponde: la nostra rappresaglia continua in modo sistematico. Una pioggia di missili per ogni attacco americano. Iran minaccia nuove rappresaglie dopo una notte di fuoco incrociato nel Golfo. In Kuwait una persona è morta dopo un attacco iraniano sull'aeroporto. Anche in Libano continuano i raid, mentre a Washington riprendono i colloqui tra Beirut e Tel Aviv. In 12 ore almeno 17 libanesi sono stati uccisi. Legge elettorale, una toppa dopo l'altra, il governo tira dritto sulla riforma. Oggi le audizioni dei costituzionalisti al testo bis, ma sarebbe già pronta una terza versione. Caporalato, sono stati messi sotto protezione due lavoratori sopravvissuti alla strage dei migranti nel Cosentino, bruciati vivi perché volevano essere pagati. Oggi a Milano un presidio davanti al cantiere del nuovo consolato statunitense dopo l'inchiesta che ha svelato il sistema di sfruttamento degli operai.

0: Le 12:32 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. La Russia continuerà le sue rappresaglie sistematiche agli attacchi ucraini. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo il lancio di droni da parte di Kiev su San Pietroburgo, dove oggi si apre il Forum Economico Internazionale, e un bombardamento su un pullman che da Mosca si dirigeva in Crimea, che ha causato 7 morti e 11 feriti. Droni ucraini questa mattina hanno colpito anche navi e infrastrutture nel porto di Kronstadt, vicino a San Pietroburgo. Gli attacchi di Kiev in queste ore arrivano all'indomani di pesanti bombardamenti russi sul paese che hanno ucciso almeno 22 persone e sono tra i più significativi degli ultimi anni. Ascoltiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
1: Dopo Mosca in Russia c'è San Pietroburgo come simbolo del potere e questi attacchi arrivano non soltanto su San Pietroburgo ma nel giorno dell'apertura del forum economico di San Pietroburgo, appunto, dove tra l'altro avevano annunciato ieri per la prima volta dopo molti anni parteciperanno anche rappresentanti degli Stati Uniti e dove si tiene una sorta di consesso annuale del potere economico russo, degli investimenti, si mostra insomma il fatto che c'è un'economia che gira non soltanto intorno al petrolio e un attacco del genere, dice Zelensky, al porto di Kronstadt, all'ennesima raffineria e a delle aziende del comparto militare, in un giorno del genere vuole dare un messaggio ai russi: non starete tranquilli finché ci attaccherete, non vi permetteremo di tenere le vostre vetrine internazionali, ma continueremo ad attaccarvi in risposta ai vostri bombardamenti massicci e anche perché la guerra continua. Insomma.
2: La buona riuscita di questi attacchi ucraini è dovuto a un avanzamento ucraino in questo senso o a una perdita russa in termini di contraerea o difesa?
1: Gli avanzamenti tecnologici sono costanti, quindi sì, sicuramente c'entra questo. Quindi i droni ucraini migliorano sempre e migliora costantemente la loro capacità di colpire. Dall'altro non è un problema russo il fatto che non si riescono ad abbattere, è un problema generalizzato. Questi armamenti sono molto difficili da contrastare.
0: L'Iran continuerà a rispondere alle aggressioni americane con una valanga di missili e droni. Lo ha detto il consigliere militare della guida suprema iraniana Mohsen Rezai, ex capo delle guardie della rivoluzione dopo gli attacchi statunitensi contro una petroliera iraniana e l'isola di Keshem nello stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto con attacchi di

0: storie e le loro infrastrutture vengono utilizzate per supportare le operazioni militari statunitensi contro l'Iran. Teheran ha affermato di riservarsi il diritto all'autodifesa e che utilizzerà tutti i mezzi a sua disposizione per rispondere, compreso il colpire appunto la fonte di eventuali attacchi futuri. Negli ultimi anni le forze statunitensi hanno effettivamente operato da una base all'interno del complesso aeroportuale internazionale del Kuwait. Gli attacchi di questa notte nel Golfo sono iniziati dopo che gli Stati Uniti hanno colpito una petroliera iraniana che cercava di forzare il blocco navale nello stretto di Hormuz e l'isola di Keshem, isola strategica per Teheran all'imboccatura dello stretto. Nonostante l'intensificarsi delle tensioni nel Golfo, entrambe le parti hanno ribadito che il cessate il fuoco tra di loro rimane in vigore mentre i negoziati proseguono. Donald Trump, in un'intervista con il Washington Post, ha confermato il suo ottimismo sui negoziati, affermando che i colloqui si stanno evolvendo rapidamente, aggiungendo di credere che la guida suprema Mojtaba Khamenei sia assolutamente coinvolto nel processo decisionale su come porre fine alla guerra. Le incognite però restano ancora molte, a partire dal cessate il fuoco in Libano.
1: Grazie Martina. Oggi intanto a Washington riprendono i colloqui tra funzionari dei governi israeliano e libanese iniziati ieri con la mediazione statunitense. La Casa Bianca ha parlato di un clima positivo, ma nel paese attacchi e bombardamenti non si fermano. Dalle prime ore di questa mattina 10 persone sono state uccise in Libano, 17 in meno di 12 ore. E oggi l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di 3 villaggi nel distretto di Sidone, nel sud del paese, mentre un missile israeliano ha colpito un'automobile alle porte di Beirut. Hezbollah a sua volta ha rivendicato attacchi nel nord di Israele. Ascoltiamo Marco Magnano, giornalista esperto di Medio Oriente.
2: Da un lato abbiamo le trattative tra Iran e Stati Uniti per porre fine al conflitto regionale cominciato il 28 febbraio e che secondo gli Stati Uniti vanno avanti spedite, lisce, avremo un grande bellissimo accordo come dice Trump. Dall'altro l'Iran continua a dire prima di tutto cioè il Libano deve essere incluso all'interno di questo negoziato, il che significa fermare Israele. Questo è il primo binario. Il secondo e quello invece delle parole spese ieri dal presidente degli Stati Uniti Trump contro Netanyahu, un cambio di narrativa abbastanza forte, la rabbia del presidente degli Stati Uniti nei confronti di Netanyahu per il fatto di aver minacciato di colpire Beirut ancora una volta. Quanto questo disaccordo, chiamiamolo così, possa avere degli effetti, è ancora molto presto dirlo, perché nel frattempo Israele si è affrettato a dire prima di tutto che la loro agenda non cambia e comunque continua ad avanzare nel sud. E qui arriviamo appunto al terzo binario su cui si corre, che è quello del tempo. La scommessa israeliana è abbastanza simile a quella che aveva fatto a un certo punto durante i primi 12 mesi del genocidio a Gaza, quella di avanzare e distruggere il più possibile prima di arrivare a un accordo.
1: Ora ci spostiamo in Italia con la legge elettorale. Domani potrebbe arrivare in Commissione Affari Costituzionali della Camera un nuovo testo base, il terzo, che corregge alcuni macroscopici errori passibili di bocciatura da parte della Consulta alla formulazione attuale. In particolare si lavora sul premio di maggioranza, mentre il governo sembra voler tirare dritto sul maxi listone bloccato adesso collegato. Oggi intanto sono in corso le audizioni di vari costituzionalisti sul testo bis della riforma. Il servizio da Roma.
3: Una ferita al principio dell'uguaglianza del voto, questa è una delle prime risposte che i costituzionalisti chiamati alle audizioni stanno fornendo alle domande dei parlamentari in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. In questo caso si tratta della professoressa De Minico, che definisce in questo modo l'esclusione dei voti provenienti dalle due regioni autonome Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta dal calcolo della soglia necessaria per il premio di maggioranza, uno degli aspetti segnalati a rischio di incostituzionalità nella bozza di legge elettorale. L'altro che sicuramente verrà posto nel corso di 2 giorni scarsi di audizioni sarà quello del calcolo dei voti all'estero, la definizione delle circoscrizioni con una legge elettorale nuova. C'è poi il tema stesso del premio di maggioranza, il 42%, giudicato troppo alto. Altri aspetti ancora, tra cui uno fondamentale, l'indicazione del candidato premier, che nonostante la maggioranza definisca questo solo come elemento di indicazione politica, potrebbe toccare una delle prerogative del capo dello Stato. Prima dell'arrivo in aula il 23 26 giugno la maggioranza quindi potrebbe modificare qualche aspetto di una legge che sembra essere stata disegnata a misura per far vincere di nuovo la destra di Giorgia Meloni ed essere pronta all'evenienza di un voto prima della fine dell'anno. Tempi compressi anche per le audizioni stesse. Il presidente della commissione si rivolge pure ai costituzionalisti chiedendo loro di essere brevi perché ci sono i lavori in aula e deve essere conclusa la seduta. Questo è l'iter deciso per affrontare una legge che

0: tecnicamente dovrebbe essere frutto di una collaborazione in Parlamento tra maggioranza e opposizione. Linea allo studio.
1: Sarà presentata oggi dal commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis la proposta sulla flessibilità di bilancio chiesta da Giorgia Meloni per le misure contro la crisi energetica. La risposta della Commissione sarà contenuta nel pacchetto del semestre europeo. Le indiscrezioni indicano un'apertura di massima di Bruxelles alle richieste del governo italiano, ma il ministro dell'economia Giorgetti è cauto. È un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire, ha detto ieri sera commentando le indiscrezioni. Il servizio da Bruxelles.
2: L'attesa della risposta della Commissione europea alla lettera di Meloni sulla richiesta di maggiore flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia è carica di aspettative ma anche di timori per il governo italiano, che non si espone fino a quando le indiscrezioni della vigilia non saranno confermate dal pacchetto di primavera del semestre europeo atteso per oggi, perché l'apertura del gabinetto von der Leyen dovrebbe essere solo parziale ed è condita con molti ma. L'aspetto più positivo per il governo Meloni è che effettivamente settimane di pressing hanno portato a un risultato: includere l'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che prevede deroghe per le spese di difesa, dovrebbe sbloccare tra i 7 e i 13 miliardi di euro nei prossimi 3 anni, senza che questo gravi sui conti pubblici. E fino a pochi giorni fa non sembrava nemmeno un'opzione per affrontare la crisi. Qui arrivano i ma. La flessibilità dello 0,3% del PIL dovrebbe essere condizionata agli investimenti per la transizione verso energie pulite. Quindi il governo non potrebbe erogare sussidi a pioggia per sostenere famiglie e imprese contro i prezzi crescenti del gas o per rifinanziare le accise tagliate, anche in ottica elettorale. Incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari o investimenti nell'efficienza energetica non è proprio ciò che chiedeva Meloni a von der Leyen, perché sono misure che avranno un impatto positivo nel medio periodo, non nell'immediato, e agevoleranno piuttosto paesi come la Spagna, che su questa strada ha iniziato a investire da tempo e che probabilmente è la vera vincitrice della partita sulla flessibilità di bilancio. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: La Procura Generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia Nicole Minetti. Dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati dalle notizie di stampa non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda di grazia. E a comunicarlo è stata la procuratrice generale Francesca Nanni, che ha detto che questi risultati sono stati trasmessi al Ministero della Giustizia. In sostanza, quindi, viene confermato il parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio, grazia messa in discussione dopo il caso dell'adozione di un bambino in Uruguay. Sono stati messi sotto protezione 2 migranti coinvolti nella strage dei braccianti morti carbonizzati 2 giorni fa in un'auto nel Cosentino, in Calabria. Uno è l'unico sopravvissuto, un lavoratore afghano, che è riuscito a scappare dal minivan dove i 2 caporali avevano intrappolato i 5 per poi dare loro fuoco. Ed è quello che ha denunciato il fatto che siano morti bruciati vivi perché volevano essere pagati. L'altro è vivo perché quel giorno era rimasto a casa perché malato. Ieri 2 persone originarie del Pakistan erano state fermate per omicidio pluriaggravato. Il fatto ha scosso il Cosentino, come ci racconta Antonio Viteritti del collettivo La Base di Cosenza.
3: Sicuramente è una cosa che ha scosso molto la comunità. C'è da dire che la questione dello sfruttamento nei campi nella piana di Sibari, che è la zona della provincia di Cosenza dove poi sono avvenuti i fatti, è una zona a forte vocazione agricola dove lo sfruttamento dei lavoratori è molto diffuso. C'è anche una sorta di ipocrisia su questo, perché non essendoci delle tendopoli o delle baraccopoli visibili come a San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro, non è visto il problema. Sicuramente comunque ci sono i sindacati in zona, in particolare CGL, che portano avanti una battaglia da anni sotto questo punto di vista, anche come movimenti collettivi, realtà locali. Ci stiamo attivando cercando di porre l'attenzione in maniera più critica, vista anche comunque molte prese di posizioni in maniera istituzionale, soprattutto dal centrodestra che governa la regione. La questione che deve emergere è che il caporalato è un fenomeno che è determinato dalle condizioni di lavoro e gestione anche della proprietà della terra nei campi. Fondamentalmente qui abbiamo enormi latifondi dove la produzione agricola si basa fortemente sullo sfruttamento dei lavoratori, che sono nei fatti concepiti come degli oggetti sostituibili.
1: In chiusura, questa mattina a Milano c'è stato un presidio dei sindacati confederali davanti al cantiere del nuovo consolato statunitense, dopo l'inchiesta che ha svelato un diffuso sistema di sfruttamento dei lavoratori impegnati nel cantiere. Centinaia di lavoratori portati direttamente a Milano dall'India, pagati meno di 2 euro all'ora, controllati anche al di fuori del cantiere, senza diritti o garanzie di sicurezza. I sindacati accusano che è stato impedito loro di entrare nel cantiere perché ha ritenuto territorio extraitaliano e di aver potuto parlare con i lavoratori solo fuori dall'area e sempre sotto il controllo dei caporali che li sfruttavano. Riccardo Piacentini è il segretario milanese della filiale CGL.
4: Ci hanno impedito di entrare nel cantiere sostenendo che si trattava di un'area fuori dal territorio e dalla normativa italiana. Non potendo fare assemblea abbiamo incontrato i lavoratori praticamente fuori dal cantiere, all'ingresso e all'uscita. Abbiamo l'impressione che le cose siano peggiorate strada facendo fino all'epilogo, per cui fortunatamente la magistratura ci ha messo il becco e ha scoperchiato forse uno dei casi più eclatanti di caporalato. Il cantiere sta lavorando, quindi i lavoratori sono ancora all'interno. L'azienda è stata commissariata, quindi speriamo e supponiamo che adesso le cose vengano rimesse a posto, in ordine, applicando la normativa italiana e i nostri contratti collettivi. Si tratta sicuramente di un caso eclatante, ma purtroppo non è l'unico. Ci sono tantissimi cantieri a Milano, grandi, pubblici, privati, dove magari non ci sono 400 operai, ma ce ne sono 20-30 che però vivono le stesse identiche condizioni di ricatto e di sfruttamento.
5: Serve un intervento anche delle istituzioni.
4: Serve un intervento a più livelli. Bisognerebbe intanto abolire la Bossi Fini e togliere questi lavoratori dal ricatto del permesso di soggiorno. Dopodiché servirebbe per esempio aumentare gli enti ispettivi e gli ispettori, che oggi sono in numero ridicolo rispetto alle necessità. Bisognerebbe cambiare le norme sull'appalto e sul subappalto, tutte cose che il governo si ostina a non toccare.
1: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 15.30, redazione di Martina Stefanoni, Diana Santini e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Popolare Network.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la casa delle donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Benvenuti a Dedicato. Allora, anche questa settimana ci concentriamo su un argomento di giovani, cioè siamo tornati in prima alle Testoni Fioravanti, è una scuola secondaria di primo grado, quindi scuola media, e i ragazzi ci hanno raccontato un po' questa roba del linguaggio giovanile. Linguaggio giovanile inteso non solo come parole che dicono i giovani, e lì vabbè, si sono sbizzarriti come al solito, ma anche come comunicazione, quindi che cosa gli dà fastidio ai giovani d'oggi all'interno di un gruppo classe. Insomma, abbiamo chiacchierato con loro e ci hanno raccontato un po' di cose. Quindi io manderei subito un brano musicale e poi andiamo a ascoltare questi gruppi di ragazzi, perché all'interno della prima A abbiamo creato quattro gruppi che un po' si sono confrontati tra di loro, e poi devo dire che durante il nostro laboratorio sono uscite problematiche interne alla classe, proprio di relazione tra i ragazzi, che si sono andate a risolvere piano piano. Quindi siamo molto contenti di ascoltarli e anche di vedere, insomma, cosa succede in una prima di una scuola secondaria inferiore.

0: Ok, andiamo a parlare di questo linguaggio giovanile. Cosa avete da dire? Diteci qualcosa.
1: Ciao a tutti. Ciao. Devo leggere?
0: Sicuramente questo gruppo è comico, ma perché? Non perché sia comico
1: perché
0: il gruppo
1: ci sono
0: in sé,
1: io.
0: Ma perché c'è lui, esatto. Lui è il comico di questa classe. 60. Ma ormai l'hanno capito tutti, anche i professori.
1: Quando arriva a 67, giuri.
0: No. Sta aspettando il secondo 67 di questa registrazione per dire 6-7, eh? Adesso aspettiamo insieme. Siete 50, pronti?
1: 17,
2: siamo 51, a 51, 52, 53, 54,
0: addirittura
2: 55,
0: facciamo 56, il countdown
1: 56, 57, 58, 59,
2: 2, 3, 4,
1: 7, 6-7.
0: Perché ovviamente era 1:07, sono andati in crisi perché non c'era 67, perché ovviamente le registrazioni vanno, no, a minuti,
2: sì, sì.
0: Il tempo si misura.
1: E certo,
2: vai, ma ora...
0: Se l'avete fatta fare 6-7 con il
1: voglio
0: timing
1: fare
0: della nostra registrazione,
1: certo.
0: Adesso possiamo parlare di questa modalità di linguaggio che avete voi giovani?
1: Ok.
0: Prego.
2: 6-7. In questa classe abbiamo bisogno di più persone che non snicciano, ma di persone più mature. In questa classe cosa non succede? Ogni giorno note su note. Certe persone cercano di aiutare, ma purtroppo certe persone sono troppo bab.
1: In questa classe desideriamo solo di stare in compagnia con persone che siano più mature. Di solito per parlarci usiamo bro, fra, tra, che... sta per tranquillo oppure chill, che ha lo stesso significato.
0: Quindi bro, fra, tra,
1: tranquillo.
0: Quindi bro e fra, ok, tra e
1: tranquillo
0: chill vuol dire tranquillo.
1: Yes is can.
0: Quindi sound. Voi chiedete in quello che avete scritto, avete pensato insieme,
1: c'è
0: di avere
1: sempre.
0: Un po' tra di voi di classe un gruppo che vada insieme. Non
1: e zitti,
0: so
1: zitti un attimo. Ce l'ho fatta.
0: Questo è il vostro silenzio.
1: Zitti.
3: Buono, però buono.
1: Da, quasi alzato. Sì, zitto.
2: Sì, ma che c'hai?
0: La cosa importante che voi chiedete è che ci sia più collaborazione e più
1: certo.
0: Coesione in classe.
1: E certo.
0: Giusto? Ce la state facendo a raggiungere un gruppo classe bello e che lavori insieme?
1: Per colpa di alcune persone no.
0: Questo era il primo gruppo della prima A delle Testoni Fioravanti che, vabbè, ha giocato con la radio e con il computer mentre registravamo. Ovviamente il loro 6-7 esce sempre, poi chissà, magari prima o poi capiranno anche loro cosa vuol dire 6-7, perché qua... siamo al delirio totale con questo linguaggio, ma va benissimo, ACE 6-7 molto meglio di tante parolacce che si sentono. Quindi hanno giocato col computer facendo il silenzio, perché era una delle cose che abbiamo fatto durante il laboratorio, cioè provare a fare un silenzio che sia veramente silenzioso, e in una classe vi garantisco che non è facile, soprattutto quando alcuni di loro sentono la primavera, non hanno voglia di stare lì, e quindi chiacchierare è la cosa più facile da fare e fare silenzio è la cosa più difficile in assoluto. Ma sono stati bravissimi, perché hanno fatto silenzio ben due volte, e poi su richiesta di un loro compagno, tipo state zitti, proviamo a fare silenzio, e quindi tutto in autonomia. Bravi ragazzi, mi è sembrato un'ottima idea imparare a trovare delle pause sonore nella nostra vita. Quello è importantissimo, anche perché la musica ci insegna che le pause sono fondamentali. Se non ci fossero le pause nella musica, mancherebbero tanti piccoli pezzettini, diciamo. Quindi andando avanti, cosa hanno fatto questi ragazzi? Hanno chiesto e dichiarato ai loro compagni di classe che c'era qualcosa che non va, e durante questa mattinata insieme queste cose le abbiamo discusse e sono anche state risolte in parte. Quindi insomma devo dire che è un bel percorso quello fatto con la prima A, perché poi i professori della classe sono sempre attenti, e se ci sono appunto discussioni di questo tipo da affrontare ci sono, e sono coi ragazzi in questi percorsi. Quindi grazie anche a tutti i prof della prima A e delle Testoni Fioravanti, questo sicuramente. Però un grande ringraziamento va ai ragazzi stessi, che sono in grado di comunicare e quindi di parlare, cosa che al giorno d'oggi devo dire non è proprio così immediata. Quindi adesso andiamo avanti con la nostra trasmissione, ma pian piano ascoltiamo tutti gli altri gruppi della prima A, perché ognuno di loro ha avuto qualcosa da dire. Let me tell ya.

0: parliamo parolacce?
1: Di solito non usiamo il linguaggio che usano di solito i ragazzi, tipo bropra, queste cose.
2: Perché non usate questo linguaggio voi? Avete comunque la loro stessa età, giusto? Quindi effettivamente potreste parlare anche voi in questo modo un po' nuovo, no?
1: Non lo troviamo normale, cioè almeno io non lo trovo normale, cioè.
2: Non lo trovi normale? Ok. A te come parli, scusa? Normale?
1: Le chiamo per nome, cioè chiamo per nome le persone, sì.
2: Quindi invece che dire bella bro, dici bella Alessandro?
1: No,
2: oppure
1: dico,
2: ciao
1: come
2: Alessandro.
1: Stai? Ciao.
2: Ciao Alessandro, come stai? Tipo. E invece tra di loro gli altri magari dicono bella bro, ok. Oppure ciao amo, queste cose qui. Ok, perfetto. Tu che cos'hai da dirci?
3: Io parlo in cose secret con le mie amiche.
2: In che cosa vuol dire secret?
3: Cose che non posso dire con le altre cose.
2: Cose che non puoi dire, quindi qual è il linguaggio secret? Cioè come fai a capirti con le tue amiche?
3: Con una mia amica parlo in arabo.
2: Ah, okay.
3: Che nessuno capisce. Cioè,
2: Nessuno capisce, aspetta, nella vostra classe per esempio gli arabi non sono pochi, quindi voglio dire, magari altri capiscono.
3: Sì.
4: Tipo diciamo, tipo per esempio fiore vuol dire sono stata presa in giro per esempio.
2: Ah ok, avete un linguaggio segreto proprio, quello volevo sapere infatti, bellissimo. Quindi che ne so, appunto io dico casa e vuol dire sono molto felice, oppure fiore. Qualcuno mi ha fatto del male, oppure. Ah, ok. Ah, avete il vostro linguaggio. Interessante. E perché non vi sentite libere invece di dire quello che volete dire? Cioè, sono stata presa in giro.
4: Perché a volte quando diciamo, per esempio, sono stata presa in giro, tutti danno per esempio colpa a noi, per esempio. Oppure dicono lei sniccia, per esempio, così. Quindi preferiamo di non dirlo a nessuno.
5: Io parlo marocchino con i miei amici.
2: Ok, quindi il tuo modo appunto è parlare la tua lingua madre con le persone che la capiscono.
5: Sì.
2: Ok, e però tu hai delle amiche anche italiane.
5: Parlo anche.
2: Parli marocchino anche con loro?
5: Così provano anche loro a sapere marocchino.
2: A impararlo, certo, proprio questo può essere interessante.
5: Adesso ascoltiamo il terzo gruppo della prima delle Testoni Fioravanti, che è un vero e proprio dialogo tra amici che vogliono giocare insieme al pomeriggio.
6: Io come stai?
7: Ciao Fra, come stai?
8: Ciao Fra, come stai? Come va la vita?
9: Ciao, come va?
6: Oh Fra, vi va di giocare?
7: Sì, certo, giochiamo oggi, dobbiamo vincere.
8: Giochiamo oggi a Brawl o a Blox Fruit? Mi aiuti su Blox Fruit a fare livelli?
9: Mi piacerebbe giocare con i miei amici.
6: Va bene, vi chiamo entro le 3.
7: Va bene Fra, a dopo.
8: Ok, va bene, a dopo.
9: Ok, a dopo.
6: Raga, sono le 3, iniziamo a giocare.
7: Alla prossima ora, ora ho un impegno.
8: Ok.
9: Ok, ok.
8: Oh raga, sono le 4. Giochiamo?
7: Godo, ora posso.
6: Oh, finalmente.
9: Sì.
6: È stata una bella partita.
8: Sì raga, è vero, è stata una bella partita. Ciao, a domani.
7: Già, a domani. Sì,
2: Ok ragazzi, grazie. Questo è un dialogo. Voi avete dato un esempio pratico, no, di questa cosa. È un dialogo giovanile, no? Raga, tutte queste cose qua. Ciao bro. E poi si parlava di giochi.
6: Sì.
2: Quindi sono i giochi che sono i giochi che fate voi. Giusto?
6: Sì.
2: Ok. Quindi voi normalmente nella quotidianità tra di voi parlate così.
6: Sì.
2: Ok.
6: Come se fossimo fratelli.
2: Bella bro, quindi praticamente tra di voi è bella bro.
6: Sì.

0: Un altro gruppo di questa classe prima A.
1: Ci sono anch'io.
0: Sì, c'è anche la mascotte in questo gruppo. Come al solito, è sempre qua in prima A, non so perché, me la trovo sempre dietro. Allora, allora, abbiamo un gruppo particolare perché
2: siamo dei babbi, il
0: ci
2: gruppo
0: sono
2: dei babbi.
0: Non si
1: almeno ci hanno nominato così.
0: Il gruppo dei babbi, ok, andiamo a sfatare subito questa cosa, diciamo che non è vero. Non è assolutamente vero. Siete in quattro e non mi sembrate per niente babbi, nessuno dei quattro. Però abbiamo adesso ascoltato anche i vostri compagni un attimo, no? Cosa pensate voi di questo linguaggio giovanile?
1: Alcuni di noi si sono stufati parecchio di alcune parole, ad esempio Six, Seven, Aura, e Secchiona, e Snitch. E non capisco perché alcune parole, ad esempio Secchiona, si usino per insultare le persone con parole che prima per noi erano positive. Non capisco il senso di ferire per divertimento. Perché vi fa sentire meglio? Beh, siete solo cringe.
0: Ok, mascotte, hai detto un sacco di parole qua che cringe, babbo, aura, snitch, secchiona si diceva già ai tempi nostri, Six Seven lo andiamo ad affrontare dopo. Però ci sono altri commenti qua, no? Ce n'è uno bellissimo secondo me che è: meglio essere dei babbi che essere persone che quando vedono Six Seven iniziano a fare movimenti spastici e a urlare cose strane. Cioè, voglio dire, chi fa questi movimenti? Questi movimenti quando è Six Seven? Mi farei due domande dopo questo commento, effettivamente. Ok, c'è una campanella che suona. Secondo me dovete fare ricreazione. Oh, ricreazione finita. Quindi, stavamo dicendo, no, è suonata la campanella, abbiamo fatto ricreazione, sì. Giustamente. Stavamo dicendo, chi è che dice? Mi sento molto strano, i miei compagni di classe, quando vedono un numero formato da 6 e 7, urlano come delle scimmie. E com'è che fanno, ragazzi?
1: The 6-7!
0: Ok, bene. Poi invece qualcun altro di questo gruppo dice, che poi non ho capito perché non lo dite voi,
2: Io voglio leggere.
0: Allora, mascotto, lo dica lei.
1: Io odio quando dicono 67, perché ogni cosa, anche se qualcuno nomina 67 in italiano, tutti nominano 6-7. Avete problemi seri.
0: Ok, qualcun altro di questo gruppo dice così. Ok, quindi questo 6-7. Mi sembra che sia parte integrante del linguaggio giovanile. Questo 6-7, nessuno sa cosa vuol
2: dire.
0: Io
2: so che vuol dire.
0: Sentiamo, mascotte.
2: Allora, è un meme che si è sparso, e però la cosa è che si dice 6-7 quando non sai cosa dire. Che ne so, durante la lezione fai 6-7, così.
0: Ah, ok, tanto per disturbare un po' il professore che parla.
2: E
0: così,
2: poi
0: no?
2: C'è un senso, come diceva lui, che una volta quando dicevano andate a pagina 67 dicevano 6-7 ci stava. Adesso dico andate a pagina 30 e dicono 6-7.
0: Ah, quindi non ha più senso, cioè lo dicono con qualsiasi cosa, va bene. Quindi allora è un modo per disturbare. Per esempio, io sto parlando con lui e con lui loro parlano di cose tipo ah, lo sai che stiamo studiando Federico II e io
1: 6-7,
0: che non c'entra niente, e loro pensano ma sei fuori? Che problemi hai? Cioè, stiamo parlando di Federico II e tu mi dici 6-7, ok? Ho capito tutto, grazie ragazzi per il vostro contributo.

0: E siamo arrivati anche alla fine di questa puntata con la prima A della scuola secondaria di primo grado Testoni Fioravanti di Bologna, quartiere Bolognina. Quindi salutiamo tutti i ragazzi e i professori di questa classe, ma anche della scuola, perché è veramente una realtà molto molto molto bella sul nostro territorio e nel nostro quartiere. Ciao prima A, ci rivediamo l'anno prossimo e sicuramente ci risentiremo sulle onde radio di Radio Città Fujiko quando sarete la seconda A. Buone vacanze estive, perché ormai tocca fare le vacanze estive, ragazzi, immagino che siate tristissimi. Ciao!
1: Ciao!
2: Ciao!
3: Ciao!
4: Ciao!
5: Ciao!
6: Ciao!
7: Ciao!
8: Ciao!
9: Ciao!
10: Ciao.
11: Ciao.
12: Ciao.
0: E noi ci risentiamo la settimana prossima, sempre alle 13 su Radio Città Fujiko, con dedicato. Ciao, ciao prima.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon.

E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon che oggi parla del disegno militante, il disegno che si concentra anche sul sociale per l'emancipazione delle persone e delle donne in particolare. Sì, perché parliamo di Anna Archicca, autrice vignettista, che descrive con un'ironia particolare la realtà della vita delle donne. Lei è molto nota tra i movimenti femministi e i centri antiviolenza, ne condivide le lotte necessarie per una società equa e differente, è spesso negli incontri, nelle carceri, nei luoghi di lavoro e porta questo suo fumetto per dire a tutti, alle donne in primis, ma non solo, anche ai maschi, di uscire dalla gabbia. Allora l'ha incontrata Morina Moretti e con lei si è parlato di satira e anche dell'ultimo suo lavoro, Non chiamatelo Raptus. Quindi, dopo lo stacchetto musicale, la parola ad Anna Archicca.

0: Allora, Marchica, quanto è efficace lo strumento della satira per mettere al centro il tema del patriarcato, che è quello di cui tu grandemente ti occupi?
1: Ritengo molto, nel senso, almeno questa è la mia esperienza. Io ho iniziato a vignettare, come dico io, forse adesso 12-13 anni fa circa, quindi non da tantissimo tempo, almeno non rispetto alla mia età anagrafica, e da subito ho ricevuto una risposta positiva, quindi ho visto subito che questa modalità riusciva ad arrivare anche a persone di diverse età, per esempio, che è anche una cosa complessa oggi, no? Riuscire per fortuna ad acchiappare, diciamo così, l'attenzione di chi è più giovane che è meno giovane. Ovviamente io intendo sempre il mio, tra virgolette, lavoro, impegno, attivismo, chiamiamola come vogliamo, come una prima finestra sul tema. Quindi spero sempre che comunque l'attenzione che io riesco ad avere su alcune tematiche poi possa far sì che diventi un primo approccio e quindi poi chi è interessato, chi viene colpito, chi riesce a farsi delle domande o ad aprire un dubbio, poi se lo vada a risolvere, ecco, mettiamola così.
0: Quindi la satira sì, ha effettivamente questa caratteristica di essere, di scardinare, diciamo, i comuni, anche l'ovvio. Ma parlavi di persone a cui ti rivolgi di generazioni diverse.
1: Sì.
0: Secondo te, uomini, donne, adolescenti, quale pensi sia il target?
1: Allora, il target in generale rispetto a questi temi purtroppo ancora oggi è molto più

0: che di per sé appunto scardina e attira, no? C'è comunque poi anche il sorriso che in qualche maniera ti prende, anche se poi ti rimanda a qualcosa che fa poco sorridere, mettiamola così. Quindi ti svela, no? Tu hai un approccio che è comunque non disturbante, però poi ti trovi di fronte a qualcosa che ti fa pensare. Quindi il riscontro con le giovani generazioni, che per me sono la parte più importante di quello che faccio, perché credo che sia lì che noi abbiamo ancora la possibilità in qualche maniera di agire, intervenire o comunque di costruire un percorso diverso e anche di incuriosire di più. Poi ci sono gli uomini, e io oggi per esempio faccio un lavoro che è un po' anomalo rispetto a quello che normalmente si fa nel mio settore. Vado moltissimo a parlare nelle fabbriche, vado nelle carceri e quindi incontro tantissimi uomini e vedo che anche lì aiuta a far sì che gli uomini non si sentano minacciati, non so come dire, cioè comunque apparentemente è un modo più soft, ma in realtà è un modo per andare incontro anche a chi oggi si sente anche messo molto sotto osservazione e reagisce a quest'idea, no, che noi odiamo gli uomini, che diamo la colpa tutta quanta a loro, dove la parola patriarcato fa saltare un po' i nervi, diciamola così. Invece accettano molto questo mio modo di porre il tema.
1: Quindi trovi, diciamo, un livello di coscienza rispetto alla parità di diritti, diciamo, la questione di genere nei luoghi di lavoro ancora molto, diciamo, indietro?
0: Sì, assolutamente. Io trovo che c'è curiosità, sicuramente, non da tutti, ovviamente, perché poi c'è anche molta resistenza. Però noto anche che quando ci si pone in una maniera che non è conflittuale, la così, no? Cioè quando, che è un tema a cui io tengo tantissimo e di cui parlo anche con i ragazzini nelle classi, quindi non solo con le ragazzine, ma io mi rivolgo a tutti e tutte, quindi quando cerchi di far capire poi con il tema che poni, che le famose gabbie in cui siamo tutti quanti inseriti, chi più chi meno, a seconda poi delle posizioni, ovviamente c'è una parte del mondo che vive di privilegi rispetto, ma resta pur sempre un mondo chiuso in gabbie, che quindi limitano tutti. Cioè, indifferentemente dal mio punto di vista. Quindi quando cerchi di parlare con i ragazzini, dei maschi o dei padri o dei compagni, e cerchi di far capire loro che in realtà quello che vorremmo è che tutti gli esseri umani fossero più liberi di essere quello che sono fino in fondo e di esistere fino in fondo, questa è un'apertura che si coglie. È un'apertura che si coglie e che tocca delle corde che aprono, no? Al confronto, e non solamente quella cosa, tu sei venuta qua a dirci che noi siamo i maschi brutti e cattivi, ma non è così. Quindi la mia modalità espressiva, almeno ti ripeto, nella mia esperienza, aiuta.

0: Allora, dice il tuo ultimo lavoro, non chiamatelo Raptus, già il titolo dice moltissimo ed è veramente bello, è una raccolta di vignette. Ce ne parli un po', anche quali sono i temi principali che affronti in questa raccolta?
1: Allora, il libro qui che poi è il secondo, mentre il primo era un po' più generico, nel senso un po' più random, no? Io sono sempre anche molto sul pezzo quando esce una vignetta generalmente legata a un fatto di cronaca, mettiamolo così. Il secondo invece io ho voluto proprio far comprendere che noi, sai, spesso si parla sui media non solo attraverso un linguaggio che appunto io cerco di esplorare, nel senso di far capire che quel linguaggio in realtà poi nasconde esattamente il problema di fondo, cioè ci narra la violenza in un modo che comunque non è corretto, ma che al contempo svela la cultura nella quale cresciamo e di cui siamo immersi, e che è il lavoro con cui ho iniziato, cioè ho iniziato proprio partendo dal linguaggio dei media, quindi come i media raccontano la violenza e dicendo, cioè facendo capire perché quel modo di raccontare non è corretto. Però cerco anche di far capire un'altra cosa in questo secondo libro, che la violenza non è solo il femminicidio, non sono solo le botte, non sono solamente le parti più visibili, no, della violenza. Perché spesso si fa fatica a capire che invece c'è chi la chiama piramide, chi la chiama insomma cultura a livello più ampio e più esteso, cioè che ci sono tanti segnali meno grandi, piccoli, meno piccoli, che riconducono sempre allo stesso problema, che l'origine, la radice è quella, è una. Per cui ho raccolto 2 anni, e proprio finisce per essere quasi un racconto, 2 anni di cose che sono successe nel nostro paese, proprio per far capire che c'è una trama che collega tutto. E quindi dalla sentenza che ci indigna, spiegare perché quella sentenza poi ha a che fare con un certo modo di intendere il mondo, ha a che fare col sessismo, ha a che fare con la discriminazione sulle donne, pure una raccolta di proverbi, no? Che ti danno proprio l'immediatezza di da dove veniamo, su che cosa questo mondo è stato costruito rispetto all'idea che si ha degli uomini o delle donne. Quindi cerco di mettere insieme delle storie diverse, apparentemente diverse, ma che in realtà riconducono a sempre lo stesso problema, che non sempre tutti hanno chiaro. Questo per esempio succede molto nelle classi, le ragazze ti dicono, vabbè, ma la violenza è quando lui si uccide, per esempio, no? Oppure la violenza sessuale. Che c'entra quest'altra cosa con la violenza? E tu ti trovi a dover spiegare che invece c'entra, che non è solo quella roba lì per cui tu ti senti salvo o salva perché non vai in giro ad ammazzare le donne, no? E questo, per esempio, è una cosa che interessa moltissimo anche gli uomini più adulti, già soprattutto in quanto padri, cioè loro se la raccontano un po' così, no? Come posso fare io da padre con mio figlio, per esempio? Questa è una domanda nuova. Mentre prima i padri si ponevano molto il problema di come fare con le figlie, magari per proteggerle, o adesso si creano il problema di cosa dire a mio figlio per far sì che mio figlio non diventi così, o comunque colga, capisca di che cosa stiamo parlando, quindi il rispetto, il consenso, non vivere la donna come una proprietà, no? Perché poi il patriarcato è questa roba qui. Ecco, questo è quello che io cerco di fare con questo libro.

Ancora donne nei fumetti, però cambiando completamente registro, perché andiamo donne d'avventure o supereroine. Ce ne parla Patrizia D'Antonio dal suo blog Donne con lo Zaino. La volta scorsa abbiamo parlato di Scarlet Witch, oggi andiamo a Black Widow. A lei la parola.

In questo escurso sull'evoluzione delle figure femminili nell'ambito dei fumetti, riprendiamo in questo periodo intorno agli anni 60, quando dicevamo nell'universo Marvel, dei Marvel Comics, possiamo già distinguere due figure. Ne abbiamo già parlato, la Scarlet Witch, questa superumana. E poi appunto tra le figure più interessanti degli Avengers, creata nel periodo dell'alto evoluzionario, e oggi parliamo di Black Widow, nella quale prevale la forza del pensiero nell'azione, e vediamo questo personaggio femminile di grande fascino, i cui padri sono appunto i grandi della Marvel Comics, come Stan Lee, Don Rico, Don Heck, grandi appunto scrittori di testi. Appare lei per la prima volta nel fumetto Tales of Suspense numero 52 dell'aprile del 64. In realtà Black Widow nasce come un agente segreto russo, il suo vero nome infatti è Natalia Alinovna, o detta Natasha Romanova, ed è antagonista del supereroe Iron Man. Ma 5 numeri dopo recluta per la sua causa l'arciere in costume che era infatuato di Black Widow e che diventa in seguito il supereroe Occhio di Falco. E sono stati proprio i russi che le hanno fornito il suo primo nero costume da vedova nera, Black Widow, e armi high-tech. Alla fine però ha disertato negli Stati Uniti dopo essere temporaneamente sottoposta al lavaggio del cervello contro gli Stati Uniti. Diventa prima un agente dell'agenzia di spionaggio SHIELD e debutta nella serie della squadra dei supereroi di Avengers #29 nel luglio 1966. Quindi insomma si segue questa evoluzione anche ovviamente secondo le evoluzioni politiche. Molti anni dopo ne diventerà ufficialmente il 16° membro, quindi, degli Avengers. Insomma, una carriera fulminea, frutto del successo presso il pubblico amante dei fumetti. Allora, Black Widow non ha nessun potere speciale se si esclude un sistema immunitario potenziato. Quindi un po' i precursori di quelli che sono i superumani. Come figure appunto un po' distopiche, solo ha un gran coraggio, un senso tattico, un'abilità nelle arti marziali e la padronanza di qualunque arma. Non ha paura di confrontarsi con chiunque, supereroe buono o potente cattivo, e nasconde le sue emozioni dietro le sue abilità. È veloce, tra pensiero ed azione passano pochi secondi e la scelta è sempre quella giusta. Rappresenta quindi una donna così in gamba da apparire una supereroina, senza però poteri soprannaturali in realtà. È intelligente ogni oltre limite. La vedova nera è stata aggiornata visivamente nel 1970, infatti The Amazing Spider-Man 86, luglio, che appare nel luglio del 1970, l'ha reintrodotta con i capelli rossi lunghi fino alle spalle, mentre precedentemente aveva i capelli neri corti. Ha un costume nero attillato, braccialetti che sparavano fili di ragno. Questo diventerà l'aspetto più comunemente associato al personaggio da quel momento. È protagonista della serie dei fumetti Marvel Fanfare numero 10-13 da 83-84, scritta da George Perez e Ralph Macchio, con disegni dello stesso Perez. Queste storie sono state successivamente raccolte in Black Widow Web of Intrigue numero 1, di grandi dimensioni, proprio un volume tutto a lei dedicato. Infine nel 2010, anno in cui il personaggio, chiamato solo poi Natasha Romanoff, ha fatto il suo debutto cinematografico in Iron Man 2. Da allora la sua carriera nel cinema non si è più fermata, diventando un punto fermo nella filmografia Marvel. È inamovibile come il suo carattere.

0: E chiudiamo la nostra puntata buttando un occhio al Medicina Life Festival 2026, che ogni anno si ripete nel Parco delle Mondine. Il programma è molto variegato: tanti concerti, i banchetti, gli incontri, i workshop, i giochi di ruolo, cartomante e quant'altro, oltre che ovviamente l'ovvio ristoro. E in questo fine settimana di giugno sarà presente anche il CRAP in compagnia con Betty B, con due iniziative: uno, un laboratorio con il CRAP, che assieme ai volontari dell'ARCI mette in piedi a partire da alcune storie lette dal Cipollino del Pioniere, e quei ragazzi, assieme al fumettista Biccio, creeranno le loro storie di Cipollino. Il workshop con i bambini si terrà alle 14:30 di sabato. Invece, la giornata precedente, l'apertura del festival venerdì, sarà Betty B che porterà 40 passatavole legate al proprio concorso della poesia illustrata, poesie rinomate che vengono illustrate da ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti, con tanto di premio finale. E allora una scelta delle tavole degli anni scorsi verrà presentata durante il festival. L'inaugurazione è venerdì alle ore 19 e verrà illustrato il censo e anche il nuovo concorso 2026, la portavoce di Betty B, che Enzo Perriello. La presentazione delle tavole della poesia illustrata vedrà, oltre naturalmente a Betty B, anche la presenza del CRAP, che ha collaborato all'iniziativa. Abbiamo raggiunto Luca Dall'Oglio, che è un socio dell'ARCI Gentleman Loser, che appunto ci dettaglia i vari appuntamenti. A lui la parola.
1: L'edizione di quest'anno si terrà il 5, 6 e 7 giugno a Medicina, presso il nostro amato Parco delle Mondine, dove ha sede anche l'associazione. La line-up di quest'anno prevede, come sempre, tre serate di concerti che cominceranno tutte le sere alle 21. Venerdì 5 giugno cominciamo con gli Scendon e le Iene per portare una quota ska punk al festival. Sia gli Scendon che le Iene vantano diversi concerti con band internazionali del genere come i Green Day, gli Offspring, i Bad Religion. Gli Scendon in particolare hanno festeggiato l'anno scorso i 30 anni di attività. L'esperienza sul palco e l'energia del punk sono due requisiti fondamentali per far parte del festival. Sabato 6 giugno, invece, serata hip hop con Kaus One, i Green e DJ Crime. Qualcuno direbbe che non c'è bisogno di presentazioni per il maestro Kaus, uno dei capostipiti della scena rap italiana e milanese, che si caratterizza per una voce rock, lo stile hardcore e le liriche intime. Insieme a lui sarà presente i Green, un altro rapper milanese della carriera longeva con più di 20 dischi all'attivo in oltre 20 anni di carriera, tra i quali il disco dal titolo Bellissimo, che omaggia ampiamente il maestro Kaus. Sarei di parte se dicessi che il disco e il suo nome combaciano. Ad accompagnarli DJ Crime ai piatti, uno dei DJ e produttori più importanti del panorama underground, si caratterizza per le produzioni scure e le collaborazioni con i più grandi nomi del rap italiano, come i Colle del Fomento. Infine, domenica 7, un altro cambio di prospettiva, si passa al metal e all'oi, con i Placcaggio e i Classe Criminale. I Placcaggio, attivi dal 2004, sono un gruppo romano che fonde metal e oi in una formula che potremmo chiamare New Wave of Black Heavy Metal Oi. Hanno pubblicato il loro primo album sotto etichetta nel 2015, dal titolo Ziggurat, e quest'anno sono in uscita con il nuovo album, Cosmo. I Classe Criminale, invece, sono un'istituzione del genere in Italia e in Europa, con oltre 40 anni di carriera, numerosi album e tour internazionali. Portano avanti un'identità legata ai temi sociali e di strada, strettamente antifascista e antirazzista. Non potete mancare e ricordate che è ingresso libero. Ma il festival non è solo musica, anzi, è anche tanto altro. Troverete ovviamente un punto ristoro e molte altre attività. A partire da venerdì e per tutta la durata del festival potrete visitare la mostra di poesia illustrata prodotta nell'edizione 2025 del Festival del Fumetto di Betty B di Vignola, che presenteremo insieme a Enzo Perriello, direttore del festival. Non solo, da venerdì potrete anche scoprire qualcosa di voi con la lettura dei tarocchi evolutivi insieme ad Astrea, e potrete passeggiare e fare piccoli acquisti presso i banchetti artigianali che presenzieranno per tutta la durata del festival. Sabato abbiamo allestito un workshop di fumetto per bambini in collaborazione con Bicio Fabbri e il CRAP di Bologna. Seguirà poi la nuova puntata dei Cambiamenti, il nostro format di incontri aperti e dialogati che quest'anno toccano il tema dell'identità. Se siete nerd appassionati o neofiti curiosi, potrete anche cimentarvi in giochi da tavolo con l'associazione Koboldi di Imola o immergervi nel mondo dei giochi di ruolo con Dungeons & Dragons e le ragazze dell'associazione Gli Avventurieri della Rocca. Potrete scoprire il Bakrama, un'arte marziale affascinante e non violenta, insieme all'associazione Wasta Masta. Domenica mattina potrete scambiare i vostri vestiti allo Swap Party, perché l'obiettivo non è comprare, ma condividere. Oppure potrete cimentarvi nel pomeriggio con un laboratorio di scrittura creativa per ragazzi e adulti, ma senza dimenticare i bambini, che avranno un loro spazio dedicato con attività preparate in base all'affluenza e alle richieste dei presenti. Infine, per concludere, il fumettista bolognese Federico Gaddi, che da vari anni collabora con giornali come Il Manifesto e disegna nuove strisce di Lupo Alberto e Kattivik, ci presenterà il suo lavoro in una conferenza dal titolo Retrospettiva Fumetti. Sul sito medicinalifestival.it trovate il programma completo, gli orari e i contatti dell'associazione, ma potete raggiungerci anche tramite i canali Facebook e Instagram. Non potete mancare e ricordate che è ingresso gratuito. Ci
2: Va
1: vediamo al Medicina Life Festival a Medicina il 5, 6, 7 giugno 2026.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggi a trovare.
4: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agiop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Agiop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
5: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

0: Benvenuti e benvenute a una nuova puntata di 42 La Risposta, la trasmissione che parla di letteratura e attraverso le sue lenti di vita. In studio oggi a parlare con voi per la prossima mezz'ora, Fulvia
1: e Vale. Ciao a tutte e tutti. Oggi vi portiamo in un viaggio intimo, affilato e anche dolorosamente bello. Viaggiamo innanzitutto nel tempo e nello spazio perché andiamo nel Giappone del 1949.
0: Il libro di cui parliamo oggi è un piccolo capolavoro di pochissime pagine, ma dal peso specifico enorme. Il fucile da caccia di Yasushi Inoue. Romanzo edito in Italia da Adelphi nel 2004, mentre la prima edizione originale è del primo dopoguerra, come abbiamo detto, del 1949.
1: È un libro che fin dalla sua uscita nel secondo dopoguerra ha incantato per la sua struttura perfetta. Però prima di entrarci dentro, Fulvia, vorrei porre a te e a chi ci ascolta da casa una domanda, una di quelle che non ti lasciano dormire la notte.
0: Spara, Vale, sono e siamo pronti.
1: Se vi fosse data una sola opzione nella vostra vita, amare o essere amati, quale preferireste? Pensateci bene, ovviamente non vale dire entrambe le opzioni, o l'una o l'altra, amare o essere amati. Voi quale scegliereste?
0: Domanda enorme. E a questo punto vi chiediamo davvero di pensarci adesso all'inizio del nostro percorso, perché attraverso questa puntata attraverseremo quattro vite, quattro personaggi in carne, ossa e segreti, più una quinta vita metaforica, quella della letteratura stessa, rappresentata dallo scrittore poeta che riceve le missive che compongono il libro.
1: Ma per capire come comincia tutto, dobbiamo partire da una poesia. È proprio all'inizio del testo. La scrive il poeta, che poi dovrebbe essere il narratore, che ci racconta la storia. Ve la leggiamo. Con una grossa pipa da marinaio in bocca, gli stivali ai piedi e un setter che gli correva avanti, l'uomo calpestava il terreno ghiacciato, salendo lento un sentiero erboso sul monte Amagi, all'inizio d'inverno. 25 cartucce nella cintura, una giacca di pelle marrone bruciato e un fucile da caccia, un Churchill a doppia canna. Cos'era a fare di lui un freddo guerriero, armato d'acciaio bianco e splendente per uccidere le creature? In quel rapido incontro qualcosa nell'alta figura del cacciatore di spalle mi attrasse con forza inspiegabile. Da quel giorno all'improvviso mi accade nelle stazioni delle città, nelle strade affollate di notte, di pensare: ah, potessi camminare anch'io come lui, con quel passo così lento, calmo, freddo. E ogni volta nei miei occhi chiusi a fargli da sfondo non è il ghiacciato paesaggio del monte Amagi all'inizio d'inverno, ma il bianco alveo di un fiume desolato, chissà dove. Il suo fucile da caccia, lucido e splendente, gli preme sul fianco, scavando nello spirito solitario, nella carne solitaria di quell'uomo di mezza età, e una strana bellezza, umida di sangue, emana da lui in quei momenti, invisibile, mentre punta il fucile sulle sue prede.
0: Il poeta vorrebbe essere come quest'uomo, forte, solo, quasi senza che niente lo intacchi dall'esterno. Dopo il brano musicale, sveleremo che la realtà è ben diversa.

0: Rientriamo in studio dopo le note matematiche malinconiche di Andrew Baird e torniamo al nostro fucile da caccia. Vale, dicevi che tutto inizia con una poesia, quella appena ascoltata.
1: Sì, dicevamo che c'è uno scrittore, un poeta, che pubblica su una rivista una poesia intitolata proprio Il fucile da caccia. In questa poesia descrive un uomo visto di spalle, un cacciatore solitario che cammina sul monte Amagi con un fucile freddo sulla schiena. Un'immagine di estraneazione assoluta.
0: Quella poesia viene letta dal vero uomo che, presumibilmente, ha ispirato il testo. Quest'uomo si chiama Yosuke, è il cacciatore. Yosuke, colpito dalla precisione con cui il poeta ha catturato la sua solitudine, decide di scrivergli. Cosa penserebbe se le dicessi che il personaggio descritto nella sua poesia Il fucile da caccia potrei essere io? Ho il sospetto che per un caso lei abbia notato la mia figura allampanata, di spalle, da qualche parte nel villaggio ai piedi della montagna, mentre mi recavo a cacciare sul sentiero di Amagi all'inizio di novembre. Il mio set era a chiazze bianche e nere, addestrato per la caccia ai fagiani, il Churchill avuto in dono dal mio venerato maestro che vive a Londra, e perfino la mia pipa preferita sembrano aver catturato la sua attenzione, la qualcosa mi onora più di quanto sappia dirle. Ma soprattutto mi onora, e insieme mi confonde, che abbia ritenuto il mio povero stato d'animo così lontano da ogni altezza spirituale, argomento di poesia. Posso dire di avere finalmente compreso lo straordinario potere intuitivo di quella speciale creatura che è un poeta.
1: E qui si apre una riflessione sullo sguardo che il poeta aveva avuto nei confronti del cacciatore. Infatti, tramite la poesia, noi comprendiamo che lui era stato colpito dalla sua calma. Vorrebbe avere il suo stesso passo, la sua stessa capacità di bastare a se stesso, la stessa solida andatura di chi non ha bisogno di nessuno. Insomma, vorrebbe essere un uomo sicuro, un uomo che non soffre.
0: Ma così non è, perché il cacciatore è un uomo malinconico e pieno di rimpianti. E come fa a far capire al poeta cosa ha dentro, cosa ha vissuto e come la vita non sia quella che appare?
1: E Yosuke, il cacciatore, si racconterà attraverso delle lettere. Lettere però non sue, ma delle donne che intrecciano la loro esistenza con la sua. Yosuke decide quindi di inviargli un pacco contenente 3 lunghe lettere che ha ricevuto da 3 donne diverse. E qui la trama si apre come un ventaglio, perché queste lettere rivelano una storia d'amore clandestina durata ben 13 anni. Per non perderci con i nomi giapponesi, presentiamo queste 3 donne come 3 sguardi diversi sullo stesso uomo. Yosuke è il cacciatore, lo abbiamo detto, mentre la prima lettera è di Shoko, la nipote, figlia della sua amante. La seconda lettera è invece di sua moglie, Midori. La terza, l'ultima lettera, è di Saiko, l'amante segreta del cacciatore, che è anche la madre della ragazza che aveva scritto la prima lettera e anche la cugina della moglie. Quindi 3 donne legate da una parentela e lui che è al centro di queste relazioni. Quindi è un intreccio familiare strettissimo e anche tragico.
0: Tutto comincia a crollare quando Saiko, l'amante segreta, fa una scelta estrema, cioè decide di togliersi la vita avvelenandosi lentamente. Questo avvelenamento è una grande metafora, una metafora di quel morire lento quando si vive una vita non scelta, a cui ti sei solo abituato. È il suo suicidio che porta alla luce la verità. La prima lettera che leggiamo è quella di Shoko, la figlia, una giovane ragazza. Lei ha letto il diario segreto della madre, perché quest'ultima glielo aveva consegnato avvolto in un pacchetto chiedendole di bruciarlo, ma la figlia non lo farà. Poco dopo averlo ricevuto si chiuderà in camera per leggerlo, comprendendo che per 13 anni quella madre apparentemente irreprensibile è stata l'amante dello zio. Qui ci sono le sue parole. Non che abbia timore, paura di qualcosa, sono solo triste e la tristezza mi paralizza la lingua. Non sono triste per te, per la mamma o per me. È tutto quanto, il cielo azzurro che mi sovrasta, la luce del sole di ottobre, la corteccia dell'albero di Lagerstroemia, le foglie di bambù, che si muovono al vento, e poi l'acqua, la pietra, la terra. Sono tutte le cose visibili nella natura che nel momento in cui sto per parlare si tingono di un colore triste. Da quando ho letto il diario della mamma ho imparato che la natura che mi circonda, 2 o 3, ma anche 5 o 6 volte al giorno, si tinge all'improvviso di un colore triste, come se il sole si oscurasse di colpo. Mi basta pensare a te e alla mamma perché il mondo intorno a me si trasformi all'istante in qualcosa di totalmente diverso. Lo sapevi, zio, che oltre a quella trentina di tinte che si trovano di solito nelle scatole di colori, il rosso, il blu, eccetera, esiste il colore della tristezza, un colore che le persone possono vedere chiaramente? Dalla storia fra te e la mamma ho imparato che esiste anche un tipo di amore che non riceve, non può ricevere la benedizione di nessuno. Quello tra te e la mamma era un amore che solo tu e lei conoscevate e nessun altro.
1: E sconvolta da questa ipocrisia, la ragazza decide di tagliare i ponti con entrambi gli zii, in quanto sua madre era morta, e andarsene. Perché? Perché si è sentita tradita. Questo romanzo è tutta una storia di tradimenti che non hanno tanto a che fare con l'atto fisico, ma con l'aver condotto una vita senza mostrarsi veramente a chi amiamo. La nipote Shoko è una giovane ragazza e noi, come non ricordarcene, quando siamo giovani abbiamo modo di guardare il mondo netto, senza compromessi. E d'altronde è questo il motivo per cui i giovani poi fanno le rivoluzioni. Ma continuiamo, perché ovviamente andando avanti vedremo che ci sono molti compromessi da accettare, e andiamo alla seconda lettera, perché è quella di Midori, la moglie legittima. E qui c'è un colpo di scena psicologico devastante, perché la moglie rivela al marito di aver sempre saputo tutto fin dal primo giorno. Per 13 anni ha finto di non sapere, logorandosi nel risentimento e vendicandosi a sua volta con piccoli tradimenti prima di chiedergli il divorzio.
0: E infine arriviamo all'ultima lettera, la più dolorosa, quella di Saiko, l'amante segreta e cugina di Midori, scritta appena prima di morire, in cui la donna mette a nudo la sua anima all'amante. Gli racconta di non aver mai smesso di amare l'ex marito con il quale aveva chiuso, perché lui l'aveva tradita e lei non era riuscita ad accettarlo. Ma a Yosuke vuole raccontare questa storia, che è il cuore di tutto il libro, che spiega la sua malinconia. Leggiamo le sue parole. Al terzo anno del liceo femminile, durante un esame di inglese, vennero fuori alcune domande sulla forma attiva e passiva dei verbi. Colpire, essere colpito. Guardare, essere guardato. Mischiati tra tanti verbi come questi, ce n'erano due che emanavano una luce speciale: amare, essere amato. Mentre guardavamo con attenzione le domande, leccando le matite, a un certo punto da dietro le spalle mi arrivò un bigliettino che qualcuno aveva fatto girare per gioco. Guardai, c'erano scritte due domande: vuoi amare? Vuoi essere amata? E sotto la frase vuoi essere amata, scritti con l'inchiostro con la matita blu e rossa, c'erano molti cerchietti, mentre nella colonna del vuoi amare non c'era nemmeno il più piccolo segno di adesione. Anch'io non feci eccezione e aggiunsi il mio cerchietto sotto vuoi essere amata. Perfino le ragazze di 16-17 anni, che capiscono ben poco di cosa quelle parole amare, essere amato, possano significare, intuiscono già per istinto che la felicità sta nel fatto di essere amate. Solo la ragazza seduta accanto a me, quando le passai il biglietto, vi diede una rapida occhiata e subito a colpo sicuro, con un tratto deciso di matita, tracciò un grande cerchio nella colonna bianca ignorata da tutte le altre. Lei voleva amare. Ricordo ancora chiaramente che provai allo stesso tempo antipatia per quella compagna. Quando, giunti alla fine della loro vita, serenamente distese, volgeranno il loro viso al muro della morte, tra la donna che ha goduto appieno della felicità di essere amata e la donna che può dire di aver avuto poche gioie ma di aver amato, quale delle due Dio vorrà concedere il tranquillo riposo? Ed esiste in questo mondo una donna che possa dire davanti a Dio: io ho amato? Sì, sono sicura che esiste. Forse la ragazza dai capelli sottili, crescendo, è diventata una di quelle poche elette. Avrà magari i capelli in disordine, il corpo segnato dalle ferite, gli abiti a brandelli, ma potrà dire a testa alta, con fierezza, io ho amato, ed esalare l'ultimo respiro.
1: E questo ci porta a fare una riflessione profonda sul concetto di amore e solitudine, anche rispetto alla letteratura stessa, perché sappiamo che è un tema che naturalmente è stato trattato moltissime volte. Pensiamoci, amare di per sé un atto che implica un'idealizzazione. Come diceva anche Proust nella Ricerca del tempo perduto, forse noi non amiamo mai davvero l'altro, l'altra, per ciò che è, ma amiamo l'idea che noi ci siamo fatti di questa persona. L'amore quindi diventa un atto profondamente solitario, un monologo interiore che proiettiamo su un corpo estraneo. Ma riprendiamo la domanda, quella che abbiamo posto all'inizio di puntata. Volete essere amati o volete amare? In realtà questo libro ci pone un'altra domanda che sottende questa, che sarebbe troppo una semplificazione. Quello che sottende questo romanzo è quanto tu sei disposto ad accettare anche l'inaccettabile. Quanto sei disposto rispetto al fatto che l'altra persona potrebbe mettere in atto dei comportamenti dolorosi. Qualcosa che quindi potrebbe farti soffrire. Ciò che non rispecchia l'immagine che tu hai di quella persona. Riesci ad accettarlo? L'altra opzione, ossia l'essere amati, è molto più lineare, perché tu hai esattamente tutto ciò di cui hai bisogno, ma non ami. Quindi ha molto a che fare con te. Non è più una questione di reciprocità.
0: Anche perché, Vale, nella reciprocità stiamo bene tutti. Cioè, sarebbe la favola?
1: Non ci sarebbe questo romanzo, naturalmente. Ha molto a che fare quindi con quanto tu riesci a contrattare rispetto a te stessa, ai tuoi bisogni e alla tua idea dell'amore. Alla fine, Saiko, l'amante del nostro cacciatore, amava il suo ex marito. E perché ha chiuso quella relazione? Perché non ha accettato un tradimento. E lei si pente di questa cosa. Perché amandolo tanto, forse, l'avrebbe potuto accettare.
0: Dobbiamo però sottolineare che qui non stiamo parlando dell'amore che accetta tutto in nome dell'amore, perché lì entriamo nel campo della tossicità. Qui stiamo parlando di un amore che era reciproco, ma l'amore tra loro non ha contemplato compromessi, non ha contemplato la complessità degli esseri umani.
1: E quindi alla fine Yusuke, il cacciatore, quello che ci veniva presentato come un uomo forte, di spalle, dopo queste tre lettere ci fa comprendere invece che grande ferita abbia dentro di sé, perché scopre che la donna che ha amato in segreto, Saiko, in realtà aveva continuato ad amare sempre il suo primo marito.

0: Siamo di nuovo in studio a 42 La Risposta, stiamo analizzando il fucile, il romanzo Il fucile da caccia di Noè Yasushi, e Fulvia, prima della pausa, ci stavamo dicendo quanto sia difficile accettare un tradimento. Ma che cosa significa alla fine essere traditi? Qual è la vera natura di questo dolore?
1: Dunque, letteralmente tradere significava consegnare nelle mani di un altro, affidare o anche trasmettere. Da questa radice derivano anche parole che però usiamo con un'accezione positiva, come tradizione, per esempio il tramandare, il consegnare un sapere alle generazioni future. Come è nato però poi il significato negativo? Nel latino tardo l'atto di consegnare ha assunto una sfumatura sinistra legata soprattutto al linguaggio militare. Consegnare qualcosa oltre le proprie linee divenne sinonimo di consegnare al nemico, ad esempio cedere le armi, un compagno o anche la propria città. Da questa evoluzione storica è nato il significato che usiamo oggi, l'atto di consegnare o svelare qualcosa di sacro venendo meno a un patto, a un giuramento, alla fiducia o alla lealtà.
0: Quindi potremmo dire, Fulvia, che il tradimento, al di là della ferita narcisistica, nasconda una paura ben più grande.
1: Sì, forse la paura più grande quando scopriamo un tradimento è quella di accorgerci di avere investito anni, energie, sentimenti verso qualcuno che si mostrava completamente differente da come noi credevamo. E tutti i personaggi di questa storia sono stati traditi, anche il narratore stesso, che aveva creato un immaginario attraverso la figura dell'uomo di spalle, solitario, descritto nella sua poesia. E perché? È il crollo di una struttura narrativa che avevamo costruito.
0: O forse ancora più a fondo è la terrificante presa di coscienza che fino alla fine della nostra vita non sapremo mai veramente chi è la persona che abbiamo accanto. C'è un abisso invalicabile tra due esseri umani. In questo mi viene in mente quel brano conclusivo straordinario e anche struggente di James Joyce nel racconto I morti, che è all'interno della raccolta Gente di Dublino.
1: Che capolavoro, Vale. Lì il protagonista, Gabriel, dopo una festa, scopre che sua moglie Gretta ha passato un'intera vita piangendo nel cuore un ragazzo, Michael Fury, morto di polmonite per aver atteso in una notte gelida di pioggia incessante che lei apparisse alla finestra. Voleva salutarla prima che lei partisse, e Gabriel si rende conto di aver vissuto con una donna di cui non sapeva nulla e che lui non aveva mai amato né vissuto con quella spaventosa e magnifica intensità. Si volta verso la finestra e vede la neve che cade. La neve cadeva su ogni punto dell'oscura pianura centrale, sulle colline senza alberi. Cadeva lenta sulla palude di Allen e più a ovest sulle onde scure e tumultuose dello Shannon. Cadeva anche sopra ogni punto del solitario cimitero, sulla collina dove era sepolto Michael Fury. Si ammucchiava fitta sulle croci contorte, sulle lapidi, sulle punte del cancelletto, sui roveti spogli. La sua anima svanì lentamente nel sonno mentre ascoltava la neve cadere lieve su tutto l'universo come la discesa della loro ultima fine su tutti i vivi e su tutti i morti.
0: La stessa identica solitudine che avvolge il cacciatore, Yosuke, quando legge le lettere delle sue tre donne. E non è un caso che anche qui la sua figura fosse stata tratteggiata come quella di una persona che cammina nel gelo. E cosa avviene dopo queste rivelazioni? Beh, Yosuke in un certo senso fa pace con la realtà, o perlomeno l'accetta, e quindi è quasi un invito a fare pace con noi stessi rispetto all'ideale che volevamo avere delle persone accanto a noi e anche di noi stessi. Capire che non siamo perfetti, accettare i nostri egoismi, le nostre crepe, e che forse va anche bene così.
1: Il fucile da caccia che dà il titolo al libro è proprio questo, quell'arma fredda, lucida che ognuno di noi porta sulla schiena per difendere il proprio segreto, ma che finisce poi solo per isolarci dal mondo.
0: Il quinto protagonista metaforico, di cui parlavamo a inizio puntata, è rappresentato dal poeta, che incarna la letteratura, perché alla fine il poeta, il nostro quasi narratore, non commenta mai, assiste. E non ha parole per commentare quanto appena scoperto. ci fa dono della storia raccontandocela, ma nella sua reticenza c'è proprio l'incapacità di esprimere un giudizio, che invece lascia spazio all'immedesimazione, perché noi siamo tutti personaggi insieme. Siamo stati la giovane che si sentiva tradita dagli adulti, abbiamo amato, siamo stati traditi e a nostra volta sappiamo di aver tradito la fiducia di qualcuno in un dato momento della nostra vita. E anche noi abbiamo il nostro segreto. E intendo dire non tanto qualcosa che non possiamo raccontare, ma quella triste consapevolezza che non siamo mai compresi del tutto da chi c'è intorno. E questa è la nostra solitudine ed è proprio questa la spinta che ci porta ad amare. Sentirci meno soli, trovare quelle persone che ci capiranno un po' di più e di come, nella letteratura, attraverso il loro sguardo, ci faranno esistere.
1: Le lettere sono testamenti, raccontano affinché quello che i personaggi hanno vissuto esista attraverso chi legge, così come dice Yosuke al poeta: ho provato il desiderio che lei sapesse tutto. L'uomo è una stupida creatura che, dopo tutto, aspira ad essere conosciuta da qualcuno. L'alveo bianco del fiume adesso esiste.
0: L'alveo bianco esiste e per comprenderlo meglio dovete leggere il libro. Grazie quindi a tutte e tutti voi per essere stati con noi e vi lasciamo alle note di Andrew Bird e da Fulvia e Vale un abbraccio e alla prossima puntata di 42 La Risposta.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
0: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
4: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
0: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
5: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.
4: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
5: Ha ha ha!

Bentornati qui su Saltiamo in Aria, amici e amiche ascoltatori. Siamo di nuovo insieme a me, il Beino Melomane, in una puntata speciale dedicata, come ieri, a un'opera di Giuseppe Verdi. Ho deciso oggi di farvi ascoltare il Rigoletto, con la sua ouverture, Caro nome e Bella figlia dell'amore. È un capolavoro assoluto non soltanto del teatro verdiano, ma dell'intera storia dell'opera. Rigoletto porta il melodramma verso una profondità psicologica e una tensione teatrale completamente nuove. Si rompono molte convenzioni del melodramma tradizionale e i personaggi non sono semplici archetipi romantici, sono creature contraddittorie. Ricordiamo tutti probabilmente che quest'opera nasce dal dramma di Victor Hugo Le Roi s'amuse, testo scandaloso per l'epoca, infatti fu immediatamente censurato in Francia. Verdi invece ne rimase profondamente colpito e rimase soprattutto estasiato dalla figura centrale del protagonista, che egli stesso definì uno dei più grandi soggetti e forse il più gran dramma dei tempi moderni. Rigoletto è un'opera dominata dalla maledizione sin dalle prime scene, cioè la fatalità inesorabile che schiaccia prima tutti, e la musica di Verdi costruisce questa tensione. Ora andiamo ad ascoltare insieme l'ouverture concisa, efficace. Qui si rinuncia alla struttura ampia e spettacolare di molte ouverture tradizionali, invece si costruisce in qualcosa di essenziale. Emerge subito il motivo associato alla maledizione pronunciata da Monterone contro Rigoletto, che è il nucleo simbolico che attraverserà l'intera opera fino alla conclusione tragica. Ecco a voi l'ouverture.

E dopo le atmosfere oscure dell'inizio, vi presento un personaggio delicato e tragico, Gilda. Gilda è la figlia di Rigoletto, cresciuta in un ambiente protetto, isolata dal mondo. È la purezza e l'innocenza che vive nonostante sia all'interno di una società corrotta e violenta. Proprio questa innocenza sarà quello che la renderà estremamente vulnerabile. Caro nome, è il momento in cui la giovane, rimasta sola, ripensa al misterioso studente incontrato in chiesa, che in realtà è quel mascalzone balordo del duca di Mantova, sotto mentite spoglie. Lei si abbandona completamente al sentimento amoroso, non sapendo che invece lui è una vera red flag, come direbbero i ragazzini, i giovani di oggi. Nel momento in cui dispiega la sua voce, nella sua aria, Gilda è leggera ed è trasparente. Anche in questo caso la bellezza lirica non coincide mai però con una serenità autentica. La felicità di Gilda appare troppo fragile subito, è inconsapevole, è esposta all'inganno. Dal punto di vista vocale, l'aria richiede al soprano una tecnica raffinatissima per agilità, i filati, acuti luminosi, e tutto questo deve suggerire un virtuosismo non fine a se stesso, ma la natura sognante e adolescenziale del personaggio. Il titolo stesso, caro nome, rivela la natura astratta dell'amore di Gilda, proprio una cotta, un'infatuazione. Ascoltiamo insieme Caro nome, raffinatissimo repertorio per soprano, nella quale Verdi trasforma il primo abbandono amoroso di Gilda in un sogno molto fragile.

è finito il momento dell'illusione amorosa, dal quale si esce con gli occhi trasognanti, anche noi ci siamo innamorati di quell'immagine ideale costruita dalla fantasia di Gilda. Ecco qua, arriviamo al quartetto Bella figlia dell'amore, che mostra invece il crollo definitivo di quell'illusione amorosa. Terzo atto, Rigoletto conduce Gilda presso la locanda finché possa vedere con i propri occhi la vera natura del duca, e cioè un libertino che corteggia qualsiasi donna, in particolare le prostitute. Questo quartetto è reso vertice assoluto della storia dell'opera dalla capacità di Verdi di rappresentare simultaneamente quattro stati psicologici diversi. Il duca è leggero e seduttivo, Maddalena reagisce divertita, Gilda devastata dal dolore, Rigoletto amarezza e desiderio di vendetta. Questi quattro livelli emotivi si intrecciano continuamente senza mai confondersi. È inutile spiegarvelo, bisogna ascoltarlo. Ascoltiamo Bella figlia dell'amore, lo straordinario quartetto, esempio perfetto di trasformare un dramma psicologico in una costruzione architettonica degna di Gaudì.

Avrete potuto appurare che ogni personaggio possiede una propria identità musicale precisa, ma fuse in una costruzione di equilibrio perfetto. Il quartetto è diventato un autentico miracolo teatrale, soprattutto grazie alle voci di Joan Sutherland e Luciano Pavarotti. In conclusione, che dirvi? Dietro la vicina dominata dalla maledizione e dalla vendetta emerge una riflessione profondamente moderna sulla fragilità umana, sull'illusione amorosa e sull'impossibilità di controllare il destino. È un'opera inesauribile. Continua a colpirci con una forza incredibile la musica di Verdi. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia anche oggi in questo viaggio nel mondo tragico di Rigoletto. Ma l'ultimo appuntamento, non temete, è domani, sempre alla stessa ora, alle ore 15, con Deino.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
4: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

Popolare Network.

0: Buon pomeriggio, l'edizione delle 15:30. Il commissario UE all'economia Valdis Dombrovskis ha precisato che la maggiore flessibilità per 14 miliardi di euro concessa all'Italia dalla Commissione europea non potrà essere usata per tagliare le accise sui carburanti. Non stiamo parlando esclusivamente di investimenti in senso stretto, parliamo anche di misure che accelerino la transizione lontano dai combustibili fossili. Possono quindi esserci misure di sostegno alle famiglie, ma non un sostegno ai combustibili fossili, ha detto il commissario UE. I 14 miliardi dovranno essere investiti per la transizione ecologica. Il ministro dell'economia Giorgetti si è detto soddisfatto, ha aggiunto che Bruxelles avrebbe accolto le richieste del governo italiano e ha detto che il MEF si riserva di fare le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie quando verranno precisati i limiti di utilizzo. Ma il governo Meloni voleva in realtà maggiore flessibilità per tagliare le accise e fare sconti in bolletta, cosa diversa dal piano di investimenti indicato dall'UE.
1: Il premier laburista Starmer ha bollato oggi come vergognose, ingiustificabili e inaccettabili le violenze di ieri sera contro la polizia a Southampton. Nella città del sud dell'Inghilterra 11 agenti sono rimasti feriti durante il corteo convocato da formazioni di estrema destra in seguito alla vicenda di Harry Novak. Il 18enne era stato accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. La polizia aveva creduto alla denuncia dell'assassino di essere stato lui vittima di un'aggressione razzista e Novak era poi morto dissanguato mentre era a terra ammanettato. Starmer ha anche detto che la polizia ha serie questioni a cui rispondere.
0: Una delegazione turca di alto livello è arrivata in Egitto al Cairo per partecipare a un round di negoziati dedicato alle prossime fasi del piano del presidente Trump su Gaza, che è bloccato da mesi. Nella striscia intanto continuano le operazioni militari israeliane che hanno provocato almeno 3 morti tra i palestinesi nelle ultime 24 ore. Il Ministero della Salute palestinese ha però sottolineato che il numero delle vittime potrebbe non essere definitivo perché molti corpi sono ancora sepolti tra le macerie di edifici bombardati. Dal cessate il fuoco dell'11 ottobre le vittime degli attacchi israeliani sono quasi 1000.
1: La regione Calabria si costituirà parte civile nel processo ai 2 caporali che nel Cosentino hanno dato fuoco alla minivan con dentro 4 braccianti. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'agricoltura. Nel frattempo sono stati messi sotto protezione i 2 migranti superstiti. Uno era rimasto a casa per motivi di salute e l'altro è riuscito a scappare in tempo dalla minivan. Proprio quest'ultimo, un lavoratore afghano, ha denunciato che i suoi colleghi sono stati bruciati vivi perché chiedevano di essere pagati.
0: Ha tentato di uccidere la moglie, prima strangolandola e poi soffocandola con un cuscino. È successo a Volvara, in provincia di Torino, e solo grazie all'aiuto della madre la donna è riuscita a scappare dalla vicina di casa e a chiamare i carabinieri. L'uomo, un 50enne, è stato arrestato e portato nel carcere di Torino con l'accusa di tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo in passato aveva aggredito più volte la moglie. La donna si trova sotto osservazione in ospedale, ma non è in pericolo di vita.
1: È morta a 51 anni Carola Frediana, pioniera e voce autorevole del giornalismo tecnologico italiano, fondatrice del blog Guerra in Rete, incentrato sulla cybersicurezza, è diventata punto di riferimento per le discussioni sul digitale in Italia. Nel 2010 aveva fondato l'agenzia F5 e negli anni ha scritto articoli e contributi per le maggiori testate italiane, tra cui La Stampa, Il Corriere della Sera e L'Espresso.
0: L'edizione delle 15:30 finisce qui, ci risentiamo alle 17:30.

Ed eccoci qua, benvenuti e bentornati cari amici e cari amiche di Radio Città Fujiko qui su Distorsioni Sonore, il programma che per un'oretta e mezza ogni mercoledì dalle 15.35 fino alle 16.55 vi accompagna per mano in quello che sono le lande del rock e del metal. Come state? Soprattutto se ci state capendo qualcosa con la situazione meteorologica, perché quantomeno qua in Emilia Romagna un giorno ci sono 35 gradi e poi il pomeriggio il diluvio universale. Ma a parte queste cose, da colonnello Giuliacci, quest'oggi insomma abbiamo tanta carne al fuoco, abbiamo tante notizie anche molto diverse le une dalle altre, ma soprattutto per coloro i quali si aggirano in quella città da cui il buon Andrea vi sta attualmente parlando, ovvero sia Bologna. Io sto già vedendo in giro da un po' di ore a questa parte tante persone di tante età, andiamo dai 13-14 fino ai 60 anni, con le magliette di Metallica. Ecco, qua ci dovrebbe essere anche un sottofondo di tristezza profonda, perché colui il quale vi sta parlando non ci sarà questa sera, ma è molto triste, molto triste. Ho detto delle Richard Bensonate che non potete capire nel frattempo. Ma a parte questo, insomma, diciamo che è l'evento del giorno, soprattutto qui a Bologna, ma un po' in tutta Italia, anche perché i Metallica fanno comunque, ogni volta che vengono qui, fanno praticamente sold out. Allo stadio Dall'Ara di Bologna è sold out già da parecchio tempo, parecchio parecchio tempo. Insomma, si prospetta comunque uno show di tutto rispetto, perché comunque i Metallica si possono attribuire tanti difetti, tante scelte discutibili degli anni, ma anche tanti capolavori, e soprattutto insomma dal vivo, al netto anche di qualche sbaglio del buon Lars, ma quello fa parte del pacchetto completo, insomma, sono sempre un gran bello spettacolo, lo devo ammettere, assolutissimamente sì. Ma proprio per questo, nel frattempo, qui a Distorsioni Sonore, anzitutto vi ricordo il numero con il quale ci potete mandare SMS, WhatsApp o Telegram, che è sempre lo stesso, ovvero sia il 333-1809-494. Fatemi sapere se state andando anche voi al concerto di Metallica qui di Bologna, di questo caldo 3 giugno 2026, e poi vi do qualche notizia. Nel frattempo iniziamo questa puntata di Distorsioni Sonore proprio con il quartetto americano, con una delle canzoni, stavo per dire più recenti, ma oramai ha una decina d'anni sulle spalle, una delle loro migliori recenti, comunque del loro passato più vicino a noi, non i soliti classiconi, ecco. Spit Out the Bone, io ogni volta che la sento inizio a scapocciare, nonostante non abbia più quasi un capello in testa.

Questi erano i Metallica, ovviamente riconoscibilissimi da 12 milioni di chilometri di anni luce fondamentalmente. Però ecco, il penultimo, Hardwired to Self-Destruct, alla fin fine, doppio album, se avessero levato, lo dico sempre questo, se avessero eliminato, o meglio scartato 3-4 brani e quindi lo facevano diventare un unico album, non doppio, ma quindi un CD singolo, sarebbe stato un ottimo album, un ottimo disco. Invece è tra virgolette soltanto buono. Poi invece l'ultimo, 72 Seasons, non è male, hanno avuto delle intuizioni molto buone. L'unica cosa, ma questo va a entrare nei gusti personali, molti degli assoli di Kirk Hammett non mi hanno fatto impazzire, però in generale c'è qualcosa comunque di molto interessante anche nell'ultimo dei Metallica. Ma noi andiamo avanti perché tra un Metallica che si esibirà tra poco qui a Bologna e tante altre cose, c'è anche un gradito ritorno con sfumature un po' malinconiche, perché i Mastodon, io metto sempre la T alla fine, non capisco per qual motivo, i Mastodon, ecco, hanno pubblicato un nuovo brano che si chiama Your Ghost Again ed è il primo singolo, il primo inedito meglio, dopo la scomparsa di Brent Innes. E insomma, è un ritorno anche un pochettino sofferto, nonostante comunque ricordiamo brevemente che Brent era stato allontanato dalla band poco prima, poi salvo poi venire a mancare per varie motivazioni. Comunque non c'erano troppi dissidi a livello umano, ecco, cioè non si erano mandati a cagare, detta in maniera molto fine, così in maniera irrimediabile, però c'era era un periodo un po' particolare, ecco. La sua scomparsa comunque ha segnato molto anche i membri stessi della band, e quindi questo ritorno dei Mastodon proprio con Your Ghost Again segna anche un po' quello che vuole essere un riappacificamento, anche se a posteriori, con il buon Brent, è anche un ricordo nei suoi confronti. E sapete che vi dico? Ce lo andiamo ad ascoltare insieme qua su Distorsioni Sonore, qua su Radio Città Fujiko. E signori e signori, buon ascolto e poi qualche altra notiziola.

E questi per l'appunto i Mastodon, ecco. Allora, la mazzata sulle gengive non l'hanno persa. Quindi, ecco, per il futuro della band c'è comunque una bella speranza, una buona speranza. Tra l'altro, vi volevo dire che questo, Your Ghost Again, è il singolo anticipatore del prossimo album che la band rilascerà tra qualche tempo. Ancora non è dato sapere, non c'è una data precisa ancora per la pubblicazione per l'appunto del nuovo album dei Mastodon, però ecco, se questo è un assaggio c'è da sperar bene. Ma sono le 15:56, l'orologio di distorsioni sonore è imperturbabile e corre insieme a noi, quindi prima dello stacco pubblicitario io vi lascio con gli Shinedown, che sono una band che io ho visto live nel 2018 in apertura al Firenze Rocks, tra le tante cose, prima degli Iron Maiden. Non sono per nulla male, sono usciti il mese scorso, quindi parliamo di maggio, con il nuovo album, 8 si chiama, e vi voglio far ascoltare uno dei pezzi più pregiati di questo disco degli Shinedown, ovvero sia Deep End. Fanno questa qui, soprattutto è un rock abbastanza mischiato, diciamo, con un po' di beat, quindi roba moderna, contemporanea, come direbbero un po' i vegliardi, però è figo, assolutamente figo. Signori e signori, io vi lascio in buone mani, in buone chitarre, poi spot pubblicitari e poi ci sentiamo per la seconda parte di Distorsioni Sonore.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Dammi il 5.
5: Dammi il 5.
6: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
5: Dammi il 5!
6: La solidarietà dà senso all'umanità.
0: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
7: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agio per Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGEOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
8: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
9: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
10: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
11: Ed eccoci tornati qui su Distorsioni Sonore per la seconda parte del programma. Vi ricordo sempre, come al solito, su Radio Città Fujiko 103.1 in FM se ci state ascoltando a Bologna e dintorni, oppure in tutta l'Emilia Romagna, tutta la Toscana e tutta la Lombardia se ci state ascoltando grazie alla tecnologia DAB Plus. Oppure Non lo so, siete in vacanza a Tokyo, per esempio, avete nostalgia di Radio Città Fujiko, del palinsesto e di tutte le notizie che la redazione pubblica sul sito quotidianamente, niente paura, perché basta scaricare l'app di Android o iOS di Radio Città Fujiko e potete ascoltare le dirette e leggere tutto quello che c'è da sapere. Bene, benissimo, benissimissimo, ma noi torniamo immediatamente su quelle che sono le notizie, le novità. Nel frattempo vi ringrazio anche perché al 333-1809-494 qualche messaggio di solidarietà per il fatto che non ci potremmo vedere o incrociare allo stadio dell'Ara per, durante il concerto di Metallica. Mi fa sempre piacere, vi abbraccio calorosamente anche, anche a voi, vi abbraccio calorosamente anche a voi, non è italiano, ma vabbè. Passiamo oltre, vi dicevo, insomma, un po' di novità comunque nel mondo del rock. Continuano a essere pubblicate, a essere attenzionate dal buon Andrea, il quale ve le vuole riportare. E i mesi scorsi c'erano voci secondo le quali Greta Van Fleet si sarebbero sciolti o erano in procinto di scomparire dai radar. Niente di più sbagliato, perché anzi poche ore fa hanno pubblicato un nuovo singolo che si chiama Play Your Games, che tra l'altro, vado leggendo un po' quello che è il comunicato stampa della band, è un ripescaggio di una demo proprio dei primissimi tempi della band stessa, del gruppo americano, di questi ragazzi che sono ancora giovanissimi tra l'altro. E quindi niente, è stato un ripescaggio, gli piaceva il provino che avevano fatto, poi è rimasto lì un po' a maturare nel tempo, come si fa con i vini, come si fa nelle migliori tradizioni di whisky, ed è uscita questa produzione qui che ci andiamo ad ascoltare. Poi fatemi sapere pure comunque se vi aggrada la questione. E noi, signori e signori, il cui presente Andrea si touch e ci andiamo ad ascoltare per l'appunto Greta Van Fleet con Play Your Games.

Molti continueranno a dire che sono la copia degli anni 2010-2020 dei Led Zeppelin. Non posso negarlo al 100%, però per Greta Van Fleet, che ci sono sempre stati pareri discordanti, alcuni l'hanno sempre apprezzati proprio perché vanno a ripescare il rock classico, ecco, sono giovanissimi e quindi è una speranza che le nuove generazioni comunque da qualcosa dovranno pur partire, insomma, non... perché se gli metti in mano a qualcuno, per carità, un disco delle Zeppelin o qualcosa dei Van Halen, ma ha 14 anni nel 2026, ci può essere la vaga possibilità che non gli possa interessare. Diversa cosa se comunque una band come loro, invece, che sì, riprendono a pienissime mani dal genere rock hard rock degli anni 70, ma con una produzione più attuale, magari si incuriosiscono e iniziano poi ad andare a ritroso oppure a cercare, meglio ancora, dico sempre, qualcosa di più contemporaneo, anche diverso. Ecco, da qualche parte si deve iniziare, come dico sempre, che poi siano i Greta Van Fleet, che siano i Led Zeppelin stessi, che siano i miei amati odiati Kiss, non fa niente, che siano i Nirvana, che siano i Muse o qualsiasi altra cosa, uno deve iniziare e poi si fa la sua strada artistica ascoltante, ecco, artistica ascoltante, mi piace. Bene, a parte questo pippone, questo sermone di Don Mariano, noi andiamo avanti, perché a proposito di sermoni, a proposito di simil cazziatoni, ecco, ci sono i Jesus e Mary Chain che in una recente intervista si sono un po' scagliati contro lo shoegaze, o meglio contro il termine shoegaze e contro Eddie Van Halen. Andiamo piano. Anzitutto, per quanto riguarda lo shoegaze, loro hanno detto in una recente intervista, in varie chiacchierate, che praticamente non sono contro quel genere di musica, che tra l'altro loro dicono anche, giustamente, hanno in qualche maniera influenzato, ma proprio contro il termine, perché dicono che il termine shoegaze non esiste davvero, è un qualcosa di inventato da qualcuno del NMA, che è praticamente una delle riviste storiche, praticamente New Musical Express, ecco, per darvi una nozione in più. E quindi questo, della serie un po' come il grunge, perché il grunge di per sé, andiamo dagli Alice in Chains ai Nirvana a tantissime altre declinazioni che possono essere molto molto differenti le une dalle altre, poi però si scaglia anche contro Eddie Van Halen, nel senso che si scagliano contro Eddie Van Halen perché hanno detto, dicono, che abbia rovinato delle generazioni intere di chitarristi, perché loro hanno sempre messo avanti l'istinto, l'intuizione musicale, anziché lo studio, la tecnica, il virtuosismo, la necessità di mettere 250 note in un unico secondo o fare la scala, una determinata scala in maniera perfetta. Ok, probabilmente non avranno mai ascoltato un solo nanosecondo di Malmsteen a questo punto, perché dico, là poi per l'appunto si va a generi musicali, si va a determinate tipologie di approccio allo strumento, di approccio alla musica stessa. Ci sono determinate correnti musicali che proprio fanno del virtuosismo il loro cavallo di battaglia, e ci sono tantissime tipologie di musica che fanno dell'istinto la scintilla primaria. Quindi secondo me l'hanno sparata un po' troppo in alto. Per loro è così, ci può stare, perché fanno tutt'altra tipologia di musica, per carità di Dio, è anche
tanto tanto valida, però secondo me non è nemmeno così da denigrare l'altra parte della barricata, come si suol dire. Ma noi, per l'appunto, a proposito dei The Jesus and Mary Chain, ci andiamo ad ascoltare uno dei brani più della loro discografia più recente, signori e signori, Pop Seeds.

Qua immaginatevi poi nella coda una solo con tapping. No, sto scherzando. Si scherza anche qui su distorsioni sonore. Ma qui gli orologi degli studi di Radio Città Fujiko mi dicono che sono le 16:20, signori e signori. Sapete che significa? Che ci stiamo appropinquando al finale della seconda delle tre parti del programma e, come da tradizione, questo significa che è il momento di andarci ad ascoltare una cover un po' particolare, una cover che magari addirittura ogni tanto, come abbiamo visto nelle settimane, nelle puntate precedenti, può essere addirittura più famosa dell'originale, oppure sono delle cover che all'epoca della loro uscita hanno sorpreso in qualche maniera e tante cose, insomma, particolarità e cover varie. Ecco, quest'oggi andiamo un pochettino a ritroso nel tempo, perché l'originale è del 1977, canzone clamorosa, di successo incredibile, tant'è che ancora oggi se dici The Passenger tutti la iniziano a canticchiare, quindi sì, è The Passenger di Iggy Pop. E cosa è successo? Ha ricevuto questo brano tantissime reinterpretazioni nel corso degli anni, dei decenni oramai, conviene dire, ma esattamente 10 anni dopo, quindi passiamo al 1987, esce un album di sole cover di una band che già di per sé era famosa, già era ancora sulla cresta dell'onda, non era sul viale del tramonto, era ben salda nelle classifiche. Qualsiasi cosa loro facessero, qualsiasi cosa loro proponessero, ovvero sia, sto parlando dei Siouxsie and the Banshees. Ecco, hanno fatto nel 1987 un album che dal titolo Through the Looking Glass, che è proprio un album di cover dove ci sono tantissimi pezzi di tante altre star del mondo della musica, tra cui anche Bob Dylan, i Kraftwerk, Sparks, e per l'appunto c'è anche The Passenger di Iggy Pop. Cosa molto particolare è che ha un piglio un pochettino più poppeggiante, perdonatemi la ridondanza dei termini, della terminologia, ma una cosa che ha sorpreso e entusiasmato addirittura l'interprete, l'autore originale, è che questa canzone, questa interpretazione che andiamo ad ascoltarci ora, fa anche uso degli ottoni, e Iggy Pop, quando l'ha ascoltata all'epoca, oltre a congratularsi con Siouxsie and the Banshees, ha detto che praticamente si è mangiato le mani per non aver avuto all'epoca l'idea di inserire lui stesso nell'originale una sezione di ottoni, perché impreziosiva molto di più il brano, secondo lui anche faceva anche da contrasto un po' a quello che era l'essere grezzo e feroce della registrazione originale. Ma questa interpretazione del 1987 di The Passenger per lui è una delle cose più belle che abbia mai potuto ascoltare. Un onore essere stato tributato in quella maniera. Signori e signori, io mi taccio. Ci andiamo ad ascoltare questa The Passenger un po' particolare. Poi spot e ultima parte di distorsioni sonore.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
7: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
8: Ed eccoci qui per l'ultima parte di Distorsioni Sonore. Il programma sta volgendo il termine e in quest'ultimo barlume, in quest'ultima mezz'oretta di Distorsioni Sonore, sapete oramai bene cosa accade. Uno, il cambio del tappeto sonoro, e due, qui ci concentriamo su quelle realtà più underground, più emergenti anche del mondo del rock e del metal, del mondo italiano e anche internazionale. Ecco, quest'oggi c'è, lo dico sempre, tanta carne al fuoco, però oggi veramente, soprattutto nell'ultima parte, qualcosa di molto interessante che riguarda due personalità che underground non lo sono per niente, ma quel progetto lì è passato fin troppo in sordina ed è diventato un piccolo culto. Ma andiamo con ordine. Ecco, ci mettiamo, abbiamo detto, siamo comunque tra l'Italia e il mondo, andiamo girando. Ecco, ora torno un po' a casa mia, in quell'Abruzzo pittoresco e selvaggio, grezzo e feroce, come mi piace sempre definirlo, perché andiamo a pescare una band che fa punk vecchia scuola fondamentalmente, horror punk anche, si chiamano Deathwood, sono per l'appunto abruzzesi, hanno già una certa storia perché nascono nel 2011, hanno collezionato anche un bel po' di concerti oltre i confini italici e quest'anno sono tornati alle stampe con un nuovo disco che si chiama Zombiecracy. È uscito il 2 gennaio 2026 per l'appunto via In Delirium Records, ecco, le diottrie, signori, 40 anni sono vicini. Ma loro, insomma, per l'appunto hanno dato alle stampe questo nuovo album, vi ripeto il titolo, Zombiecracy, che devo dire, per l'appunto, vecchia scuola, testi in inglese, però sono... per l'appunto, vi dicevo, grezzi e feroci, quindi un pochettino la pronuncia magari non sarà perfetta da Oxford, ma possiamo dirlo sti cazzi, perché se il risultato complessivo è godibile e ha una certa marcia, insomma, spingono abbastanza, fanno scapocciare anche quando non te ne accorgi la testolina fa su e giù, destra e sinistra, significa che il risultato l'hai portato a casa anche, direi, nel migliore dei modi. Sapete che vi dico? Abbiamo detto che l'album si chiama Zombiecracy e ci andiamo ad ascoltare per l'appunto la title track.
9: I'll take your questions.
10: Is it a virus?
9: We don't know.
11: How does it spread? Is it airborne?
9: Airborne is a possibility. We don't know.
10: Is this an international health hazard or a military concern?
9: Both.
11: Are these people alive or dead?
12: Hold them down!
9: We don't know.

Zombiecracy. Ecco, insomma, avete sentito punk rock, punk meglio, punk vecchia scuola, dritti per dritti. Risultato, come vi dicevo, è, almeno per il sottoscritto, estremamente convincente, divertenti da ascoltare. Questo è un EP di 4 tracce, andatevelo insomma a cercare. Loro sono comunque sempre molto abbastanza attivi anche sui social, la cosa fa molto molto piacere. Ma noi andiamo avanti con quelle che sono le proposte un pochettino più underground, e mi sono reso conto, il caldo inizia a farsi sentire, di una cosa, ovvero sia che in questa ultima mezz'oretta, da qualche tempo a questa parte, io mi sono un po' incartapecorito nel consigliarvi roba che è molto attinente o è addirittura proprio 100% stoner. La cosa mi piace perché comunque stiamo scoprendo insieme, io con voi e voi con me, spero, cari radioascoltatori e care radioascoltatrici di Radio Città Fucico, un po' di realtà molto interessanti. Dal Lussemburgo siamo andati in Grecia, in Romania, ma anche in Italia c'è roba veramente veramente potente, possente, come questi Titani. Scritto Titane, ecco, Titane sono una realtà pugliese del Barese, di Bari proprio, e sono usciti da pochissimo tempo con il loro nuovo album, o meglio, scusatemi, il loro nuovo EP che si chiama The Last Ritual, ed è molto compatto, molto granitico, sabbioso. Ecco, giustamente vengono dalla Puglia, vengono da quel di Bari, come può essere polveroso e soprattutto sabbioso, incandescente il loro sound. Mi sono ascoltato The Last Ritual, è veramente granitico. Per quello vi dicevo, quando lo andate ad ascoltare nella sua interezza, c'è una compattezza di fondo che è veramente una goduria quando lo andate ad ascoltare, ma anche se andate a prendervi un po' qualche traccia un po' a caso senza andare in ordine nella setlist, per esempio Nemesis, che è il brano di apertura, o anche Poison, veramente sono secondo me i due momenti più alti di una prova generale già di per sé molto molto molto soddisfacente. Ma proprio per questo vi ho citato due brani e ce ne andiamo a sentire uno o due. Io ho fatto nel frattempo Ambarabacci Ciccocò, la scelta è ricaduta su Nemesis, ce ne andiamo ad ascoltare. Signori e signori, buona goduria e buono stoner.

Titan, e insomma avete sentito Stoner con quel pizzico che non fa mai male di psichedelia un po' marcia, un po' marciscente, un po' malata, ecco così. E loro sono veramente una bella scoperta, lo devo dire con molta sincerità. Tra l'altro The Last Ritual, vi ripeto per l'ennesima volta, l'EP da cui è tratta questa Nemesis, EP di 4 tracce, è uscito il 1° giugno, quindi l'altro ieri, letteralmente l'altro ieri. Andateli a cercare su Bandcamp, pure loro sono comunque sui vari Facebook e Instagram. A proposito di Instagram, vi ricordo che Distorsioni Sonore potete trovarlo anche per l'appunto con l'account Instagram ufficiale, qualcosa su TikTok, però onestamente non lo vado a guardare troppo, sono molto sincero, sono vecchia scuola. E soprattutto se vi siete persi alcune puntate del programma, oppure vi siete collegati ora e vi siete persi, non avete ascoltato, non siete riusciti ad ascoltare l'inizio e la seconda parte di quest'oggi, niente paura, perché ogni settimana vengono caricati in formato podcast su Spotify e su Amazon Music per l'appunto le puntate di Distorsioni Sonore. Ho detto tutto, quindi, ma sono le 16:47, questo significa per l'appunto che Distorsioni Sonore sta volgendo al termine. Io vi ringrazio come sempre di essere stati qui in mia compagnia per ascoltare un po' di rock, un po' di metal, un po' di cose anche strane. Spero come al solito di avervi un po' fatto venire qualche barlume di curiosità o di qualche ripescaggio sonoro, oppure come nel caso di quest'ultima mezz'ora qualche scoperta interessante. E vi lascio, non prima però, per l'appunto vi dicevo all'inizio di questa ultima parte di programma che ci sarà un ritorno molto gradito, o meglio molto curioso. Perché praticamente ci sono due entità, le possiamo chiamare così, che negli anni 2010, primissimi 2010, si erano uniti, come se fosse una fusione di Dragon Ball. Vi sto parlando di Michael Akerfeld e di Steven Wilson, quindi il Deus Ex Machina degli Opeth da una parte e la mente dei Porcupine Tree dall'altra, che si erano uniti per fare questo duo di musica, voi penserete prog metal, prog death, no, cazzo di niente di tutto questo, scusatemi di nuovo, oggi sono un po' greve. Musica strana, sono stranissimi, perché hanno fondato per l'appunto nel 2011-2010 gli Storm Corrosion, avevano pubblicato il loro album omonimo di debutto per l'appunto nel 2012 e ha un po' diviso sia la critica sia il pubblico, perché è roba molto strana, qualcosa che non ti aspetti tantissimo da loro, anche se ci sono qua là richiami proprio una volta degli Opeth, quelli più diciamo malinconici e più acustici, ora dei Porcupine Tree. Però comunque fatto sta che sperimentazione ce n'è in abbondanza, ripescaggio anche di qualcosa di ancestrale anche, e quindi io vi lascio con questa cosa qui. Si sono rincontrati di nuovo e sono attualmente in studio a Stoccolma a fare che cosa ancora non si sa, ancora non c'è una data di uscita, non c'è un periodo di uscita, che si sa che stanno cazzeggiando in studio proprio per tornare come Storm Corrosion. Noi ci andiamo a sentire, vi saluto con Lock Hole, proprio dell'album di debutto del 2012. Signore e signori, non ci risentiremo settimana prossima, ci sarà un best of, andiamo direttamente a quella successiva con la diretta. Signore e signori, è stato un piacere come sempre e ci risentiamo, buona proseguimento.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
4: Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

Mercoledì 3 giugno, buon pomeriggio a tutti e a tutti da Alessandro Canella, bentrovate e bentrovati a What a Mess, la trasmissione di informazioni e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko, insieme un'oretta scarsa con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica, poi alle 17.30 un giornale radio curato da Popolare Network e nella seconda parte la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Ritorniamo dopo la festa del 2 giugno, quindi dopo una piccola pausa che almeno nel territorio bolognese, ma non solo, è stata contraddistinta in realtà da una delle tante manifestazioni della crisi climatica, con appunto un forte vento e la grandine che hanno creato danni, sradicamento di segnali stradali e di alberi, insomma purtroppo quella che è sempre più una quotidianità fatta di crisi climatica. Affronteremo il tema nella rubrica Topico. Quello di cui invece parleremo in questa prima parte è un fatto gravissimo, un quadruplo omicidio avvenuto nelle campagne calabresi, in particolare questi quattro braccianti arsi vivi dai loro caporali ad Amendolara in provincia di Cosenza, l'ennesimo episodio di violenza nei confronti dei braccianti stranieri che lavorano nelle nostre campagne, l'ennesima manifestazione che il caporalato esiste ancora, nonostante anche ci sia una legge che lo punisca, ma un'ennesima dimostrazione, verrebbe da dire, che questo sistema di sfruttamento è ancora in piedi. E il sistema di sfruttamento non si basa certo sui caporali, ma è proprio l'intero sistema economico produttivo, in particolare legato all'agroindustria. Di questo parleremo per raccontare quanto accaduto, ma soprattutto per cercare di capirne le cause profonde, e lo faremo insieme a persone che operano proprio in quel territorio con i braccianti. Tutto questo fra poco, dopo un po' di musica.

0: Quattro braccianti arsi vivi dai caporali a bordo di un'auto perché avevano alzato la testa. È quanto accaduto ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove si è consumata una nuova strage. Le indagini sulla morte di braccianti, avvenute in un distributore di carburante lungo la statale 106 Ionica, hanno portato al fermo di due cittadini pakistani, che si immagina fossero i loro caporali. I filmati mostrano la dinamica dell'evento. Mentre i passeggeri si trovavano all'interno di un minivan, uno dei due indagati ha cosparso l'abitacolo di benzina e l'altro ha bloccato le portiere per impedire l'uscita delle vittime prima che si sviluppasse l'incendio. Nel rogo sono deceduti tre cittadini afghani e un pakistano. Un quinto passeggero afghano è riuscito a salvarsi gettandosi dal portellone posteriore del mezzo ed è stato lui a rendere testimonianze che sono state utili a capire perché è avvenuto questo. In particolare, secondo la testimonianza del superstite, i due caporali gestivano il trasporto e l'impiego dei lavoratori nella raccolta delle fragole tra i campi della Calabria e della Basilicata, e l'omicidio sarebbe motivato dal fatto che i braccianti protestavano perché non stavano ricevendo i loro compensi dal 20 di aprile. Una storia orribile, verrebbe da dire l'ennesima violenza nei confronti di braccianti migranti che lavorano nei nostri campi e che non può essere risolta con la cattiveria dei caporali, perché questi rispondono a precisi interessi economici e produttivi. Noi su questo tema abbiamo raggiunto Francesco Piobbichi, che è un operatore sociale di Dambesò, progetto di Mediterranean Hope, che lavora sempre in Calabria, ma non nel Cosentino, ma nella piana di Gioia Tauro. Sentiamo come ci inquadra la vicenda.
1: Questa strage, secondo me, dobbiamo inquadrarla all'interno di un sistema che oramai si sta consolidando, che vede la creazione di un bacino di forza lavoro precaria attraverso una serie di misure che determinano questa condizione dei lavoratori braccianti. Io sono molto preoccupato di questa vicenda perché in realtà la dimensione di violenza verso questi lavoratori non è tipica del sud, se pensiamo a quello che è successo nel Lazio con il caso di Stigman Sig, che è stata abbandonata ai bordi di una strada morente, se pensiamo a quello che avviene anche al nord Italia. E secondo me dobbiamo guardare questa nuova forma, diciamo, di sfruttamento, io la chiamo un po' nuova forma, perché in qualche modo dobbiamo capire se stiamo assistendo ad un passaggio per certi aspetti epocale, in cui anche la dimensione dell'intermediazione della forza lavoro diventa una dimensione transnazionale. Sarà molto interessante capire queste persone che sono morte da dove sono arrivate, se sono ad esempio arrivate con il decreto flussi oppure no, perché all'interno del decreto flussi quello che io sto vedendo è che sempre più stiamo assistendo ad una creazione di una sorta di caporalato transnazionale, in cui queste persone vengono ricattate, portate in Italia attraverso, diciamo, delle forme di distorsione della normativa, con la complicità di studi commerciali, imprese fasulle, e ci sono decine di migliaia di lavoratori, in gran parte pakistani del Bangladesh, che scompaiono. I dati che sono stati pubblicati rispetto al decreto flussi, secondo me, vanno guardati anche con questo tipo di lente, e dobbiamo cominciare ad affrontare il tema non semplicemente, come spesso avviene da parte delle istituzioni, come il caporale cattivo, che è un po' la riproduzione dello stesso schema dello scafista, ma invece all'interno di un sistema economico che oramai si sta consolidando, in parte come avviene in Medio Oriente, dove molti lavoratori di questi paesi sono stati importati esattamente con processi simili al nostro, e quindi capire come intervenire rispetto a queste distorsioni.
0: Oggi alcuni giornali della destra titolano sulla nazionalità dei caporali, diciamo, degli autori di questa strage, si dice sono pakistani, e la notizia viene spacciata come una sorta di regolamento di conti. In realtà è un sistema intero, come ci stavi dicendo.
1: Sì, è un sistema intero, ed è paradossale che gli stessi giornali che in qualche modo parlano di remigrazione sono quelli che appoggiano un governo che ha fatto un decreto flussi che non funziona e che lascia ai caporali transnazionali la possibilità, dentro le norme di questo sistema, di costruire ricatti e violenze in rapporto con le imprese. forse, perché anche questo punto va segnato, cioè non è che il caporale agisce da solo, agisce perché c'è un sistema che richiede questo tipo di forza lavoro, la confina, la invisibilizza in vari modi, nelle varie forme in cui territorio per territorio il tema del lavoro bracciante si interseca all'interno della produzione del contesto. Questo anche in Calabria, diciamo, ha degli elementi di differenza, no? Nella Sibariade i lavoratori sono totalmente in balia dei caporali che, come si vede da questa vicenda, gli offrono casa e li ricattano probabilmente perché, come si vede, gli danno casa e cibo ma non gli danno i soldi, probabilmente perché dovevano estinguere un debito. Dall'altra parte invece c'è tutta la politica del confinamento, dei nuovi campi che anche attraverso il decreto Caivano vogliono essere costruiti. Da questo punto di vista bisogna stare molto attenti a questo processo, perché il processo di confinamento e di ghettizzazione è l'altra parte di questo meccanismo, che fa della Calabria una sorta di nuovo laboratorio delle politiche dell'accoglienza, perché in questo momento, tanto per dirne una, noi abbiamo il presidente della regione Calabria che vorrebbe aprire centri per l'impiego in Tunisia, Piantedosi che vorrebbe fare un decreto attraverso il decreto Caivano, un altro campo a San Ferdinando sgomberando la Tendopoli che riprodurrà un altro ghetto nel giro di poco tempo. Poi abbiamo la proposta di un nuovo CPR, il fatto che le città di alcune città della Calabria diventino città di frontiera per in qualche modo adeguarsi a questo nuovo patto europeo sull'immigrazione. In qualche modo qui stiamo assistendo in un territorio molto povero ad una forma, secondo me da guardare con estrema attenzione, di un nuovo modello di gestione sia della forza lavoro precaria ma anche dell'immigrazione, e questo secondo me richiede una capacità da parte nostra, delle associazioni che lavorano in questo tipo di contesto, anche di cominciare a dividere il bianco dal nero, perché troppo spesso io vedo il terzo settore che si inserisce in questi meccanismi senza troppo riflettere, solo andando dietro a una logica dei bandi. Questo è un tema che noi vogliamo segnalare, continueremo a segnalare anche domani, faremo un presidio a Reggio Calabria per denunciare questa politica dell'emergenza che recinta i lavoratori migranti dentro una sorta di confinamento di Stato, che è l'altra parte del confinamento che attraverso con delle leggi che sostanzialmente gli impediscono, attraverso, diciamo, la difficoltà di accedere alla cittadinanza, di avere una vita dignitosa. E quindi questa strage, che è una strage fatta da caporali feroci, avviene all'interno di questo contesto, quindi che nessuno si senta escluso, perché questa strage è frutto di un sistema produttivo che in Calabria, soprattutto se voi pensate a quello che è successo dalla rivolta di Rosarno in poi, ma anche prima, ha lasciato tantissime persone in balia della violenza. Abbiamo una lunga lista di morti di violenza in Calabria.
0: Tu hai citato la rivolta di Rosarno, è stata 16 anni fa. Da quello che dici mi pare di capire che le condizioni lavorative e abitative non siano migliorate, ma che ci siano nuove forme di sfruttamento, nuove dinamiche.
1: Assolutamente sì, ci troviamo io la chiamo una sorta, diciamo, di gioco dell'oca. Adesso hanno annunciato gli stessi che l'hanno costruito lo sgombero della Tendopoli di San Ferdinando. Sapete quante volte è stata sgomberata questa Tendopoli? 3 volte. Ogni volta che viene sgomberata questa Tendopoli solo la bonifica costa 500.000 euro. È paradossale il fatto che mentre sgomberano la Tendopoli a Rosarno ci sono 30 appartamenti vuoti costruiti per i migranti che nessuno apre, e che Piantedosi spende qualcosa come 4 milioni di euro per un nuovo campo che loro chiamano, anche su questo bisogna ragionare, no? Di questo uso del sociale per, come se fosse uno social washing, no? Chiamano questo campo, che è fatto con chalet in legno, fattoria sociale, e quando in realtà è uno di tanti luoghi di confinamento insostenibili che bruciano veramente milioni di euro. Noi abbiamo fatto un po' una stima in questi anni, noi pensiamo che solo nella piana sono stati spesi dai 20 e 30 milioni di euro e non sono riusciti a mettere un bracciante dentro una casa, li hanno lasciati dentro le tendopoli, campi container, adesso vogliono fare un altro campo con le casette in legno. Sono decine di milioni di euro spesi fra progettisti, terzo settore complice. Ecco, noi siamo, come dire, vogliamo anche attraverso l'esempio che abbiamo costruito ad Ambesò, cioè noi abbiamo costruito questa nostra ostello che dà la dignità ai lavoratori braccianti attraverso un processo di mutualità, ad esempio con una quota sociale che abbiamo messo sulle arance di SS Rosarno che vendiamo in tutta Italia. I lavoratori braccianti pagano una quota e noi siamo riusciti ad aprire 17 appartamenti sostanzialmente quasi a costo zero per lo Stato, dato che una parte viene finanziata dalla lotto per la Chiesa Valdese, ma dall'altra parte da questo processo di mutualità. Quindi noi sostanzialmente 70-80 braccianti riescono a trovare casa, a rinnovare il permesso di soggiorno, fare la residenza, e vediamo invece uno sperpero enorme di denaro che alla fine non fa altro che costruire una politica di razzializzazione. Quello che ci chiediamo è questo: ma questo è un fallimento voluto oppure è una strategia di programmazione, diciamo, da parte dei nostri governi che da un lato attraverso le leggi sull'immigrazione, dall'altro attraverso le politiche di confinamento costruiscono una sorta di politica di apartheid dolce per fare in modo che questi lavoratori non possano avere la dignità di integrarsi nel territorio per continuare ad essere sempre sotto ricatto. Forse è arrivato il momento di ragionare in termini diversi, è arrivato il momento di distinguere fra chi è partecipe a questo modello e chi no, perché questo è un modello che secondo noi è all'interno di questo meccanismo di razzializzazione, e forse è arrivato anche il momento di chiarire rispetto a questo le responsabilità, che non possono essere date solo al caporale brutto e cattivo, ma è un intero sistema economico e normativo che lascia ai caporali enorme potere di ricatto per i lavoratori.
0: Tu prima citavi il decreto flussi, diciamo che a livello legislativo a monte il ricatto è quello della Bossi-Fini comunque.
1: Assolutamente sì, legare la cittadinanza al lavoro e impedire la libertà di movimento dei lavoratori. Cioè il decreto flussi non funziona perché in realtà sostanzialmente le imprese non conoscono il lavoratore, quindi è distorsivo già di per sé. Se poi ci mettiamo il fatto che apre la possibilità per dei criminali di poter importare forza lavoro direttamente attraverso delle procedure farlocche, cioè con delle imprese fasulle, con dei centri, con dei commercialisti fasulli che gli permettono, diciamo, di fare queste pratiche, quindi di, come dire, costruire dei canali d'ingresso in cui il lavoratore viene ricattato attraverso il debito, cioè tu paghi per arrivare e una volta però che sei arrivato mi devi restituire il debito. E probabilmente, non so se è così, ma se voi guardate le notizie di quello che è successo ad Amendolara, questi lavoratori erano chiusi in una casa, quindi i caporali gli davano la casa, gli davano il cibo, ma non gli davano il salario. Quindi è probabile che questi caporali dovevano prendere i soldi del debito che veniva pagato dal salario che gli veniva sequestrato dai lavoratori. Quindi è anche interessante capire queste persone come sono arrivate in Italia, perché è questo uno dei temi fondamentali. Hai voglia di dire da parte della destra che il problema sono i caporali? È un po' come il problema dei scafisti, cioè la gente non è che muore in mare perché ci sono i scafisti, la gente muore in mare perché abbiamo chiuso le frontiere. E così ci sono i caporali perché noi abbiamo costruito un sistema normativo che permette ai caporali ampio margine di manovra. What a mess.

Alle 17.30 arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Subito dopo noi ci ritroviamo con Topico, la rubrica con le notizie dall'Emilia Romagna, la Toscana e la Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it. Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti, ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
4: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio ascoltatrici e ascoltatori, le notizie delle 17:30. In Libano sono quasi 50 i morti a causa degli attacchi israeliani in meno di 24 ore, lo denuncia il ministro della sanità di Beirut. Tra le vittime ci sono anche due paramedici. Le operazioni militari israeliane si concentrano ancora sul sud del paese, da dove si stanno intensificando i lanci di razzi di Hezbollah verso il nord di Israele. Nonostante i raid incrociati, la tregua formalmente resta in vigore e a Washington è iniziato un nuovo round di negoziati diretti tra Tel Aviv e Beirut.
2: Stati Uniti e Iran continuano a scambiarsi dichiarazioni contrastanti. Dalla Casa Bianca, Donald Trump ha dichiarato che la guida suprema è coinvolta direttamente nei colloqui, che ci saranno presto sviluppi e che Teheran ha rinunciato alle armi nucleari. Pasdaran hanno subito smentito, precisando che lo scambio di messaggi al momento è sospeso. Anche il primo ministro israeliano Netanyahu ha confermato in un'intervista che la guerra contro l'Iran non è finita e ha minimizzato i contrasti con Trump, affermando che le relazioni tra Washington e Tel Aviv sono ottime.
1: La CGIL ha indetto per sabato 6 giugno una manifestazione per i 4 braccianti bruciati vivi nel Cosentino. Il corteo, al quale parteciperà anche il segretario generale Landini, partirà dalla stazione di servizio in cui sono avvenuti gli omicidi. Secondo l'unico superstite, un lavoratore afghano, i braccianti sono stati uccisi perché chiedevano di essere pagati. Nel frattempo la regione Calabria si costituirà parte civile nel processo ai due caporali responsabili degli omicidi. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'agricoltura. Siamo di fronte a forme di schiavitù moderna che non possono essere tollerate, ha dichiarato l'assessore.
2: Lucia, di 80 anni, triestina, è morta in Svizzera seguendo una pratica di suicidio assistito dopo il diniego da parte della sanità del Friuli Venezia Giulia. Lo rende noto in un comunicato all'associazione Luca Coscioni, precisando che la donna, affetta da una patologia neurodegenerativa, ha dovuto essere accompagnata dagli attivisti di soccorso civile, l'associazione per la disobbedienza civile sulla fine vita, di cui è responsabile legale Marco Cappato. I disobbedienti civili hanno annunciato che domani si autodenunceranno in questura Trieste e poi terranno una conferenza stampa.
1: Tra il 2023 e il 2025 oltre 5.000 ettari di foresta amazzonica sono stati distrutti dall'estrazione di oro all'interno di terre indigene. Lo rileva Greenpeace nel suo rapporto dal titolo Riciclaggio dell'oro, anatomia di una frode. Secondo l'organizzazione, il sistema di permessi introdotto dal governo brasiliano per normare l'attività mineraria artigianale viene in realtà sfruttato per riciclare oro estratto illegalmente da terre indigene e aree protette. Sfruttando la mancanza di controlli, l'oro viene poi introdotto nel mercato mondiale, dove diventa estremamente difficile da tracciare. Solo nel 2024 dal Brasile sono state esportate oltre 60.000 tonnellate d'oro per un valore superiore ai 3,9 miliardi di dollari. Il giornale radio finisce qui. Ci risentiamo con la prossima edizione alle 18:30.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
0: Popolare Network.

0: Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dalla crisi climatica che ieri si è fatta sentire con fenomeni estremi in diversi territori. In Toscana protagoniste le forti piogge con 100 mm in poche ore a Prato, con 40 interventi dei vigili del fuoco per soccorrere automobilisti rimasti bloccati nei sottopassaggi allagati ad Arezzo e con frane a Lucca. Alberi sradicati, cartelli stradali, cassonetti e transenne dei cantieri divelti per il forte vento nel bolognese, con danni anche ad auto in sosta. Sono state 400 le richieste di soccorso ai vigili del fuoco. Il maltempo ha colpito anche la Lombardia, causando allagamenti, frane, blackout e gravi disagi alla circolazione. Le situazioni più critiche si sono registrate nel Milanese, nel Varesotto, in Brianza, nel Pavese e nell'Odigiano. A Rescaldina un'auto è stata sommersa dall'acqua, mentre a Citiglio una frana ha interrotto la viabilità. Nell'Odigiano un downburst con raffiche fino a 100 km orari ha provocato danni a edifici e infrastrutture. Monitorati i livelli di Seveso e Lambro per il rischio esondazioni.
0: Topico.
1: E siamo allora alla Lombardia. La Procura Generale di Milano conferma la correttezza dell'iter che ha portato alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Nicole Minetti. Dopo ulteriori verifiche, i magistrati affermano che non sono emersi elementi nuovi o contrastanti rispetto alla documentazione già valutata. Confermate la regolarità della procedura di adozione del figlio e l'assenza di indagini a carico di Minetti in Uruguay e Spagna. Accertato inoltre il grave quadro sanitario del minore, seguito presso il Boston Children's Hospital, che chiede la presenza della madre durante controlli e terapie. Smentite anche le accuse relative a presunte feste con droga e sesso riportate da alcune testimonianze. Davanti al cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano, in via Achille Papa, si è svolto un presidio dei sindacati dopo un'inchiesta della procura su presunti casi di caporalato e sfruttamento della manodopera. Fenial Will, Fillea CGL, Filca CISL, insieme alle confederazioni, chiedono più controlli e una gestione trasparente dei subappalti. Le sigle denunciano che il fenomeno dello sfruttamento riguarda anche le grandi opere e non solo le specifiche aree del paese. L'obiettivo è rafforzare la tutela dei lavoratori e garantire il rispetto dei contratti e della sicurezza nei cantieri.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Emilia Romagna. L'Emilia Romagna conferma la sperimentazione che prevede l'apertura delle scuole dal 31 agosto. L'assessora regionale all'istruzione Isabella Conti risponde alle critiche dei comuni garantendo massima flessibilità su tempi, modalità e strutture coinvolte. Oggi il confronto tra regione e 42 comuni interessati dal progetto, mentre nei prossimi giorni sono previsti incontri con i dirigenti scolastici. Conti assicura che i 3 milioni stanziati per l'iniziativa non saranno sottratti al sostegno per la disabilità. Dall'opposizione arriva l'invito a non fermare la misura, ma a recepire le osservazioni di comuni e scuole. Una dinamica simile a quanto avvenuto a Modena, ma per fortuna con conseguenze molto diverse, si è registrata lo scorso 29 maggio a Vergato, sull'Appennino bolognese. Un automobilista ha forzato il blocco della polizia locale e si è lanciato in velocità sul corteo per lo sciopero generale dei sindacati di base. L'uomo italiano sventolava un tricolore dal finestrino. La testimonianza di Alice dell'Assemblea Permanente dell'Appennino, presente ai fatti.
2: Il giorno 29 abbiamo deciso di aderire allo sciopero generale per portare una serie di istanze che sono sia legate alla lotta nei nostri territori che anche alla questione della solidarietà con il popolo palestinese e la complicità dell'Italia nel genocidio. Il corteo era stato comunicato alle forze dell'ordine che erano appunto con noi per dirigere il traffico. Mentre ci trovavamo appunto sulla strada statale Porrettana all'altezza di Vergato, c'erano appunto due volanti dei carabinieri e i vigili urbani che dirigevano il traffico proprio per la presenza di persone su strada, che comunque erano molto visibili perché avevamo bandiere, striscioni e quant'altro. A un certo punto il traffico era rallentato appunto dal passaggio del corteo. Un automobilista ha forzato il blocco imposto dai vigili urbani e si è lanciato sulla strada contro le persone che manifestavano. Si è lanciato in velocità contro due persone in particolare che erano nel mezzo della strada con uno striscione perfettamente visibili e ha agitato dal finestrino una bandiera dell'Italia, gridando anche una serie di cose sconclusionate. Questa cosa appunto non è sfociata in lesioni gravi alle persone che manifestavano, solamente per la loro prontezza, diciamo, nello scartare di lato quando questa macchina si è lanciata su di loro. A seguito l'uomo è stato fermato appunto dai carabinieri che si trovavano appena oltre l'altro lato della strada, ma anche da parte di noi manifestanti che siamo andati a circondare appunto il veicolo per impedirgli di scappare. Gli è stato chiesto di scendere dall'autovettura, ma lui è scappato. Successivamente appunto è stato portato in caserma e appunto le forze dell'ordine procederanno di conseguenza.
1: Saranno le veglie notturne la novità.

0: l'11ª edizione di Estate ai 300 Scalini Esterno Notte, in programma dal 4 giugno all'8 agosto a Bologna. Il luogo, sulla prima collina della città, offre frescura e un programma fatto di teatro, musica e cinema. I direttori artistici Deborah Vinci e Mirko Alboresi.
1: Quando abbiamo scelto di entrare in questo spazio, un po' in cui mettere le radici di un teatro in un spazio insolito della collina, e quindi abbiamo sempre negli anni cercato di creare qualcosa di nuovo. Quest'anno, anche andando incontro alle esigenze del pubblico, che una volta raggiunti i 300 scalini, soprattutto nelle calde serate estive, la volontà di rientrare in città è quasi nulla, e quindi io e Deborah abbiamo deciso: ma perché non facciamo qualcosa che duri tutta la notte? Chiaramente l'idea è stata su due livelli, per cui avremo queste quattro veglie notturne, tre diciamo dedicate al cinema, per cui saranno tre nottate cinematografiche molto particolari, anche per i film che abbiamo scelto. Saranno in modalità silent cinema, per cui non disturberemo né gli abitanti effettivi, diciamo abitanti cittadini, né gli abitanti animali del territorio. Poi avremo anche una veglia notturna sleeping concert.
2: Il concetto è lo stesso, quindi attraversare la notte assieme e farlo sotto le stelle. In questo caso sarà la prima di queste veglie il 18 luglio. Lo sleeping concert sarà suonato live da Bartolomeo Seiler, in arte Vang Inc., che preparerà appunto un set dalle caratteristiche consone ad essere fruito anche in una condizione tra il sonno e la veglia.
0: Bologna si prepara ad accogliere l'unica data italiana dei Metallica, attesi questa sera allo stadio Dall'Ara davanti a circa 50.000 spettatori. Molti fan sono arrivati in città già ieri, tra accampamenti davanti ai cancelli, visite turistiche e un evento preconcerto al Locomotive Club con la cover band Sad. Secondo il fan club ufficiale italiano, la band proporrà una scaletta di 15 brani con i grandi classici e alcuni pezzi dell'ultimo album. Lo show dovrebbe durare tra un'ora e 50 minuti e due ore.
3: Topico.
0: Infine la Toscana, procedono i lavori di riqualificazione dello stadio Franchi di Firenze, mentre resta aperto il nodo dell'accordo economico tra Comune e Fiorentina. Il club ha presentato a fine aprile una manifestazione di interesse da 55 milioni per il secondo lotto, ma manca ancora un'intesa formale sul project financing e sulla futura concessione dell'impianto. Entro il 31 luglio il Comune dovrà presentare la candidatura di Firenze per Euro 2032, con la necessità di indicare anche le coperture finanziarie. In caso di mancato accordo, Palazzo Vecchio valuta ricorso a mutui. Intanto i cantieri proseguono con ritmi accelerati. Un operaio è rimasto ferito nella raffineria Eni di Stagno, nel Livornese, dopo essere finito contro alcune travi durante il turno di lavoro del 2 giugno. Le sue condizioni non sono gravi, ma è stato comunque trasportato in ospedale. Sull'episodio intervengono FIM, FIOM e WILM, che chiedono chiarimenti all'azienda e all'appaltatore, sollevando anche il tema della sicurezza nei siti industriali e della gestione degli appalti. I sindacati contestano inoltre lo svolgimento dell'attività lavorativa nel giorno della festa della Repubblica e il mancato coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
3: Topico.
4: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, gem, unlock it, surf it, scroll it, pause it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it,

Noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che torna domani alle 17. Vi ricordo che per riascoltare l'intervista andata in onda nella prima parte potete andare sul sito radiocittafujiko.it, mentre per riascoltare integralmente la rubrica Topico vi rimando alle principali piattaforme di podcast come Spreaker o Spotify. Io vi ringrazio per essere rimaste all'ascolto e vi auguro una buona serata.

0: Thank you. That sounds all right in this little juke joint.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
6: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
7: Dammi il cinghe.
8: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
9: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.
10: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agio per Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGEOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.

Io l'ho fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aieie Brazorf, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza botox. Non provo niente, né affranto né triste. Corro a casa a farne un meme, mi sento in ritardo.

il suono della fede che si sfalda, io zitto e fermo come la guardia con l'alabarda. La mia famiglia era una montagna, Nanga Parbat, la parete frane, già mi manca l'aria, è per cavarmela che soffoco la rabbia, sono quello freddo della ganga, dottor Manhattan, è per salvare la pelle che mi strappo di dosso l'alma e finirò nel manicomio ad Arkham, è per difendermi dall'odio che ho letto in certi commenti vomitati con due dita come da ubriaco, è per un male che ha ridotto gli amici e i parenti a pezzi, serviva di stacco a ricomporre il puzzle.

che la tenebra non penetra nella corazza. Non riesco a riconoscere la luce, ho perso la mia fiamma. Perché la vita va affrontata, un tempo ridevo fino a strozzarmi.

Radio Città Fucico, una scelta di classe.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
4: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
6: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
7: Ladies and gentlemen, Paul McCartney.

0: Bentrovati ai radioascoltatori di Radio Città Fucico. Oggi siamo con Francesco, amministratore della ditta Costruzioni Edili Zucchini S.p.A. di via di Corticella 89/2. Allora, iniziamo subito. Costruzioni Edili Zucchini ha una storia molto lunga nel territorio bolognese. Qual è, secondo lei, il filo rosso che unisce l'impresa di ieri a quella di oggi?
1: L'impresa ha una storia antica perché è stata fondata da mio bisnonno Raffaele nel primissimo dopoguerra, nel 1921, se non vado errato. Il bisnonno fu fatto prigioniero in un momento della guerra in Austria, e gli austriaci, che hanno sempre avuto una grande tradizione nel laterizio e nell'arte muraria, insegnarono al nostro bisnonno delle tecniche con dei nuovi materiali. Finita la guerra, è tornato a Bologna e le ha immediatamente messe in pratica. Per cui la storia parte e incomincia con nostro bisnonno Raffaele, segue con nostro nonno Onelio, con mio papà Carlo e adesso con me e mio fratello Andrea.
0: Nel vostro lavoro non costruite solo edifici, ma intervenite dentro la vita dei quartieri e delle città. Che responsabilità sente un'impresa edile quando partecipa alla trasformazione urbana di Bologna?
1: Le responsabilità ci sono, la domanda è molto giusta. Proprio nel penultimo cantiere che abbiamo affrontato, proprio qui di fianco ai nostri uffici, nell'area ex Sasib in Bolognina, ci siamo ritrovati ad operare in un'area che era piuttosto grande della ex fabbrica Sasib. Ricordo, poiché ho curato personalmente la progettazione di tutta quest'area, di diversi incontri con il quartiere, facendo quel percorso che è l'urbanistica partecipata. Devo dire che l'esperienza è stata molto molto positiva, perché è stata concertata con il quartiere. Adesso si può chiaramente vedere ed è stata veramente un'esperienza positiva.
0: Dal vostro sito emerge un'attività molto ampia: progettazione, costruzione, sviluppo e vendita di immobili residenziali, direzionali e commerciali. Qual è oggi il valore più importante che volete trasmettere a chi si avvicina a un vostro progetto?
1: Il valore più importante

0: Una visione. In che modo cercate di costruire questa fiducia?
1: Io le dico la verità, essendo la quarta generazione, raccolgo molto di questa eredità. Penso di poter dire che fino ad oggi la mia famiglia ha operato in maniera molto seria. Questa è la più grande pubblicità che puoi avere nel nostro lavoro, al di là delle scelte tecniche, come giustamente sottolinea nella sua domanda.
0: Oggi si parla molto di sostenibilità, qualità abitativa, efficienza e rapporto tra costruzione e territorio. Quali sono, secondo lei, le priorità dell'edilizia contemporanea?
1: Oggi è cercare di soddisfare le varie fasce di clientela che puoi avere. In questo processo bisogna essere per forza accompagnati dalla politica, perché è solo la politica che ti può dare la visione. Per cui è un lavoro che sta andando avanti. Io devo dire che a Bologna siamo anche abbastanza fortunati, perché non viviamo ad esempio le discrasie di un posto come Milano. Questo è sicuramente un fattore positivo, ma non possiamo fermarci lì, perché il mondo è un mondo variopinto, per cui bisogna cercare di soddisfare le esigenze di tutti i clienti.
0: Se dovessi lasciare agli ascoltatori un'immagine chiara di costruzioni edili Zucchini, quale messaggio vorrebbe che restasse nella loro mente?
1: È una bella domanda e mi devo rifare di nuovo a quella che è la mia storia familiare, cioè credo di poterlo dire, alla serietà e la correttezza che l'ha sempre contraddistinta. Adesso siamo la quarta generazione, ci siamo io e mio fratello, e credo che in tutti gli ambiti lavorativi si possa diventare bravi, meno bravi, come posso dire, avere una visione più piccola, una visione più corta, una visione più grande, ampliare, restringere il raggio. Ma se riusciremo a mantenere la serietà e la correttezza che la mia famiglia ha dimostrato in questi anni, direi che abbiamo già fatto.
0: La storia vi dà ragione, dottore. Complimenti.
1: Grazie.

0: Ritorniamo in studio oggi per parlare di un'associazione, ecco, di un'eccellenza bolognese. Non solo, sto parlando dell'associazione AGEOP Ricerca, che ha sede appunto al Policlinico di Sant'Orsola. E per introdurvi appunto questa bellissima eccellenza io parlo con la direttrice Francesca Testoni. Quindi buongiorno Francesca.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Ti chiedo innanzitutto, per chi ecco non vi conosce, di presentarvi, quindi chi è AGEOP e di che cosa si occupa?
1: Allora, AGEOP è un'associazione appunto di genitori che vive da 44 anni e che è cresciuta e ha fatto crescere l'oncoematologia pediatrica del Sant'Orsola e ha sempre avuto come obiettivo la cura del bambino come persona nella sua globalità e specificità, e quindi tutto quello che è servito e serve e servirà a migliorare le sue condizioni, non solo di trattamenti, di terapie, ma anche di qualità della vita, per noi è l'impegno quotidiano, e quindi è assicurare tutto quello che è cura.
0: Esatto.
1: Quindi anche dopo le terapie.
0: Ti chiedo appunto, sul sito www.agio.org ci sono veramente tantissimi modi per aiutare appunto questa eccellenza. Uno dei tanti appunto è donare tramite il 5 per 1000, campagna che voi avete chiamato 5 per 1000 per davvero. Spiegaci un po' il perché.
1: Allora, 5 per 1000 per davvero è perché ogni anno il governo stabilisce un tetto massimo alle donazioni del 5 per 1000. Però è chiaro che l'obiettivo finale nostro è che venga eliminato il tetto. Perché? Perché ogni cittadino, attraverso il 5 per 1000, ha la possibilità di scegliere, anche in minima parte, una quota delle sue tasse venga
0: effettivamente
1: finalizzata a un progetto che lui conosce.
0: Sì, sì, sì.
1: È proprio una partecipazione democratica di scelta.
0: Sì, sì, proprio volontaria al 100%.
1: Esatto, della finalizzazione di una parte dei propri contributi per la ricerca, soprattutto, che ha assolutamente bisogno di andare avanti, e per tutto quelle che sono i servizi di accompagnamento al bambino e alla famiglia.
0: Esatto, infatti qua ti faccio un'altra domanda, perché ritornando proprio sul 5 per 1000 AGEOP, ti chiedo, ma le donazioni nel concreto appunto dove finiscono? Quindi poi come vengono utilizzati, ecco, questi fondi? Ci hai già parlato appunto di assistenza psicologica, ecco, se vogliamo entrare un po' più nel dettaglio.
1: Oltre all'assistenza psicologica, ci sono le case accoglienza.
0: Sì.
1: Dove noi accogliamo gratuitamente tutti i bambini che hanno bisogno delle cure di alta specialità all'interno del reparto di oncoematologia pediatrica del Sant'Orsola.
0: Quindi
1: è estremamente importante
0: questa donazione, questo aiuto,
1: garantire l'accesso alle cure.
0: Per un attimo chiudere, vi lascio di nuovo il sito www.agio.org. Ci sono tantissimi modi per aiutare questa associazione, in particolare oggi abbiamo parlato, poi ne faremo conoscere altri, oggi abbiamo parlato dei 5 per 1000. Nel sito c'è proprio la sezione 5 per 1000, quindi come aiutare attraverso il 5 per 1000, ed è tutto molto intuitivo. Quindi ecco, se volevi aggiungere qualcosa, Francesca, dimmi pure.
1: Ecco, quello che voglio dire è che destinare il 5 per 1000 ad AGEOP vuol dire far parte della cura di questi bambini e anche mettersi al petto la medaglia, diciamo,
0: sì, sì,
1: di avere contribuito a salvare delle vite. Sapere per noi di poter contare su una comunità che ci sostiene e che crede nella nostra causa è molto importante.
0: Io, Francesca, veramente non posso che ringraziarti per averci presentato appunto questa realtà. Ci sentiremo in futuro anche, spero, per farvi conoscere ancora di più. Io ti auguro buona giornata e grazie ancora.
1: Grazie a voi per averci dato voce.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
0: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

0: Popolare Network. La Commissione europea concede 14 miliardi di euro di flessibilità all'Italia. Il governo se la vende come una vittoria, ma sono soldi vincolati a investimenti nella transizione ecologica. Meloni invece vorrebbe finanziare gli sconti in bolletta e il taglio delle accise sui carburanti fossili. Golfo Persico, la tregua regge nonostante i raid incrociati. Teheran si giustifica: abbiamo colpito Kuwait e Bahrain per autodifesa. E poi smentisce Trump: non abbiamo rinunciato al nucleare. A Washington intanto in corso l'ennesimo round negoziale tra Tel Aviv e Beirut, ma il cessate il fuoco resta solo sulla carta. Sulla Russia, la rappresaglia ucraina: colpito un terminal di petrolio a San Pietroburgo e un autobus in Crimea, 8 i morti. Zelensky rivendica gli attacchi. La giusta risposta dopo gli ultimi raid su Kiev e Dnipro. Il Cremlino però minaccia ritorsioni. La destra non ce la fa ad approvare una legge di civiltà e affossa di nuovo la proposta di legge sul fine vita al Senato. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. La Commissione europea ha concesso 14 miliardi di euro di flessibilità sui conti pubblici in 2 anni, vincolandoli agli investimenti nella transizione energetica. Il governo esulta, anche se le sue intenzioni sono molto diverse: spendere soldi per sconti in bolletta e sui carburanti. Ma la propaganda per Meloni vince sulla realtà. E il governo si guarda bene dal rendere noto il giudizio impietoso di Bruxelles sullo stato dei nostri conti pubblici e della nostra economia. Il servizio.
1: I problemi ormai strutturali dell'economia italiana sono sempre presenti, altri ora se ne aggiungono, come la dipendenza dal gas che fa aumentare i prezzi dell'energia, ma l'Italia accoglie il risultato più atteso dal pacchetto di primavera del semestre europeo: l'apertura della Commissione alla flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia. Come da indiscrezioni della vigilia, il successo del governo Meloni è solo parziale. È vero che l'inclusione dell'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che prevede deroghe per le spese di difesa, è un risultato ottenuto dopo settimane di pressing sulla Commissione europea. Ma le condizioni non vanno tutte a favore del governo italiano, perché non permettono di stanziare fondi nell'immediato per alleviare i costi delle bollette. La flessibilità è temporanea fino al 2028 ed è pari allo 0,3% del PIL all'interno della clausola per la difesa dell'1,5%. Dunque, si può spendere di più sull'energia senza che questo gravi sui conti pubblici, cosa fondamentale, visto che proprio oggi all'Italia è stata sospesa la procedura per deficit eccessivo secondo il patto di stabilità e si va verso una chiusura. Ma questa flessibilità è destinata solo alla transizione dalle fonti fossili, cioè investimenti in reti elettriche ed efficienza energetica o incentivi per veicoli elettrici, batterie e pannelli solari. Taglia le tasse e rifinanziamento del taglio delle accise? No, risponde il commissario Dombrovskis. Se aver ottenuto la flessibilità è una vittoria per il governo italiano, lo è solo nella misura in cui avrà una seconda chance per sganciarsi da fonti che non garantiscono indipendenza e stabilità. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Ma cosa servirebbe dunque davvero all'Italia nel campo dell'energia? Lo abbiamo chiesto a Caterina Molinari, esperta di finanza per EcoClimate.
2: La Commissione dice molto chiaramente che devono essere utilizzati per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, quindi concretamente gli investimenti per la transizione, elettrificazione dei consumi finali, pompe di calore, veicoli elettrici, investimenti in rinnovabili, in reti elettriche, ma anche efficienza energetica, sistemi di accumulo, di interconnessioni. Quindi investimenti in transizione, non misure temporanee generalizzate. Nell'assoluto non sono abbastanza. Noi come ECO stimiamo che annualmente siano necessari oltre 100 miliardi per raggiungere gli obiettivi del Fit for 55. Però sono un inizio e soprattutto in una situazione di crisi energetica come quella attuale, in cui l'Italia, che è tra i paesi europei più dipendenti da energie fossili importate, ha bisogno, diciamo, proprio di sganciarsi da questa dipendenza, che si trasforma in una vera e propria vulnerabilità macroeconomica. Ecco, in questa situazione 7 miliardi all'anno sono sicuramente un inizio, e se accompagnati poi da una pianificazione, una visione, una programmazione di investimenti continui anche negli anni a seguire nella transizione, possono portare, cominciano a portare nella direzione corretta.
0: La crisi nel Golfo Persico torna ad allargarsi dopo gli attacchi lanciati dall'Iran su Bahrain e Kuwait, che hanno causato anche una vittima. Teheran rivendica i raid sui paesi della regione, un'autodifesa dopo i bombardamenti statunitensi sull'isola di Kesme nello stretto di Hormuz. Dalla Casa Bianca Trump però ha sminuito anche questi ultimi scambi incrociati ed è arrivato ad annunciare che l'Iran ha rinunciato all'arricchimento dell'uranio, una dichiarazione che è stata prontamente smentita dai Pasdaran, che hanno parlato invece di un dialogo sospeso. Da Tel Aviv il primo ministro israeliano Netanyahu ha confermato che la guerra contro l'Iran non è finita e ha minimizzato i contrasti con Trump, affermando che le relazioni tra Washington e Tel Aviv sono ottime. Le tensioni con Washington restano però evidenti. Ascoltiamo Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, che vive a Gerusalemme.
3: Israele non può continuare a fare le sue guerre senza, cioè Israele praticamente ogni volta che fa una guerra crea le condizioni della guerra successiva. E però tutto questo ha potuto fare grazie alle armi americane. Se lui si mette contro Donald Trump, che non ha alcuna conoscenza della politica, della geopolitica, della religione e tutte queste cose, beh, lui rischia anche comunque di non poter fare nulla. Io credo che lui stesso stia decidendo che cosa fare. Sicuramente una guerra e continuare la guerra è nel consenso dell'opinione pubblica israeliana, e le elezioni adesso devono decidere se fare le elezioni fra il 6, 10 settembre al 30 ottobre. Siamo già in un mondo elettorale. L'opinione pubblica negli Stati Uniti è molto chiara, cioè non solo tra i giovani, perfino fra i giovani, non solo fra i giovani democratici, ma anche fra i giovani repubblicani, anche fra l'opinione pubblica, anche fra l'elettorato repubblicano, Israele sta perdendo consensi. Anche questo peserà moltissimo sul futuro di Israele.
0: In Libano sono quasi 50 i morti a causa degli attacchi israeliani in meno di 24 ore, lo denuncia il ministro della sanità di Beirut. Tra le vittime ci sono anche due paramedici. Le operazioni militari israeliane si concentrano ancora sul sud del paese, da dove si stanno intensificando i lanci di razzi di Hezbollah verso il nord di Israele. Nonostante i raid incrociati, la tregua formalmente resta in vigore, mentre a Washington è in corso un nuovo round di negoziati diretti tra Tel Aviv e Beirut. In Israele intanto è stata convocata per questa sera una riunione di sicurezza proprio sul conflitto in Libano. Veniamo alla guerra tra Russia e Ucraina. È salito a 8 il numero di vittime in Crimea causate da un drone ucraino. A San Pietroburgo invece è stato colpito un terminal petrolifero proprio nel giorno di apertura di un importante evento ospitato dalla città, il Forum Economico Internazionale. L'Ucraina ha rivendicato gli attacchi e le ha presentati come l'adeguata risposta agli ultimi violenti raid che hanno provocato oltre 20 morti tra i civili.

0: fronte più occidentale, diciamo, rispetto alla lunghissima linea del fronte attuale in est, in Ucraina dell'est, gli ucraini hanno riconquistato per il secondo mese di fila territorio. Non è affatto così nella Donbass, dove i russi invece stringono costantemente la morsa intorno a Kramatorsk, che sarà molto probabilmente l'ultima battaglia di quell'area. Quindi ci sono settori differenti che hanno dinamiche differenti, anche perché nell'est la superiorità numerica e di mezzi russa è schiacciante. Gli ucraini riescono a resistere fino alla grazia ai droni.
1: Ancora una volta la maggioranza di destra ha affossato la proposta delle opposizioni per una legge sulla fine vita. Il testo presentato al Senato è stato di nuovo rispedito indietro in commissione. La destra si rifiuta di approvare una legge di civiltà e anche di obbedire all'indicazione della Corte Costituzionale, che chiede di legiferare. Da Roma, Anna Bredice.
2: Un finto passo in avanti, la discussione generale in aula al Senato, per farne due indietro, riportando il testo in commissione e così metterlo in un cassetto per non approvarlo mai in questa legislatura. Oltre il velo delle dichiarazioni che hanno un po' il sapore dell'ipocrisia, la maggioranza ha votato il ritorno del disegno di legge a firma Bazoli in commissione, un testo già votato nella scorsa legislatura, quando la Corte Costituzionale aveva chiesto al Parlamento di legiferare. Da allora solo alcune regioni, ma poco, che la Toscana ad esempio, avanzano con le loro leggi, e altri malati, come il caso di una ottantenne oggi di Trieste, sono costretti ad andare all'estero per chiedere un trattamento di fine vita. Nel balletto delle dichiarazioni in aula, chi dice le cose come stanno è il movimento pro vita. Bene il ritorno in commissione, che sia il primo passo verso la bocciatura, dice, ed è quello che probabilmente avverrà. La destra non si straccia le vesti per una legge, Lega e anche Fratelli d'Italia, sicuramente non quella di Bazzoli, che prevede la presenza del Servizio Sanitario Nazionale per evitare che solo chi è ricco possa accedere al fine vita. La mediazione proposta da alcuni è stata prevedere l'intervento del medico di base, ma ogni volta la destra pone altri ostacoli, come la mancanza di dispositivi tecnologici a disposizione degli ospedali. Il tema in realtà è che la destra non ha mai voluto legiferare, e ora più che mai, quando mancano pochi mesi al voto, Forza Italia, anche con la nuova capogruppo Craxi, non ha avuto il coraggio di insistere. Come ha detto De Cristoforo in aula, questa partita la vince Vannacci, e chi ha paura di regalargli altri voti se si approva un testo atteso da anni in Italia. Linea allo studio.
1: Oggi si è concluso un nuovo ciclo di audizioni sulla legge elettorale in Commissione Affari Costituzionali. Le opposizioni continuano a contestare la legge, definendola inemendabile. Continuiamo a non vedere le condizioni per un dialogo, ha dichiarato la segretaria del PD Schlein, nonostante le proteste del centrosinistra. Domani il nuovo testo sarà comunque adottato come testo base della futura legge. Ascoltiamo la costituzionalista dell'Università Statale di Milano, Maria Elisa D'Amico, che oggi era in commissione nel ruolo di esperta.
3: Il fatto che in questo sistema elettorale io tolgo i collegi uninominali in cui l'elettore decide direttamente, poi tolgo anche quello che era stato fatto molto pazientemente con Rosatellum, queste liste piccole, e quindi non inserisco le preferenze a questo punto. Cosa succederà in questo sistema elettorale? Che noi ci troveremo, se passasse, spero di no, una scheda con due liste, una lista per il premio e poi un'altra lista che vale appunto per la pluricandidatura, appunto nella circoscrizione. Quindi il problema è che io avrò due liste, non si chiarisce bene se saranno liste lunghe o corte, una sicuramente, quella del premio, potrebbe non essere cortissima, e quindi questo è il punto che anche la Corte Costituzionale invece aveva dichiarato incostituzionale per il Porcellum nel 2014. La Corte dice le liste possono anche essere possibili, ma purché liste in cui l'elettore capisca chiaramente per le elezioni di chi contribuirà il suo voto. Si incrina ancora di più il principio appunto della rappresentanza politica, insomma il rapporto fra elettore ed eletto.
1: Nel Regno Unito prosegue la protesta per l'omicidio del 18enne Henry Novak, ucciso con 5 coltellate da un cittadino britannico con origini indiane. Al centro delle proteste c'è il comportamento degli agenti di polizia che hanno ammanettato Novak mentre era agonizzante, ignorando le sue richieste di aiuto. Le manifestazioni, a cui hanno preso parte anche gruppi attivisti di estrema destra, sono nate in segno di protesta contro una presunta polizia a due velocità. Il nostro collaboratore dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
4: 11 le persone.

0: arrestate la scorsa sera, una manifestazione che è presto sfociata in violenza mentre non si placano le polemiche. In Parlamento il premier Keir Starmer ha invitato i partiti a lavorare assieme, ma l'estrema destra, con Nigel Farage in testa, continua a soffiare sul fuoco di quello che chiama razzismo al contrario, cioè verso i bianchi. Sostiene Farage, le regole di ingaggio della polizia sono diverse a seconda del colore della pelle. La polizia dell'Hampshire, dove è avvenuto l'arresto prima e poi l'uccisione di Harry Novak per soffocamento, si è scusata oggi pubblicamente. Da ieri foto del giovane, mazzi di fiori e messaggi sono stati deposti proprio fuori da una stazione di polizia. Alcuni portano la firma di Remigration Now, un gruppo estremista che vorrebbe deportare tutti i migranti e le seconde e le terze generazioni di stranieri. La famiglia del ragazzo ucciso ha condannato gli episodi di violenza di ieri a Southampton. Il governo invece ha annunciato che rivedrà l'approccio ufficiale delle forze dell'ordine ai casi legati al razzismo.
1: Sono le 19:45 minuti, per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con il giornale radio alle 22:30, buona serata e buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
4: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di Comprooro con il titolare che si chiama...
5: Sergio.
4: Come si chiama il tuo Comprooro?
5: Sogni d'Oro.
4: Dove ci troviamo esattamente?
5: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
4: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'Oro?
5: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
4: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
5: Sogni d'Oro è un negozio di Comprooro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
4: Il cliente tipo di Sogni d'Oro chi può essere?
5: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
4: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
5: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
4: Quali vantaggi offre Sogni d'Oro?
5: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
4: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'Oro.
5: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
4: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
5: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio, dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10.13 e 16.19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
4: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
5: Ciao Nicola.
4: Compro oro, Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Dammi il cinghè.
3: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
4: Dammi il 5!
3: La solidarietà dà senso all'umanità.
5: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agio per Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGEOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
6: Blues Train, uno spazio blues a Radio Città Fuggita. Un viaggio attraverso gli stili regionali e le diverse epoche del blues. Conduce Franco Nasi.
7: Eccoci qua. Eccoci qui, Blues Train, nuova puntata per questo spazio dedicato alla musica blues qui a Radio Città Fuggico. Radio Città Fuggico che potete ascoltare in FM sui 103.100 classico, oppure con il DAB nelle tre regioni che coperte da questo servizio, cioè la Toscana, l'Emilia Romagna e la Lombardia, oppure collegandovi al sito della radio radiocittafuggico.it, andando a cercare le varie opzioni che avete, comunque l'ascolto in diretta lo trovate subito. E dunque oggi la puntata, come tante altre volte, come al solito, è organizzata in maniera che nella prima parte, nella prima mezz'ora, ci parleremo di un musicista, di un disco, in questo caso Paul Lamb and the King Snakes, e nella seconda parte un ascolto più vario, andremo a trovare gli amici del cuore di questo musicista, comunque tutti quelli che hanno influenzato o che lui ha influenzato, insomma legati a questo personaggio di Paul Lamb. E direi che è ora di iniziare e quindi ci andiamo ad ascoltare il primo brano che dà il titolo all'album stesso ed è I Am On A Roll.

così all'improvviso ha chiuso. E per Paul Lamb and the King Snakes. Paul Lamb nasce il 9 luglio del 1955 a Blinds in Inghilterra. È un armonicista di blues, il blues britannico, quindi tutta la British Blues Invasion. È leader di una band, ha avuto una carriera di oltre 5 decenni come armonicista blues e leader di una band. Lamb iniziò a suonare l'armonica durante l'infanzia, ispirato, pensate un po', da Sonny Terry, e fu fortunato a incontrarlo e a collaborare con lui dopo aver iniziato a esibirsi nei club all'età precocissima, 15 anni. Lamb suonò solo blues acustico fino al 1980, più o meno. Poi dopo cambiò un po'. Altro brano, sempre da questo album, I'm on a roll, che ha dato il pezzo al brano che siamo appena ascoltati. Secondo pezzo che stiamo a sentire oggi è Down in the Road, Paul Lamb and the Kingsnakes.

Era Paul Lamb in The King Snakes. Paul Lamb suonò anche a fianco dei suoi eroi come Buddy Guy, Junior Wells, Bobby McGee. Formò da lì a poco i Blues Burglars con il chitarrista Johnny Winterhill all'inizio degli anni Ottanta, una formazione che alla fine divenne poi quella attuale, Paul Lamb and King Snakes. Pubblicarono un album omonimo per la Ace Records, famosa etichetta discografica, nel 1990, seguito da molti altri, ognuno dei quali contribuì a costruire sia la reputazione personale di Lamb come armonicista, come band leader, che il prestigio della band. Gli fu assegnato il premio annuale della British Blues Connection come miglior musicista locale per diversi anni consecutivi, mentre i King Snakes, la band, si aggiudicarono spesso il titolo, ovviamente, di miglior band. Altro brano, Baby Please Don't Go.

Paul Lamb and the King Sneaks. Aveva acquistato, insomma, dicevamo, diverse abilità, anzi molte abilità, molta tecnica e molta capacità di stare sul palco, di fare il band leader, e questo gli portò ovviamente un successo nei primi anni 90 del secolo scorso, ovviamente, che comincia a registrare con dei brani che vanno in classifica, il Regno Unito con il brano Harmonica Band con lo pseudonimo di Bravado. Insieme a Peter Waterman Lamb ha anche lavorato con Mark Knopfler degli Who, con Jim Neal, ha suonato in colonna sonora per la BBC, insomma era diventato famoso, per cui in tanti lo chiamavano. Altro brano ci ascoltiamo ed è My Promise, sempre Paul Lamb and the Kingsnakes.

E allora, Paul Lemmens and King Snakes, cambiamo nel suo album, da quello che siamo ascoltati fino adesso, Him on a Roll, andiamo a sentire Take Your Time and Get It Right. Il brano invece è I Am a Bluesman.

Dunque, Paul Lamb and the King's Knicks. Probabilmente, anzi sicuramente per gli appassionati di blues, Paul Lamb non ha bisogno di grosse presentazioni, un musicista virtuoso, un musicista che suona da decenni, poi è un armonicista capace di riempire i locali in tutto il Regno Unito, in Europa e oltre anche. Collezionando aveva una serie di premi, tra cui il premio come miglior armonicista del Regno Unito per 6 anni consecutivi e 4 volte il premio per il miglior album blues del Regno Unito alla BBC Annual Awards. Insomma, niente male. Qui adesso ascoltiamo un pezzo, sempre dall'album Take Your Time and Get It Right, che richiama un po' le sonorità di Sonny Terry, tanto questi giochetti con l'armonica. Adesso l'ascolterete e poi mi saprete dire, diciamo così.

Sì, ricordo insomma i giochi di voce, di armonica che faceva Sonny Terry, maestro appunto di Paul Lamb. Ultimo brano per la prima parte di Blues Train e l'ultimo brano di Paul Lamb and the Kingsnakes, ci andiamo a sentire dall'album sempre Take Your Time and Get a Ride, Days to Give, Paul Lamb.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
3: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival. Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
0: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna. Two.

Ed eccoci qua, ben trovate e ritrovati tutti voi che siete all'ascolto di Radio Città Fujiko. Questa è Blues Train, spazio ovviamente dedicato alla musica blues. Si è chiusa la prima parte di trasmissione dedicata interamente a Paul Lamb e The Kingsnakes, armonicista e band britannica, e adesso abbiamo iniziato la seconda parte con un disco assai particolare. Inizia dalla copertina, dove ci sono tre personaggi, tre musicisti, tre artisti che si esibiscono, che hanno registrato questo lavoro qui, che si chiama Whoopin, e sono Johnny Winter, Sonny Terry e Willie Dixon. Tre personaggi un po' atipici, se vogliamo vederli suonare insieme, non tanto Sonny Terry e Willie Dixon, ma anche con Johnny Winter, famoso chitarrista di rock blues. Ma insomma, qui fanno una cosa

Ed era questo fantastico musicista, sto parlando di Sonny Terry. Passiamo adesso a un maestro, sicuramente lo è stato per Paul Lamb, così diceva lui, e c'è, direi che ce lo possiamo ascoltare, questo pezzo, Alone and Acoustic, Buddy Guy e Johnny Wells.

0: Ecco, con anche quest'ultimo sorriso, quest'ultimo ghigno che ci ha fatto sentire, era Buddy Guy and Junior Wells, da questo rifacimento di un pezzo di John Luke assai famoso. Non ve l'avevo annunciato perché, insomma, chi non conosce questo pezzo di John Luke? Tutti lo conosciamo. Beh, adesso ascoltiamoci allora Junior Wells, da questo Best of della Vanguard, e il pezzo che dobbiamo sentire è Checking Off My Baby.
1: One, two, you know what

on, get up.

Beh, questo era Junior Wells, conosciuto più come armonicista, ma anche, io aggiungo, come cantante. Ha una voce, un tempo fantastici. Passiamo adesso a Bo Diddley, che ha un suo beat, ha creato proprio il beat di Bo Diddley, e ci ripropone un brano assai famoso. Qui ce l'ascoltiamo nella sua versione. Bo Diddley è stato un chitarrista famoso anche per le sue messe in scena. Girava con un cappello da cowboy con la stella da sceriffo al centro e usava chitarre rettangolari. Bo Diddley ci propone Who Do You Love?

Insomma, era Bo Diddley con la sua versione di Who Do You Love? Pezzo che ho preso da una raccolta che si chiama Two Decadence of Killer Fretwork, da cui andiamo anche a pescare un altro chitarrista, Earl Hooker è il suo nome.

E adesso quasi quasi in chiusura di trasmissione c'è spazio per un ultimo brano e poi la sigla, e quindi terminerà qui tra poco Blues Train, spazio blues qui a Radio Città Fujiko. Ci ascoltiamo un maestro, un king, ed è un big Walter Horton, Memphis Charlie, e il brano è Rocking My Boogie.

Bene, finisce qui Blues Train, Radio Città Fujiko, lo spazio dedicato alla musica blues. Oggi ci siamo ascoltati Paul Lambert e Kingsnakes, e poi siamo passati a Johnny Winter, Willie Dixon, Sonny Terry, Buddy Guy, Junior Wells, Bo Diddley, Earl Hooker, e per chiudere, anzi Big Walter Horton anche, che siamo appena sentito, e per chiudere Clifton Chenier, un fisarmonicista che faceva del blues, dello zydeco più propriamente. Fretching the Boogie è il titolo del brano. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima, ma sempre da Radio Città Fujiko e ovviamente sempre con Blues Train, tutti i mercoledì sera in diretta. Ciao a tutti e a tutte.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
2: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate, per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino-delle-erbe.
3: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
4: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.

titolo, ben sintonizzati su 103.1 di Radio Città Fusico, un nuovo appuntamento di Controvento. Come sempre resteremo insieme per ben due ore, insomma, presentando l'itinerario sonoro che abbiamo scelto questa settimana, abbastanza bello, abbastanza effervescente, insomma, che ci proietta alla bella stagione estiva, insomma, ecco, bella calda, perché avremo sicuramente una stagione particolarmente calda, ma insomma avremo modo di difenderci anche attraverso la musica, insomma. Ci proviamo perlomeno. Bene, abbiamo aperto questa settimana con questo progetto brasiliano, loro sono i Barbatuque, celebre gruppo musicale fondato dall'indimenticato Fernando Barba, questo negli anni 90, poi insomma questo ensemble particolarmente nutrito aveva questa particolarità di usare insomma il corpo come strumento musicale attraverso battiti delle mani, insomma schiocchi delle dita, insomma colpi sul petto, percussioni vocali e altri suoni corporei che venivano combinati insomma per creare ritmi e melodie. Sicuramente Baiana, il pezzo che abbiamo appena ascoltato, è stato sicuramente quello più conosciuto, che poi insomma è popolare un pochettino in tutto il mondo, insomma, ed è stato campionato e remixato in tutte le salse. Poi, fra l'altro, è da segnalare anche una bella collaborazione per la colonna sonora del film Rio Dos. Bene, abbiamo rilanciato questo bel remix curato da Pablo Fierro per aprire l'appuntamento di questa settimana di Controvento. Restiamo sempre in America Latina con un gruppo che amiamo tantissimo, un gruppo di sole donne, loro si chiamano La Perla de Bogotà. Li ascoltiamo in questa bella traccia, Elena Morao. Restate con noi, siete su Radio Città Fusico.

Gran bel progetto questo che vede i protagonisti Sanborn e Clap Clap, progetto che è culminato con la pubblicazione dell'album Heart is Beginning, uscito nella seconda parte del 2025. Qua siamo di fronte a uno degli incontri più interessanti, insomma, tra jazz nordico, afrobeat, elettronica globale degli ultimi anni. Il sestetto dei Sanborn, sestetto danese, che incontra il produttore italiano Cristiano Crisci, l'uomo che si cela poi dietro l'acronimo Clap Clap, dietro questo nome, non l'acronimo, ecco, che abbiamo imparato a conoscere da tempo. Davvero molto molto bravo questo produttore toscano. Ecco, insieme, dicevamo, costruiscono un lavoro che, insomma, evita sia il folklore da cartolina sia l'elettronica da club fine a se stessa, insomma, l'aspetto più convincente e come dire l'equilibrio tra le due identità musicali. Sanborn porta una scrittura, come dire, ricca di fiati, groove jazz e sensibilità melodica scandinava, mentre Clap Clap aggiunge la sua consueta capacità, insomma, di intrecciare ritmi africani, campionamenti e produzioni elettroniche contemporanee. Il risultato poi appare non come una semplice sovrapposizione di stili, ma insomma come un linguaggio nuovo, coerente, decisamente convincente. Insomma, noi abbiamo ascoltato questa traccia, il pezzo che abbiamo sentito in playlist era A Carajé do Salmão. Bene, parlando sempre di cose più o meno recenti, vi segnalo la nuova collaborazione, la nuova produzione che vede protagonisti due musicisti comunque dell'area barese. Parliamo di Nicola Conte, che conosciamo bene, e Nicolas. Sono usciti con una nuova produzione. Noi questa settimana abbiamo inserito in playlist una traccia dal loro nuovo progetto. Il pezzo che andiamo ad ascoltare è Africa Tribale.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

E con Afrobe Fatumata di Awarà andiamo ad aprire questo secondo segmento in nostra compagnia. Vi ricordo naturalmente che siete su Radio Città Fujiko 103.1 all'ascolto di Controvento con Salvatore Titolo fino alle ore 23 per questo appuntamento settimanale del mercoledì sera dedicato ai suoni dal mondo. Beh, adesso andiamo indietro nel tempo, vado a presentarvi, lo faccio per la prima volta, questo chitarrista di origine nigeriana. Lui si chiama Alhaji Boniface Oluremi, musicista di Afrobeat di origine nigeriana, noto soprattutto insomma per il suo coinvolgimento con il gruppo afrofunk americano Dacteris, una formazione che poi negli anni 90 contribuì insomma alla rinascita dell'interesse per l'afrobeat di ispirazione filacutiana negli Stati Uniti, ecco. E nei crediti dell'album che prendiamo in considerazione questa settimana, è un vecchio album del 98, l'album si chiama Soul Explosion, Oluremi compare insomma come chitarrista solista e autore e coautore insomma di diversi brani, tra cui Super Afrobeat, Daktari Walk, che ascolteremo fra un po', e poi anche in un altro brano, Elsug Iba Laziti. Diciamo che l'importanza di questo chitarrista emerge soprattutto per questa formazione Daktaris, che cercarono insomma di ricreare il suono delle grandi orchestre afrobeat nigeriane degli anni 70, insomma con le lunghe sezioni strumentali, i fiati potenti, insomma chitarre ipnotiche e tutto il resto, insomma. E in questo contesto la sua chitarra svolgeva un ruolo decisamente centrale nel groove della band. Ma andiamo a conoscere questo musicista lanciandovi un pezzo che abbiamo inserito in playlist, già preannunciato fra l'altro. Il brano si intitola Daktari Walk, eccolo voi, ascoltiamolo insieme. Alhaji Boniface Oluremi.

Ancora per la sonorità degli anni 70, questa formazione si chiama One House of Juju, una delle formazioni sicuramente più importanti e sottovalutate dell'afrocentric jazz americani di quel periodo, band fondata poi dal flautista James Plunkett Branch. La band poi nacque inizialmente con il solo nome di Juju a San Francisco nel 71, insomma, per poi evolversi in One House of Juju a metà decennio. Capolavoro del gruppo, e beh, è generalmente considerato l'album che abbiamo preso in considerazione questa settimana, vale a dire African Rhythms, questo del 1975, pubblicato dall'etichetta Black Fire. E beh, in questo disco il gruppo riuscì, come dire, a trasformare le complesse poliritmie africane, insomma, in una musica decisamente accessibile e danzabile, insomma, senza rinunciare poi alla profondità spirituale e politica. Abbiamo scelto proprio la title track da questo bel progetto, One House of Juju. Ci piaceva, insomma, rievocare, insomma, questa importante formazione. Bene, dagli anni 70 ai giorni nostri ci spostiamo in Brasile. Vado a presentarvi questa formazione che mi piacciono particolarmente. Loro si chiamano Batucada Tamarindo ed è uno dei collettivi più originali della nuova scena afro-brasiliana contemporanea, insomma, una formazione che nasce una ventina d'anni fa tra il Pernambuco e San Paolo, gruppo che sviluppa una ricerca musicale, insomma, che unisce le tradizioni afro-brasiliane, la ritualità dei terreiro, maracatu, tambor de minà, samba de roda, insomma, influenze moderne come afrobeat ed elettronica. La formazione attuale ruota intorno a 6 musicisti, tutti bravissimi: Aimé Ueara al basso, voce, strumenti a corda, poi ritroviamo i percussionisti, e sono tanti: Elison Bruno, Abul Junior, Mauricio Badé, Ilker Ezaki e Mestre Nico. Li ascoltiamo in questa loro produzione recente, il pezzo è particolarmente bello e si intitola Fogo de Pequeño Espírito. Batucada Tamarindo, Controvento e Radio Città Fujiko.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
5: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
6: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

E andiamo ad aprire la seconda parte di Controvento. Sono le 22.06 in questo momento, sempre in compagnia di Salvatore Titolo, fino alle ore 23 per l'appuntamento di questa settimana dedicato ai suoni del mondo. Apriamo con i Babla Blues, la Porta del Blues, formazione franco-marocchina che gli amici che ci seguono da tempo avranno imparato a conoscere, perché li trasmettiamo decisamente spesso. Questa è quella che resta ancora la loro ultima produzione, mentre sono impegnati in questo periodo per portare in giro per l'Europa il loro nuovo tour, brano e naturalmente album, insomma, che come dire, segue altre vie rispetto al precedente, che era più legato alla tradizione marocchina, quel bellissimo, ottimo Naida, che insomma ha dato il là per farli apprezzare e conoscere globalmente, capeggiata dalla bellissima e bravissima Yusra Mansour, che abbiamo visto qualche stagione fa, insomma 3-4 anni fa e più, insomma, per un live in Montagnola, fra l'altro gran bella serata. Eravamo tutti mascherati perché è il periodo Covid, ma insomma, ecco, abbiamo apprezzato il concerto della formazione franco-marocchina dei Babla Blues. Li abbiamo ascoltati con una prima traccia, si trattava di Amma. Ne ascoltiamo una seconda, sempre dallo stesso album, altrettanto bella, il brano che abbiamo inserito in playlist, si intitola Karma, Babla Blues, Controvento. Ascoltiamolo insieme.

Babla Blues Controvento, Karma, il pezzo che abbiamo ascoltato. Bene, adesso vado a presentarvi un artista che lo trasmetto per la prima volta. Lui è un artista libico, si chiama Hamid Al-Shaeri, figura fondamentale, insomma, artista che nasce a Bengasi, papà libico, madre egiziana, considerato uno dei pionieri, insomma, del pop arabo moderno, insomma, principale artefice del genere Al-Jel, che come dire, negli anni Ottanta rivoluzionò la musica pop egiziana e nordafricana nella sua interezza, insomma, ecco. Non fu soltanto un cantante, ma anche un produttore arrangiatore, ha contribuito poi al successo di molti artisti della scena araba, lavorando con diversi nomi, tra cui Hisham Abbas, influenzando poi profondamente il suono del pop egiziano moderno. Lo ascoltiamo con questa vecchia traccia, questo è un successo degli anni Ottanta, riproposto, insomma, e riedito dall'etichetta BB Funk. Ce l'ascoltiamo, il titolo del brano di Hamid Al-Shaeri, Aniona. Eccolo voi, è tutto pronto, possiamo lanciarlo. Eccolo voi, Hamid Al-Shaeri.

Amici aerei a controvento con Aniuna, il pezzo che abbiamo ascoltato che scorre ancora in sottofondo. Beh, adesso vado a presentarvi questa formazione e ci spostiamo nell'area centro-occidentale dell'Africa. Andiamo a parlare dei Togo All Stars, una tra le realtà più affascinanti dell'attuale scena afrobeat dell'Africa occidentale, un gruppo che proviene da Lomé, che poi è la capitale del Togo, che è una sorta di crocevia geografica e culturale situato tra il Ghana dell'High Life, il Benin dell'Afrofunk, la Nigeria dell'Afrobeat di Fela Kuti, insomma, e tutte queste influenze vengono reinterpretate in chiave moderna, e questi sono particolarmente bravi. Fra l'altro un ensemble particolarmente nutrito che insomma ha delle realtà generazionali particolarmente diverse. Ritroviamo musicisti particolarmente giovani e altri più maturi che hanno diverse collaborazioni internazionali al loro carico, insomma, ecco. Il pezzo che abbiamo inserito in playlist dei Togo All Stars si intitola Way Out of Sadness ed è un album del 2023. Togo All Stars controvento, eccoli qua.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

22:33 in questo momento, andiamo con l'ultimo segmento a nostra disposizione, quello che ci porterà alla conclusione naturale alle ore 23 del nostro appuntamento radiofonico di questa settimana, vale a dire Controvento. E apriamo con Sofia Cortesis con il brano Habla con Ella, sicuramente uno dei momenti più belli e coinvolgenti dell'album Madres, pubblicato nel 2023, brano che poi condensa perfettamente ciò che rende unica la produttrice, DJ produttrice peruviana, insomma elementi di house melodica, campionamenti vocali, ritmi da club, insomma è una forte dimensione umana. Infatti l'intero album è dedicato alla madre di Sofia Cortesis e alle vicende personali che poi hanno segnato quel periodo della sua vita. In questo caso il pezzo che abbiamo ascoltato, Habla con Ella, parla con lei, insomma assume un valore quasi relazionale, comunicazione, vicinanza, cura e ascolto, che sono poi temi che attraversano un po' tutto il disco. Bene, Sofia Cortesis a Controvento. Bene, a questo punto ci spostiamo su altre vie di sonori con la prossima proposta. Un'icona della musica maliana, la grande Oumou Sangaré. Siamo andati a recuperare, inserire in playlist un pezzo di qualche stagione fa, il pezzo di Handia, Oumou Sangaré a Controvento. Ascoltiamolo insieme.

la grande Oumu Sangaré che abbiamo ascoltato in questa traccia, un album uscito per un'etichetta francese. Andiamo al pezzo che abbiamo ascoltato. Questo è un artista che abbiamo avuto un modo di ascoltare diverse volte nell'ambito di Controvento. Lui si chiama Majo e in questa nuova produzione ritroviamo anche elementi di canti, insomma, legati, insomma, comunque alla musica sudafricana. Un Emissani. Bella proposta per Majo.

Ancora una proposta dalla ricchissima scena africana con Majo, il suo Majo Sound System, un El Misani, il pezzo che stiamo ancora ascoltando. Bene, adesso vado a parlarvi di un progetto. Ne avevo anticipato qualcosa nelle puntate precedenti, abbiamo già ascoltato una loro proposta, questa settimana abbiamo inserito un nuovo brano per questo progetto, che vede protagonista anche il nostro Giorgio Cencetti, un caro amico insomma, e naturalmente DJ Farrapo, conosciuto dai più come DJ Farrapo, e c'è naturalmente il suo zampino anche in questa bella produzione, il

gruppo si chiama Macho Beta Orchestra ed è un progetto musicale brasiliano, insomma piuttosto recente, ancora come dire poco documentato nei circuiti internazionali. Beh, non direi, perché l'abbiamo anche visto inserito in diverse playlist, insomma, che contano, e anche classifiche che contano, ecco. La formazione si muove nell'ambito, insomma, dell'elettronica brasiliana contemporanea. Sono usciti i singoli Sem Macho Alpha, che abbiamo ascoltato, Você Mentiu, che fra l'altro ascolteremo tra un po'. Mi è piaciuto particolarmente il progetto uscito nel 2026. Il nome è già, come dire, un manifesto ironico. Macho Beta sembra giocare con il concetto di Macho Alpha, ribaltando in chiave satirica e contemporanea anche il titolo di Sem Macho Alpha, senza maschio alfa, insomma, suggerisce una critica, una presa di distanza dagli stereotipi tradizionali della mascolinità. Ma andiamo ad ascoltare la bella traccia che abbiamo inserito in playlist questa settimana. Il brano si intitola proprio Sem Mentiu, con noi naturalmente i Macho Beta Orchestra. Eccoli qua.

E fanno sempre bene i complimenti. Rebel Progetto, Macho Beta Orchestra, secondo singolo, il pezzo Você Mentiu, ecco il portoghese non è il mio forte, Você Mentiu, benissimo. Bene, adesso vado a parlarvi di un'altra nuova uscita e ci ascoltiamo anche un brano da questo nuovo progetto che vede protagonista Anthony Joseph, il brano bellissimo fra l'altro si chiama Your Bird and I ed è un estratto da The Hulk, nuova pubblicazione per Anthony Joseph, uscito nel 2026, prodotto da Dave Okumu. Il pezzo insomma occupa una posizione chiave nella in questa produzione, in questo disco, un'opera che insomma fonde come sempre spoken word, jazz contemporaneo, funk, dub, afropsichedelia, poesia, insomma ritmo e coscienza storica, insomma. E sicuramente Your Bird and I è probabilmente uno dei brani più immediati, insomma, per entrare nell'universo di Anthony Joseph, ma ascoltiamolo per intero per questa nuova produzione, The Hark.

con You Were Denied di Anthony Joseph, ultima produzione. Andiamo a concludere l'appuntamento di questa settimana di Controvento. Un grazie a tutti e a tutte da Salvatore Titolo. Vi do appuntamento fra 7 giorni, sempre di mercoledì, sempre alle 21. A risentirci, un abbraccio.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Dammi il cingo.
3: Dammi il cingo.
4: Dammi il cingo.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
7: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agio per Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGEOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
8: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
9: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

0: un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival. Festival.it

Sara.

0: so long, man.
1: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.